0: City. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Disco Radio, the beat of the city.
1: Dai che anche oggi vi riporto negli anni 90. Eccomi qua, sono Alessio Roisi, ritorna puntuale all'interno della festa di Disco Radio, il Riffing Easter Extended Version. Come vi dicevo, 60 minuti che dedichiamo a quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90, ma anche nei primi film del 2000, tra poco scopriremo quali sono. Volete già saperlo? Torneranno gli Snap con Calta Snap, poi canteremo con Gigi Dag e Edoardo Bennato Un Giorno Credi, prima Alexia e W.
2: Rhythmic History!
3: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio!

rendezvous, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: Stironi di Gigi Daga, il testo di Edoardo Bennato. Un giorno credi, era il 2001, inizia così l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Benvenuti su Disco Radio, tra un attimo vi riporto le 93 per riascoltare il sound dei Culture Beat.
1: Rhythmic History.
0: Ogni sera mi trovate qui, io sono Alessio Roisi, in diretta dalle 19, ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party con la prima ora, quella che state ascoltando, dedicata alla migliore dance anni 90. E poi un saluto a quelli che ci ascoltano e ci scelgono al mattino tra le 5 e le 6. C'è la replica di questo appuntamento dedicata a tutti quelli che stanno per andare al lavoro e hanno bisogno di carica e di energia, l'avete trovata. Tra un attimo con Sash vi porterò in Ecuador, riascolteremo Technotronic con Pump Up the Jam e poi Astro Boys con The Night. Un salto nel 99 con Alice DJ, prima Mr. Bane.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: direttamente dall'Olanda. Si sono fatti conoscere anche grazie a questa hit che era Vera of Alone. Alice DJ su Disco Radio. E tra un attimo vi riporto nel 94 con i Da Blitz.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1° al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: 22.
1: Siete tanti all'ascolto ogni giorno del Rhythm Kister Extended Version, tanti appassionati di dance anni 90. Ecco, ci sono delle hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno di questo appuntamento. Come sempre vi ricordo, fatevi avanti, magari via mail al mio indirizzo a.aloisi@discoradio.it, così avete tutto il tempo magari di riaprire il vostro archivio personale e dire: ma sai che questa mi piacerebbe riascoltarla su Disco Radio. Vi aspetto a.aloisi@discoradio.it. Tra un attimo Bizarre Inc con I'm Gonna Get You, Gabri Ponte con Got You Get. Subito, stay with me.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Tutti in carrozza, questa potremmo eleggere la canzone dei pendolari. Play 80 con 1-2-3, Train With Me su Disco Radio. Tra un attimo faremo un gioco, il gioco dell'amore.
1: Rhythmic History.
0: Vi piace giocare magari col vostro cellulare, scaricare app? Ecco, scaricate l'app ufficiale di Disco Radio, così ci potrete ascoltare anche da lì. A proposito di giochi, con Dani J ed Ellen, torna il gioco dell'amore.
2: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: era il 1994, l'anno di Base of Love, canzone che abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di oggi con il Riffin Kister Extended Version. Sono Alessia Roisi, torna domani alle 19 in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Quasi belli svegli, ma buongiorno signori, ben arrivati, lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Se ci siete anche questa mattina battete un colpo. Sì, vi sento, ci sono i vostri messaggi già arrivati al 393-800-3000, ma soprattutto è pronta la prima delle nostre novità. È quella delle 6 in punto.
2: Disco Radio.
0: Dai che ci sentiamo un disco nuovo, ma soprattutto i vostri messaggi. Anche oggi raccontateci come sempre chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Primo di ottobre, ragazzi, ormai, come dire, Natale è vicino. No, vabbè, non così vicino, ma in effetti arriverà in un baleno. Mentre abbiamo già preparato il disco nuovo di Miley, per cominciare c'è Bass Persuades.
3: Novità, novità, novità.
4: Disco Radio.
5: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: lavoratori.
1: Il disco di Miley si chiamava Base Persuades, era anche la nostra novità delle 6. È così che è iniziato ufficialmente l'appuntamento con i QBS, quasi belli svegli. Ma buongiorno lavoratori, allora sentiamo chi c'è. Buon giovedì per Giove, nel dì a lui relato meteo ancora clemente ha portato, così che senza difficoltà a lavorare s'andrà Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, che ufficialmente apre la sessione messaggi insieme a Jimmy il Tulipano. Buongiorno Jimmy. E quindi un saluto anche a tutti gli autotrasportatori. E poi chi c'è?
2: Buongiorno QBS.
1: No.
2: Buongiorno Fabrizio, oggi è da Pinelolo.
1: Sì, certo.
2: Oggi giovedì, signor, giovedì nuvoloso, forse piovoso, speriamo di no. E che dire? Dai che andiamo.
1: Sì.
2: Lavoratori.
0: Lavoratori.
1: Sai che non ho neanche avuto il tempo di dare un'occhiata al meteo stamattina. Vediamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS. Buona giornata, buon caffè. Lavoratori.
1: Ah, ma siamo qui,
3: Marco D'Alanzo.
1: Grazie, grazie mille Marco, pronto?
4: Capitano, giù dalle brande, dai che sei in ritardo di 3 minuti.
1: Ma come?
4: Daniele Pascali, il senatore, stamattina si va in via Santa Radegonda a Milano,
1: sì,
4: in pieno centro, piazza Duomo. E che dire, oggi è il 1° ottobre, tra poco iniziano le castagne, anzi a Milano le castagne un mese e mezzo che ci sono,
1: non so
4: da dove arrivano, ragazzi. Giù dalle brande, lavoratori!
0: Lavoratori!
1: Adesso indaghiamo su questa cosa delle castagne, pronto?
5: Ciao Daniel Adriano e famiglia, grandissimi QBS, ciao Fabrizio il capitano, dai che andiamo a giovedì! Lavoratori!
0: Lavoratori!
1: Allora, davo un'occhiata al meteo, nuvoloso ma non piove, dovrebbe almeno rimanere così, stabile per tutta la giornata, pronto?
6: Buongiorno Disco Radio! Ciao capitano, Matteo D'Albrona, direzione Monza.
1: Ciao Matteo.
6: Dai capitano che si sta avvicinando il weekend, oggi è giovedì 1° ottobre, entriamo in ottobre.
1: Sì.
6: Un saluto a tutti QBS, a te capitano, e la diciamo insieme.
1: Lavoratori!
6: Ciao bagai!
1: Grazie al nostro Matteo. Intanto ricordiamo a tutti il 393-800-3000 che vale anche questa mattina per i vostri messaggi. Raccontateci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio per entrare a far parte del club dei quasi belli svegli.

0: chiama proprio Lucky Ones. Il disco di Topic, Carte Blanche, alle 6:13 su Disco Radio in questo giovedì primo di ottobre. È già arrivato ottobre, ma con una velocità che proprio non ci siamo quasi resi conto. Allora, messaggi da sentire al 393 800 3000, vediamo chi c'è.
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno lavoratori, un saluto particolare a tutti i QBS fedelissimi dell'Ultimo Impero, Torino, Airasca.
0: Sì.
1: Ciao a tutti da Fulvio Dall'Agnasco. Ciao
0: Fulvio, ciao
2: lavoratori.
0: Poi c'è anche la Nuccia, pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, Nuccia da Alba.
0: Sì.
3: Stamattina sembra che sia per piovere, è troppo buio, non ci vedo niente, quindi va bene così, sveglia alle 5 qualcosa per andare a fare la mia corsa prima del lavoro. E dai, oggi è giovedì, è una svolta nella settimana, quindi lavoratori, sveglia, dai che è quasi fine settimana.
0: Sì, vero.
3: Un bacio a tutti, ciao, buona giornata.
0: Ma grazie, grazie mille alla Nuccia.
2: Lavoratori.
0: Allora, giovedì, sì, il weekend è vicino, ma ancora manca uno scalino, eh. Pronto, pronto.
4: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, quasi belli svegli, Fabio la vostra GPG preferita, quella di Vacile Provincia, ci sono sempre, vi ascolto sempre, non vi mando tutti i giorni il messaggio perché poi sono invasivo, rompo le scatole,
0: ma figurati,
4: però vi ascolto e vi lobbo, dai.
0: Grazie,
4: non mi resta che augurarvi un buon lavoro a tutti i lavoratori, ovviamente.
0: Ah, okay.
4: Mentre questo lavoratore se ne va a dormire perché la notte è passata ed è finita. Ciaone.
0: Ed è stata lunga probabilmente. Grazie, grazie mille.
2: Lavoratori.
0: La nostra GPG dal Vercellese, pronto? Ma chi è?
5: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri.
0: Ma buongiorno, ciao Tony.
5: Oggi è giovedì 1 ottobre 2026,
0: sì.
5: Ore 5:44, ci sono 18 gradi. E che dire, siamo già belli operativi a lavoro con Disco Radio e... Lavoratore.
2: Lavoratori.
0: Beh, c'è un volume pazzesco lì sotto, ma d'altra parte i messaggi del nostro Tony sono così. Chi c'è ancora? Pronto?
6: Radio. Buongiorno capitano.
0: Buongiorno, buongiorno.
6: Antonio da Garbagnate.
0: Ciao Antonio.
6: Sono le 5:42.
0: Sì.
6: E 45, scusatemi.
0: Vabbè, cambia poco, dai.
6: Si vede che sto ancora dormendo. Direzione. Come ieri, Passirana.
0: Passirana,
6: con
0: sì.
6: Quella mia bella.
0: Uh-huh.
6: Sto puzzando di freddo, fa freddo.
0: Sì, si sente.
6: Che dire? Lavoratori.
0: Ma grazie, grazie.
2: Lavoratori.
0: Grazie Antonio da Garbagnate. Poi buongiorno a tutti QBS. C'è anche Daniela da Montebello Vicentino. E ci siete voi che ci state per raggiungere con il vostro messaggio al 393 800 3000. Mentre noi abbiamo già

0: 22.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
5: Allegrisa, Allegrisa, avete comprato la macchina elettrica e volete ricaricarla con i cavi dell'alta tensione del San Gottardo nel vostro garage con una bella presa lunga? La soluzione è una sola, precisa.
4: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi, allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
6: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
10: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: Scusi, volevo se mi facevi gli auguri. Duke, Nomer e tutti quanti. Un abbraccione solo a me oggi.
13: Sì.
12: Un caffè solo a me. Ciao gente.
13: Ma tanti auguri allora alla Giusy. E tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri alla Giusy. Tanti auguri a te. Mentre abbiamo già preparato il nostro prossimo 80 History dall'84, c'è Mico Mission.

0: dei QBS quasi belli svegli. Buongiorno, buongiorno capitano, buongiorno QBS. Siamo già ad ottobre, ma com'è successo? Settembre è durato 5 giorni, è vero, ce lo scrive la Chiara da Santiago. Ho bisogno di un doppio caffè stamattina. Il nostro amico con la moca, dov'è? Quello arriva, come sempre un attimo prima di sentire le perle di saggezza del nostro almanacchiere. Buona giornata a tutti i lavoratori.
1: Lavoratori!
0: E poi pronto? Pronto chi c'è? C'è nessuno stamattina?
2: Buongiorno QBS, ciao Fabri Capitano!
0: Ma chi è?
2: Sono Gary, il re del castello!
0: Eccolo qua!
2: Volevo salutare tutto il Disco Radio!
0: Sì?
2: E mi hanno rilasciato dai lavori forzati dopo l'esilio!
0: Ah, davvero?
2: Un saluto a tutti i miei colleghi! E in particolare al grande Maui,
0: Che starà sentendo, ci auguriamo almeno. Ciao Fabri, sono Roby da Lodi, un saluto a tutti i lavoratori e buon giovedì, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ma poi chi c'è ancora? Pronto?
3: Buongiorno capitano.

0: tanti auguri alla Chloe, tanti auguri a te che ne fa 14 oggi e poi congratulazioni per il vostro anniversario, pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS, buongiorno Dottor Sironi, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Si parte, un nuovo giorno.
0: Sì.
1: Andiamo a prendere il collega, cominciamo questa nuova giornata. 17 gradi, siamo nell'Alto Astigiano.
0: Sì.
1: E vediamo come va la giornata, dai, speriamo bene.
0: Ma sì.
1: Puntiamo tutto su una bellissima giornata.
0: Ma sì.
1: Un abbraccio a tutti e buon lavoro.
0: Lavoratori? Ah, sì, aspetta, Dusty, l'abbiamo capito. Sì, sì, sì, mancava solo un lavoratori.
2: Lavoratori?
0: Che aggiungiamo noi mentre sentiamo Metropolis.

0: 4 di questa mattina di giovedì. Buongiorno anche alla dottoressa Morgante, benvenuta, bentornata.
1: Buongiorno, grazie.
0: Una doppia Alba questa settimana, che è successo?
1: Una doppietta.
0: Beh, ma ci siamo goduti un bel caffè, questo, come dire, è già un buon punto di partenza. Tra poco appunto Cinzia Morgante con le ultime notizie. Intanto la volevo accogliere dicendo: docunt volentem fata, nolentem traunt, scriveva Lucio Anneo Seneca, e cioè il destino guida chi lo accetta, trascina chi lo rifiuta. Un abbraccio da Massimiliano da Bregazzo Confligliaro. Ragazzi, qui citazioni latine a go go proprio, Poi c'è anche Enzo che ci saluta da Ginevra, vi ascolto con la vostra app, siete fantastici, vi ascolto sempre, grazie, grazie mille. Ma non solo, chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno Discoradio, buongiorno QBS, buongiorno lavoratori. Un po' di nuvolo qui su Varazze.
0: Sì.
2: E un po' di remesciume.
0: Remesciume.
2: Il mare un po' si muove, ma non ci sono ancora le onde.
0: Vabbè. Ah, hai capito, remesciume.
2: Però finalmente stamattina la mocca.
0: Perché
2: siamo a giovedì, forza e coraggio a tutti. Pietro e la banda.
0: Da Varazze, ovviamente, grazie, che bello sentire anche la Liguria ogni tanto. Poi chi c'è? Pronto?
3: Un saluto a voi lavoratori, lui QBS, te Fabrizio, giù c'è tutto Cucuzzaro e siamo pronti per l'Ottantistory. Stamattina direttamente dagli anni Ottanta è lui, questo favoloso singolo, Ottantistory, Ottantistory, carica ragazza, andiamo dai! Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie per questo messaggio. Tra l'altro, Ottantistory che abbiamo sentito, un pezzo pazzesco dal 1984, se non ricordo male, Mi Commission con How Old Are You? Ce ne sarà un altro nella prossima mezz'ora. Ma intanto, Pietro d'Avanzago, quanto tempo che non vi ascolto? Buona giornata, direzione Rescaldina. Beh, ma bentornato allora. Mentre sentiamo anche le ultime notizie, perché c'è Cinzia Morgante già pronta in redazione.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Sì, ci sono tutti gli ultimi aggiornamenti che arrivano dall'Italia e dal mondo.
1: Mille grazie Fabrizio, buona giornata a tutti, ben ritrovati. L'incendio all'Aichi Metals di Paderno Dugnano, azienda che recupera batterie esauste e rifiuti piombosi. Nessun ferito, analisi sulla qualità dell'aria, al momento non risultano disposizioni. Ammesso nell'interrogatorio di convalida ad aver avuto una reazione di gelosia alla vista del fidanzato in compagnia della sua ex, la 24enne che a Torino ha investito con la sua auto un bimbo di 5 anni, figlio dell'uomo. Il GIP ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio. Rider in corteo a Milano per chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, manifestazione da via Padova alla sede della società Glovo vicino alla stazione centrale. Calcio, Euro 2032, trasmessi dalla FIGC alla UEFA i dossier di 13 città, tra cui Milano, Torino, Genova e Bologna, e 14 stadi per ospitare le gare. Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli, è in terapia intensiva, la notizia confermata dall'ospedale di Roma. Un estremista religioso, il copilota che ha tentato di accoltellare il pilota per far precipitare l'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, a bloccarlo i passeggeri, Israele, evitato un altro 11 settembre. Le news tornano tra un'ora.
5: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
6: Buongiorno Disco Radio, buongiorno capitano, buongiorno a tutti, sono Mariella da Rosta.
0: Ciao Mariella.
6: Volevo augurare una buona giornata a tutti e io faccio sempre quello che faccio tutte le mattine, la mia bella corsetta.
0: Sì.
6: E oggi volevo fare una dedica a mio marito che si sta svegliando. Buona giornata amore, ti amo tanto.
0: Ma che bello, ma ragazzi, ma che dolcezza. Mentre sta per cominciare il nostro prossimo From Disco to Disco, abbiamo scelto Prezioso e Marvin.

0: appuntamento con i belli svegli di oggi. No, quelli arrivano più tardi, i QBS, quindi quasi belli svegli. Stamattina veramente, nonostante il doppio caffè, si è messi così. Chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno capitano, Andrea da Milano. Oggi è giovedì, è il 1 ottobre.
0: Sì?
1: Ma pioggia, dicevi, sole di qua e di là. Ho visto le previsioni per settimana prossima. Qua nella città dove non dorme mai, Milano,
0: sì?
1: Da 27-28 gradi.
0: Ma vero?
1: Peppina, porco giù. E la Mariuccia? Andremo avanti ancora un po'.
0: No, ma è l'ottobrata che arriverà sicuramente. Poi c'è questo messaggio che dice: ci farebbe tanto piacere se faceste i complimenti a nostra figlia Martina e a tutti gli studenti per aver vinto il bando dei giorni dell'accoglienza e della memoria iniziati ieri a Lampedusa. Congratulazioni, che i giorni della memoria a Lampedusa lascino un segno indelebile nei vostri cuori, trasformando questo meritato premio in una grandissima lezione di vita e di solidarietà. I tuoi genitori Barbara e Andrea da San Vittore Olona in provincia di Milano. Speriamo che abbia sentito la Martina, che sia già sveglia. Pronto?
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Disco Radio. Di solito a quest'ora vi ascolto per andare a lavorare, invece stamattina sto andando a prendere il mio amico Claudio.
0: Sì?
2: Che partiamo io e lui per Istanbul.
0: Ah, per Istanbul.
2: Gita fotografica a soddisfare il nostro grande amore per la fotografia.
0: Uh-huh.
2: Buona giornata a tutti e buon lavoro a tutti. Ciao a tutti.
0: No, perché di solito in Turchia si va anche per altro, tipo per rinfoltire la chioma. Pronto?
3: Ah, allora Fabri, si possono fare anche gli auguri per l'anniversario. Allora oggi è il mio anniversario, il mio, della mia compagna, che facciamo 26 anni che mi sopporta. Grazie,
0: ragazzi.
3: Amore, per sopportarmi così tanto. Ma mi dovrebbero dare il premio Nobel.
0: Ma che bello. Allora congratulazioni anche a voi e tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi.
4: Lavoratori presenti. Zio Fabri,
0: sì?
4: Presente.
0: Sì?
4: Lello,
0: presente
4: con l'amica. Giro mattutino. E poi dritti a lavoro. Lavoratori.
0: Ah, ci siamo.
5: Lavoratori.
0: Pronto?
6: Ah, capitano, forse era troppo pesante il mio.
0: Sì, perché abbiamo sentito il messaggio di Andrea. C'è stato tutto uno scambio di messaggi. Allora, chi c'è ancora? Pronto? La moca, ragazzi, c'è la moca, attenzione, la moca.
7: Buongiorno QBS. Caffè doppio per tutti.
0: Sì?
7: La moca. La moca. Per metterla sul fornello ci vuole il muletto. Il problema è versarla nelle tazzine.
0: Certo.
7: Ma per voi si fa, vi voglio troppo bene. Capitano, ci dica, ma il sole entro le 11 lo vediamo o niente?
0: Ma certo che lo vediamo. Anzi, oggi è il 274esimo giorno dell'anno, 40esima settimana del 2026, con il sole che appunto sorgerà alle 7:07, tramonterà alle 18:53, luna calante illuminata all'81,4%, giornata internazionale delle persone anziane. E per tutti gli altri dettagli, anche questa mattina arriva subito il nostro almanacchiere.
8: Buongiorno! Giovedì 1 ottobre 2026, Santa Teresa.
0: Sì.
8: E ricordate, imparate a essere unici, perché nessun altro può essere come voi. Ciao!
0: Ma allora grazie al nostro almanacchiere, appuntamento a domani con le perle di saggezza.
9: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Allora mandiamo un po' di saluti anche ad Andrea, ad Abiella, ai lavoratori e non solo, c'è anche Roby San Secondo di Pinerolo, grazie per essere con noi. Vabbè, allora diciamolo, lavoratori. E poi sentiamoci una canzone che arriva dal 1992 questa volta, abbiamo scelto un pezzone ragazzi, da morire. Il disco di Clivili San Cole, prima dei Belli Svegli con la squadra al completo, c'è a Deeper Love.

0: il 1992, mentre siamo pronti ad aprire ufficialmente l'appuntamento. Ma ragazzi, ma è prestissimo stamattina, eh? Ma
1: com'è possibile?
2: Infatti, io non sono ancora arrivato, Fabri.
0: Allora aspettiamo qualche minuto.
2: Sì, dai stiamo così, facciamo tre minuti di silenzio.
0: No, quello non possiamo farlo perché mi va in emergenza tutto quanto.
2: Facciamo un respiro ogni minuto.
0: Vabbè, quello possiamo fare. Ma se mettessimo la sigla?
2: Vai! Mettiamola due volte.
0: Ma veramente?
2: Ma nessuno l'ha messa due volte una sigla? Dai, facciamo gli originali.
0: Nessuno l'ha mai fatto prima.
2: Dai,
0: secondo me.
2: Via, seconda.
0: Vuoi dire che per la prima volta oggi?
2: Vai. Sai che abbiamo ancora un minuto, io la metterei tre volte.
0: No,
2: dai, facciamo il record direttamente, dai.
0: Ma tre volte non lo possiamo fare, che poi arriva Epis e dice avete messo tre volte la sigla, però non si fa.
2: Siamo originali.
0: Ma che brutto, ma che brutto. Non lo possiamo fare.
2: Dai, facciamo
0: fare,
2: i coraggiosi, Fabri!
0: Non lo possiamo fare. La sigla più lunga della storia.
2: Secondo me, sai che è una di quelle cose mai fatte prima?
0: Sì.
2: Potrebbe essere.
0: È il record.
2: È arrivato allora, anche lui.
0: Molto bene. E allora, signori, in diretta dal Gioia Studios di Milano.
2: Che diavolo succede?
0: Va ora in onda belli svegli. 10, 6, 7, 8. Buongiorno!
2: Partito alto Marco oggi.
0: È vero, bello.
1: Sei partito alto.
2: Sei partito alto?
0: Niente, aveva i rimasugli di ieri della spesa cantata, capito?
1: Sì. È arrivato Frigatti del show dei record e
2: sì?
1: Del record.
0: È il record.
2: Chi è che è arrivato?
1: Frigatti.
2: Ragazzi, ma che si chiamava devo così? Tornare a guardare un po' di TV ogni tanto.
1: Si chiamava così.
2: Frigatti?
0: Cioè, considerato che la fai, non sarebbe neanche male, tra l'altro, no?
2: Se la fai.
1: Non
2: adesso.
1: Sapendo neanche quando la fa, tra l'altro.
0: Sì, tra l'altro. Di solito è così.
2: Ah, a proposito, no, scherzo. Frigatti, mai sentito, però no. Mi fido di Marco.
0: Sentite, ma qual è il tema di oggi? Che sono un po'.
2: Qual è l'accessorio che possedete da più tempo? Vale qualsiasi cosa, ciabatte. Io ho un caricabatterie, ragazzi, del mio primo Nokia.
0: Ma veramente?
2: Sì, quello con il rotondo.
0: Il pin. Sì, quella.
2: Sì, bravo.
0: Il pin jack, come si chiamavano?
2: Sì, sono quelli piccolini da trasformatore, che erano di varie misure. Quello aveva la sua misura. E non c'è più il telefono, ma ho il caricatore. Sì. Si sa mai nella vita.
0: Avevi il 3510.
2: 3310.
0: 3310.
2: Il 3310.
0: Sì,
2: il
0: grande classico.
2: Non è stato neanche il primo, Il primo deve aver avuto il Philip Fitz.
0: Oh mamma
2: era
0: mia.
2: Un
0: Philips.
2: Sì, era un mattoncino.
0: Ma quando mai la Philips ha fatto i telefoni?
2: Sì,
0: ma
2: sì,
0: veramente?
2: Sì. Vai a vedere Philip oggi in Fitz o Fitz, una roba del genere.
0: Vabbè, adesso ci andiamo. Quindi l'accessorio che possedete da più tempo al 393 800 3000. Oh, sono le 7, Cioè, nonostante tre volte la sigla, le chiacchiere, siamo ancora puntuali. Era incredibile, pioverà per tutto il mese di ottobre.
2: No, dai! Ma pare che c'è anche un po' bisogno, perché fa ancora caldo.
0: Sì, fa ancora caldo, l'acqua è poca, però...
2: Però non è un male.
0: Mi dicono che arriva l'ottobrata, ragazzi. È come
2: cioè?
0: Se...
2: Caldo?
0: Sì, l'ottobrata sono quelle due, tre settimane di... temperature più alte, nonostante ottobre abbia delle medie diverse, no? Vabbè, comunque, c'è il disco nuovo
2: per
0: di
2: me...
0: David Guetta e Paton da sentire. Cosa,
2: se ha delle
0: cosa?
2: Medie, per me rossa va bene sempre, comunque.
0: Lo sapevo. Novità. Allora, no, dicevo, c'è il disco nuovo di David Guetta insieme ad Ipaton, la nostra novità delle 7, e si chiama You and I, Me and You.

0: e Hypaton, che si chiama You and I, Me and You, sul Disco Radio, mentre mandiamo un saluto a Galetti, così, che
1: sì,
0: stamattina
1: sì,
0: è super presente sì, già sì, all'inizio del nostro appuntamento.
1: Diciamo che fraintende il concetto di sigle, ma va bene, va bene.
0: Io non avrei detto nulla, a parte i saluti, ma se vogliamo approfondire.
1: No, io dico solo che fraintende il concetto di sigle.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Mentre il Massi è un grande esperto di sigle, per esempio, vedi, ognuno
0: certo,
1: ha,
0: ognuno ha la
1: gestisce
0: sua,
1: le sigle come meglio crede.
2: Vi dico solo che ne ha già prodotta una per il nuovo gioco.
0: Ah, sì?
2: Imperfetti conosciuti.
1: No,
0: molto bene, poi la sentiremo.
1: Ma
0: allora
1: noi possiamo non pagarlo questo uomo, scusami, non è giusto però. Nelle altre radio quelli che fanno le sigle li pagano,
0: non
1: ragazzi.
0: Mettere in testa cose alla gente che non possiamo poi mantenere. Pronto, pronto.
3: Sì, camuffo la voce per non farmi sgamare, ma
1: sì,
3: la suocera è valida.
1: No,
0: no, no, non vale,
1: no,
0: neanche il marito.
1: Galetti.
0: No, non vale neanche
1: signora,
0: il marito.
1: Allora, neanche il marito, che hanno scritto perché abbiamo detto oggetti e non soprammobili.
0: Certo.
1: Il marito non vale.
0: Perché chiediamo a voi quali sono quegli oggetti che possedete da più tempo, accessori che possedete da più tempo, al 393 800 3000. Vediamo di sentire qualcuna delle vostre voci. Pronto?
4: Il più vecchio che ricordo di avere è il Risiko, regalatomi quando avevo
1: bello,
4: 8 anni,
1: mm-hmm,
4: quindi ben 49 anni fa.
1: Porca
4: mia mamma invece conserva ancora la mia divisa da baseball, quindi stiamo parlando di 42 anni fa, e la divisa da militare, quindi insomma sono le cose che mi ricordo più vecchie. Le spille che si mettevano sui piedi, c'ho anche quelle. Mamma, che nostalgia, che amarcord. Ciao.
1: Che accumulatore.
0: Mamma, sai che qualcosa...
1: Ma scusa, ma 40 anni fa il baseball? Si giocava a baseball in Italia 40 anni fa?
0: Secondo me sì.
1: Nell'86?
0: Secondo me sì.
1: Ma
0: pochi, pochissimi,
1: ma pochi,
0: probabilmente...
1: bisogna essere 22 per squadra.
0: No, voglio dire,
1: c'è una panchina del baseball che...
0: Erano pochissime le società che avevano anche questo sport. Coltellino svizzero, dalla prima comunione ora ho 61 anni, direi che è un bel po'.
1: Perché esco dopo la comunione il coltellino svizzero?
0: Che fa il paio con l'Opinel.
1: Sì. Opinel solo coltello,
0: sì,
1: è quello col manico in legno, per
0: bravo,
1: intenderci.
0: Esattamente.
1: E l'anello che chiude la lama per fare in modo che non ti torni indietro.
0: Quello lì devi averlo quando vai per funghi, per forza, insieme.
1: Sì.
0: O il coltellino svizzero.
1: Però il coltellino svizzero, che fascinazione.
0: Classico. Sì, sì, sì.
1: Tanto
0: sì,
1: sono stato, quando sono stato a trovare Jamie a Zurigo, quindi
0: sì,
1: ha fatto un po' di sosta in giro, c'è la... Come si chiama la marca, tra l'altro, che non me la ricordo? Quella con
0: non me la ricordo,
1: il simbolo
0: neanche
1: svizzero.
0: Esatto, c'è lo scudetto, c'è con la croce svizzera.
1: Adesso
0: sì,
1: hanno dei coltelli, ma al di là di tutte le cose che sono riusciti a metterci dentro, ma i negozi sembrano i negozi della Apple, della Nespresso.
0: Si aprono esattamente come il coltellino per entrare.
1: Sì, sì, sì, ovviamente. Cioè, puoi tirare fuori la commessa che preferisci. Cioè, se
0: esatto,
1: uno ti tratta male, aspetta, lo rimetti dentro e tiro col più simpatico. Non si sa mai.
2: Victorinox.
0: Victorinox, Victorinox, esatto. Allora, l'oggetto.
3: Buongiorno,
0: che...
3: sono Victorino. Se ne lo tiro in qualche modo.
0: Rimettilo via quello lì, tirare fuori un altro.

0: Ci stavo cascando. No, vabbè, bellissima. E niente, una bottiglia di vecchia Romagna, sì? Andrea da Riccione. Mi fa ridere, non so.
1: Beh, però potrebbe
0: essere vero.
1: Potrebbe essere,
0: in realtà,
1: essere,
0: in realtà è il Galetti. Vabbè. Allora, ho ancora, vediamo un po' chi ci scrive. Ho ancora una vecchia stampante degli anni 70. Appena l'accendi, parte Cuore Matto di Little Toner. Vabbè, basta.
1: Sì.
0: Siete delle brutte persone. Mi fate degli sgambetti in onda che non sono carini, però.
1: Allora, qualcuno invece conserva uno Swatch del 1986.
0: Sì.
1: Era uno di quelli che valeva, che ho tenuto per farlo salire di prezzo, adesso vale come fermaporte. Tanto è fermo, guasto, rotto, riccardino da consonno.
0: Anche mia sorella ha un sacco di Swatch. Era... oddio, un sacco, ne avrà un... non so, 7-8, non lo so. Però ne... comunque non erano pochi.
1: Sai chi è un collezionista di Swatch?
0: No,
1: Pintus.
0: Chi? Sì?
1: Sì, Angelo.
0: Quanti ne ha? 700?
1: No, lui ne ha. Io credo che... ve li ricordate i Pop Swatch?
0: Sì, certo.
1: Erano quello col cinturino
0: elastico,
1: elastico,
0: sì.
1: E poi cambiavi solo il quadrante.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: potevi,
0: sì,
1: togliere,
0: sì,
1: e mettere.
0: Sì. L'avevo.
1: Anche io l'ho avuto uno.
0: L'avevo.
1: Credo imbarazzante perché era tipo il leopardato, no, fucsia, bianco e nero, una roba.
0: Ce lo si può aspettare da te.
1: Sai quel periodo della vita dove sei convinto di essere particolare, di avere un gusto, e invece sei solo vestito di merda? A me è durato tipo 22 anni, non si è ancora finito.
0: Allora, a proposito invece dei nostri dubbi rispetto al baseball,
1: sì,
0: c'è qualcuno che ci dice che in effetti era così. Addirittura qualcuno aggiunge che ha una mazza da cricket, tanto per cambiare sport, dal 1987.
1: Ma no, no. Cioè, accetto il baseball, ma il cricket nell'86 a Bergamo no. Cioè,
0: no, a Pavia, a Pavia.
1: Giocava
0: Richard
1: a cricket.
0: A cricket. E ora, ragazzi,
1: ma ragazzi, dai. Allora, adesso non voglio fare, non posso, solo gli indiani che sono qua di terza generazione giocano a cricket.
0: È vero, per loro
1: non
0: è
1: abbiamo
0: sport
1: squadre
0: nazionale,
1: no. Io ho un piazzale vicino a casa dove, sì, ci fanno un mercato, adesso non fanno più. Le chiavi di quel piazzale lì ce le hanno un gruppo di ragazzi indiani credo, pakistani, non lo so, che di pomeriggio la aprono, 5-6 macchine,
0: sì,
1: e giocano a cricket. Però tra di loro non,
0: sì, non
1: ci
0: è una
1: sono
0: cosa
1: le
0: ufficiale.
1: Squadre di cricket italiane,
0: non lo so.
1: Mo
0: non
1: salta
0: lo sento
1: fuori
0: adesso.
1: Che come nel karate siamo i migliori del mondo, vedrai, sicuro.
0: Allora, chi c'è? Pronto? Vabbè, però, pronto.
2: Ciao, belli svegli, assunta in provincia di Novara. Ragazzi,
0: sì,
2: vale la Satana. Tunica del battesimo, del mio battesimo?
0: La tunica?
1: Porca miseria.
0: La vestina bianca che poi
1: anni
0: in
1: fa.
0: Realtà non ti mettevi, cioè te la davano ed era una specie di gadget, no?
1: No, la indossavi mentre ti battezzano, sì. Ti battezzano, sì? Sì, sì, cioè questa... è una tunica.
0: Io avevo un giubbettino blu e un paio di pantaloni con la piega.
1: Non avevi la tunica sopra?
0: No.
1: Scusa, ma la purezza del battesimo?
0: Perché io sono sempre vestito
1: in blu,
0: di blu,
1: dici,
0: già all'epoca.
1: Ma guarda che non mi stupiva, cioè che...
0: come no? Dai che arriva uno dei nostri Rhythmic History, l'abbiamo scelto dal 2002.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
6: È A5, te lo sei fissato in testa?
7: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Disco Radio.
14: E allora buongiorno, io ho una bottiglia di Braulio degli anni 70 ancora incartata e regalata dalla famiglia Peloni, farmaceutici fondatrice della Braulio, ragazzi. Beppe quella. Da Ponza, ciao, quella è una ma memorabilia.
15: L'amaro si conserva?
14: Forse se lo tieni chiuso può essere, lo apri invece comincia a ossidarsi e poi diventa un'altra cosa, no?
15: Non lo so, perché essendoci l'alcol, di solito l'alcol conserva.
14: Dobbiamo indagare,
15: perché
14: secondo me.
15: Le grappe invecchiano
14: Può essere che dipenda dalla gradazione alcolica, però non lo so, è una cosa che non conosco. Intanto abbiamo scelto, a proposito di cose che conosciamo bene, dal 2002 anche la canzone di Pabst & Scar.

0: l'appuntamento con i belli svegli di questa mattina c'è il fantastico Omar Fantini.
1: Presente.
0: C'è anche Marco in redazione.
2: Buongiorno.
0: Ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi. Buongiorno.
1: L'inalberabile. Buongiorno.
0: L'inalberabile. Nel senso che non mi arrabbio mai.
1: Ehi, è che sei impossibile da far arrabbiare.
0: Sì.
1: Sì.
0: Ma, allora, non sarà cricket, ci scrivono, potrebbe essere il Zan.
1: Eh?
0: No, dico lo sport di cui parlavi tu, di quei ragazzi che aprono la piazzola e dove si mettono a giocare, sì, eccetera, eccetera. Potrebbe essere Zan, che è uno sport nazionale giocato tanto in Valle d'Aosta, no? Abbiamo detto che sono pakistani, non valdostani.
1: No, ma poi adesso, non capirei bene la presenza di 35 valdostani all'alio di mercoledì pomeriggio.
0: Sono
1: non lo so.
0: Giù con il carico
1: non
0: di fontine, capito?
1: Ah, per quello c'è.
0: Potrebbe essere. Allora, chi c'è? Pronto? Pronto?
3: Buongiorno ragazzi, sono Alberto, quello che aveva l'ex amico Stefano.
0: Sì?
3: Oh. Di lunedì, di martedì.
1: È quello che...
3: No, io ho ancora amico. I miei vecchi fazzoletti di quando ero piccolo.
0: Ah, i fazzolettini.
1: In che senso?
0: I fazzoletti per il naso.
1: Perché conservare dei fazzoletti ma usati?
0: So. No, vabbè, lavati e conservati.
1: Perché mi ricordo che la Levinsky li aveva conservati.
0: Dai, lascia perdere, quelle però erano prove, un'altra questione.
1: Okay,
0: buongiorno, belli svegli.
1: Magari.
0: Sono Pamela, io ho ancora il vestito da sposa di 40 anni fa.
1: Ah,
0: certo. Deve essere andato tutto bene allora.
1: Sì, se l'ha tenuto sì. Sì.
0: E poi ragazzi, il Genoa Football Cricket esisteva già alla fine del 1800, Aldo da Torino. Un saluto a tutti i belli svegli. Vedi?
1: Davvero? Cricket, ma penso, no, ma io, tu, voi avete mai visto una partita di cricket in Italia?
0: Nella vita mai.
1: Ma anche,
0: ma neanche
1: tipo,
0: in televisione.
1: Le giovanili del Genoa Cricket, per
0: no,
1: dire.
0: Mai.
1: Le giovanili del Vercelli Cricket.
0: Esiste il Vercelli Cricket?
1: Non lo so, dico.
0: Cerchiamo di indagare perché la questione
1: sì, tra l'altro,
0: si fa interessante.
1: Non è carinissimo perché è il VC.
0: Il Vercelli Cricket. Vabbè,
1: come
0: allora,
1: giocano?
0: Certo, capisco. Allora, qual è l'oggetto che avete conservato più a lungo e che magari avete ancora? Per esempio,

0: una mano particolare.
1: E non l'ho mai, sai che non l'ho mai usato, però io vedo la semplicità con cui lo fa il parrucchiere, mi dà l'idea che forse è proprio, fa più impressione che altro.
0: Probabilmente, io l'ho usato una volta su richiesta di un amico che mi ha detto: mi pulisci un attimo dietro il collo, che
1: lo piangono ancora i parenti tutti.
0: Esatto.

0: Sanremo 2017 su Disco Radio, mentre vi stiamo chiedendo qual è l'oggetto che conservate da più tempo, e c'è chi ci dice:
1: ciao Marco, Fabri, i miei hanno ancora conservato una bottiglia di champagne, che ora non ricordo la marca, del 76, che gli era stata regalata per l'inaugurazione del bar che avevano ai tempi, e
2: però
1: c'erano tuttora
2: bello,
1: in
2: bello.
1: Sala, in bella vista.
2: E poi ciao. Forse è un bella vista?
0: Potrebbe essere.
2: Essendo in bella vista.
0: Però non è champagne.
2: No, è prosecco?
0: No, è spumante.
2: Differenza?
0: Che è italiano.
2: E il prosecco?
0: E il prosecco è un'altra cosa. È un'altra cosa ancora, è differente dallo spumante.
2: Lo spumante è metodo champenoise.
0: Non sono un enologo, per cui non so dirvi
2: però
0: esattamente
2: sai che è
0: quale
2: diverso.
0: Sia, però sono diversi.
2: Ok,
0: sì.
2: Va bene.
0: Anche perché il prosecco di solito è un po' più dolciastro. Però adesso non so se poi il metodo di produzione sia lo stesso o meno. Potrebbe.
2: Differenze!
3: Allora, qua è uscito
0: prosecco.
3: Una risposta. Il prosecco è un tipo specifico di vino spumante, ma non tutti gli spumanti sono prosecco.
2: Ma com'è possibile?
0: Hai capito?
3: Quindi
0: potrebbe anche essere che sia così. Pronto, pronto.
4: Beh, ma quest'anno, nel 2026, la nazionale italiana di cricket per la prima volta si è qualificata alla fase finale della Coppa del Mondo.
2: Ma veramente?
0: Ecco, hai capito.
2: Vabbè, a parte che scusa,
4: cioè, mentre il calcio ai mondiali non ci va più, il cricket invece ci va.
0: Vedi, no? Tutti a guardare il cricket,
2: sì,
0: ragazzi. Adesso
2: sì,
0: Sky compra il campionato di cricket e lo vedremo.
2: Tanto posso dire, è anche molto comodo nel caso di foratura rispetto al calcio. Allora, sai che anche la Morgante mi ha guardato un attimo. L'ho capita o no? L'ho capita o no?
0: Cavolo, l'ho capita io. Dai,
2: sì, sì,
0: allora. Ci mandano la foto di un Aiva V330 del 1984, cioè un radiolone di quelli
2: belli.
0: Come
2: sì.
0: Si chiamavano?
2: Stereo portatile.
0: No, avevano un altro nome.
2: No, c'è quelle sì, la
0: non me lo ricorderò mai. Di quelli che i rapper si mettevano
2: sì.
0: Sulle spalle, ma erano molto più grossi.
2: Neanche
0: no?
2: I rapper, forse c'erano i break dancer all'epoca.
3: Il boombox.
0: No, ha un altro nome ancora.
2: Ma
0: vabbè, dai, ci arriveremo.
2: Miseria.
0: Io invece, come ci meglio, conservo il biglietto del 16 ottobre al Teatro della Quaresima per andare a vedere lo spettacolo di De Luigi.
2: Allora, ragazzi,
0: basta questa
2: no,
0: storia.
2: Ma a me va bene, cioè basta che li compriate i biglietti, poi volete.
0: Ma è il Teatro della Quattordicesima.
2: Non della Quaresima.
0: E lo spettacolo è quello di Fantini, non quello di De Luigi, che per combinazione ha scelto il 16 ottobre per il suo.
2: Pezzo di brutto Fabio di
0: aiuto, tre comici e tutto
2: Fabio
0: possibile.
2: Vieni in radio a presentare il tuo, che sai che ridere sarebbe presentare
0: sì.
2: I nostri spettacoli insieme,
0: sì,
2: solo che credo che il suo sia già sold out.
0: È possibile, è possibile.
2: Per cui non so se hai interesse
0: a
2: poi
0: fare
2: smuovilo
0: questa...
2: da Sant'Arcangelo quello, ma guarda
0: vabbè, cosa ci vuole,
2: ma vai, è un comodino Fabio, stai scherzando, nel senso non è il mobile,
0: no, l'avevo capito. Dai, diamo la linea alla dottoressa Morgante, che invece ci racconta le novità dall'Italia e dal mondo.
5: Mille grazie ai belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Il mese di ottobre si apre all'insegna degli scioperi, generale quello di domani, si fermano anche sanità, scuola, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. Rider in corteo a Milano per chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, manifestazione da via Padova alla sede della società Glovo vicino alla stazione centrale. Nel torinese il Consiglio Comunale di Rivalta ha detto sì alla possibilità di collocare le urne con le ceneri degli animali nei loculi, nelle cellette e nelle tombe di famiglia insieme ai loro padroni. Calcio Euro 2032 trasmessi dalla FIGC alla UEFA i dossier di 13 città, tra cui Milano, Torino, Genova e Bologna, e 14 stadi per ospitare le gare. Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli di Roma in terapia intensiva, la conferma dallo stesso policlinico. Un estremista religioso, il copilota che ha tentato di accoltellare il pilota per far precipitare l'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Le news tornano tra un'ora, al tempo di oggi.
6: Meteo. Partendo la giornata di giovedì caratterizzata da nuvolosità piuttosto diffusa tra Lombardia e Piemonte. Soprattutto in Piemonte le nubi insisteranno per gran parte della giornata, con solo qualche apertura sulle zone pianeggianti centro-orientali, possibilità di qualche precipitazione soprattutto sulle Alpi occidentali. In Lombardia invece giornata asciutta con anche qualche schiarita più ampia, soprattutto sulle pianure centro-orientali. Prima sempre mite con massime in lieve calo, comunque intorno ai 22-24 gradi in città, Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
7: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
0: Intanto messaggi su come si chiamavano i radioloni, che spesso
2: Ghetto Blaster,
0: esatto, Ghetto Blaster. Qualcuno Ghetto Blaster era il nome che non ci
2: subveniva. Ma è il momento del nostro poeta Spam.
0: Aspetta che c'è un messaggio importante della Daniela. Ma se continuate a nominarlo gli fate pubblicità, anche se lui non ne ha bisogno. Ancora De Luigi.
2: No, parla di me.
0: Parla di me,
2: non c'è bisogno, ragazzi, allora. E per quello facciamo la gentilezza di mandare qualcuno da Fabio. Allora ragazzi, è il momento di Spam. Per cui mandate un bel messaggio al 393-800-3000 che contenga il vostro nome, il nome della persona a cui volete dedicare le rime,
0: sì,
2: una caratteristica di questa persona che ci faccia capire un po' se sono rime d'amore o rime di vaffa, che rapporto c'è tra di voi, al 393-800-3000.
0: Ma perfetto!
2: Grazie, dovevi mettermi proprio questa adesso, eh?
0: No, adesso
2: già
0: comincia.
2: Sono senza fiato, voglio saltare! Wow! Ma che meraviglia! Grazie,
0: 1984!
2: Grazie.

0: Mamma che pezzone, Van Halen, Jump su Disco Radio 1984, potremmo sì considerarlo uno dei nostri ottantistori, no?
1: Però io sono ancora per il disco ammutinamento.
0: Cioè?
1: Che dobbiamo prenderci un pezzo, diciamo, di programma per mettere dischi che Edo e Matteo non vogliono che mettiamo.
0: Certo.
1: E questo, secondo me, un pochino si avvicina lì, capito?
0: Dureremo tantissimo così. Allora, piuttosto, però, torniamo invece alla questione del giovedì mattino. A quest'ora arriva il nostro poeta spam, poeta indesiderato che realizza delle rime istantanee per voi. Ovviamente sono delle rime su richiesta, no? Per cui potrebbero essere delle rime d'amore o delle rime di vaffa. Ma ci
1: Vaffaella
0: serve...
1: Cavà.
0: Ma ci serve per poterle realizzare un messaggio di testo con il vostro nome, il nome della persona a cui dedicare queste rime,
1: sì,
0: e una caratteristica di questa persona.
1: Esatto.
0: Oltre, sì, al grado di parentela, semmai foste congiunti, che sennò finisce che a volte abbiamo provato a fare degli scivoloni non proprio simpatici. Per cui tutto chiaro? 393 800 3000.
1: Tutto chiaro.
0: Dai, allora aspettiamo i vostri messaggi, ci sentiamo una canzone e poi sarà il turno di Spam, il nostro poeta indesiderato. Mentre ci risentiamo anche la canzone di Axwell e Bon, una di quelle che ci piacciono di più della nostra playlist.

0: disco di Axwell e Bond che si chiama Whatever Turns You On.
1: Sigla?
0: Ma cos'è? Milionario?
1: Ma no, sembra.
0: Eccomi. Che viene in radio col tram.

0: è Marco? Che c'entra
1: allora,
0: Marco?
1: Adesso dobbiamo svelare cose che non si possono
0: ma
1: svelare.
0: Ma non c'entra niente Marco, tra l'altro. C'è un errore in questa sigla. Buongiorno!
1: Buongiorno a Kevin.
0: Ciao,
1: benvenuto.
0: Kevin.
2: Ciao.
1: Ciao. Allora,
0: quanti anni hai, Kevin?
2: Ne ho 11.
0: 11.
1: E il tuo messaggio è per papà, come si chiama il tuo papà?
2: Gianluca.
1: Gianluca, Gianluca. E secondo te sta sentendo la radio in questo momento o no?
2: Sì.
1: Ah sì? Ah benissimo,
0: ottimo.
1: Benissimo. Perfetto, così poi ci direte se gli sono piaciute le rime o meno. Allora ti presento il nostro spam, buongiorno.
3: Eccomi, buongiorno, è comunque un acronimo, non c'entra nulla Marco, è i soliti acronimi Anna e Madam. Spam.
0: No, scusa, manca
1: soliti
0: una P.
1: Soliti acronimi.
3: Soliti
0: pessimi acronimi.
3: È palindromi, scusate.
0: Ah, ok.
3: Palindromi.
1: Vabbè, però, scusa.
0: Non sa neanche lui il suo acronimo. Ma pensa come siamo messi.
1: Veramente messo male.
3: Male.
1: Allora, leggiamo il messaggio di Kevin.
3: Kevin per papà dormiglione.
1: È così, molto semplice, però vediamo che cosa
0: papà Gianluca
1: è riuscito a produrre il nostro spam. Sentiamo subito le rime, però vi chiedo ancora un secondo di pazienza perché vorrei che queste rime partissero su... come dire, un attimo di... Oh, eccole qua.
3: Il titolo è Gianlumaca.
0: Beh, certo, giusto, ci sta.
3: Papà, guarda che è suonata la sveglia, ti grido mentre giro la maniglia. Ma la porta è chiusa e tu ronfi. E fai così dopo i tuoi pasti tronfi. Tu ti alzi, quindi, e ti vesti in fretta e furia. E sgasi manco dovessi andare in Liguria. Il problema è che dopo tratti brevi ti accorgi che non mi hai in auto e gridi Kevin!
0: Certo! Cioè... Kevin! Ti è piaciuta?
2: È bellissima, sì!
1: Ma senti, ma è mai successo veramente che il papà si sia dimenticato di te a casa ed è partito con la macchina vuota?
2: No.
0: Per fortuna,
1: no, per fortuna.
0: Ma diamo tempo al tempo.
1: Potrebbe succedere.
0: Abbiamo fiducia in Gianluca.
1: Senti, Kevin, ma non sei da solo, sei con la mamma, vero?
0: No, guida.
2: Sì, c'è la mamma.
0: No, Kevin guida, va da solo, ormai è 11 anni, è indipendente.
1: Ma no, ma lo sapevo.
0: Ho preso la patente 6 mesi fa.
1: Lo sapevo che c'era la mamma, è solo che ci abbiamo parlato fuori onda, ma non sappiamo come si chiama la mamma.
2: La mamma si chiama Alessia.
0: E attenzione!
1: Che ci diceva qualcosa fuori onda che vale la pena di ricordare a tutti.
2: Che vi avevamo fatto scoprire la ragazza dell'Olanda.
0: Sì!
2: La ragazza dell'Olanda.
1: Posso dirlo io?
0: Cosa?
1: Complotto!
0: Avevamo un grande debito, finalmente ci siamo sdebitati.
2: Siamo emozionatissimi.
0: Sì. Ma no, non dovete essere. Cioè, Kevin lo sento che è proprio sciolto. Cioè,
1: sì.
0: Potrebbe sostituire Fabri dopo domani.
1: Assolutamente.
0: Peccato la scuola, se no ci avremmo anche pensato.
1: Ma che classe fai, Kevin, quindi? Scusa.
2: Faccio la seconda media.
1: La seconda media. Vabbè, tutto bene fino ad ora, tanto avete appena iniziato. Quindi.
2: Sì. Nah, vabbè. Non ho nessuna insufficienza.
1: Bravo, Kevin.
0: Pensa che lo zio Fabri l'ha fatta 6 volte la seconda media.
1: Non è vero.
0: Pensa.
1: Va bene, ragazzi.
0: Ciao ragazzi,
1: grazie mille. Ciao ragazzi, buona giornata.

0: dal 2019, si chiamava Life, nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. E tra l'altro si avvicina anche la parentesi dedicata ai nostri amici più piccoli, che in qualche modo abbiamo già introdotto con Kevin, che abbiamo sentito poco fa, no?
1: Sì,
0: quindi Kevin avrebbe potuto essere uno dei nostri baby svegli.
1: Lo è,
0: in effetti lo è, perché lo ricordiamo, la ragazza dell'Olanda arriva da un messaggio di molto molto molto tempo fa. Proprio da loro.
1: Non la stiamo sentendo ultimamente, Fabio, è una tua responsabilità questa, sappilo. Ma
0: oggi la mettiamo, promesso, okay. Oggi la mettiamo. Nel frattempo però apriamo il club dei baby svegli, 393-800-3000. O Mariolino, che cosa ci aspettiamo?
2: Colmi, canzoni, barzellette, battute. Devo dire un'altra, colmi, canzoni,
0: barzellette, battute suonate, no, di...
2: E suonate di... Telarammonium.
0: Cosa?
2: Telarammonium.
0: Oh, mamma mia, adesso un quarto d'ora per andare a scoprire.
2: Telarmonium.
0: Telarmonium.
2: Telarmonium. Sì.
0: Andiamo a scoprire che cos'è il telarmonium mentre siamo pronti a suonare il prossimo, che è quello di La Bouche.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: No, allora avete scoperto che cos'è il telarmonium o no? Perché non ho mica capito io che strumento è.
3: Te lo devo spiegare?
2: Dai, provaci.
3: È un dinamofono. Cioè uno strumento elettrofono,
2: sì,
3: inventato da Thaddeus Keil intorno al 1897.
2: Adesso ne sappiamo tanto quanto.

0: suonate di Telarmonium.
1: Il Telarmonium, famoso Telarmonium. Allora, ci sono messaggi.
0: Hai sentito che la Bush diceva hola, hola e...
1: Sì.
0: Perché tanti la chiamano Book. Però in fondo lei ha la E, quindi è hola, hola e la Bush.
1: Adesso l'ho capita, è che prima non vi stavo sentendo.
0: Mi piace spiegartela in onda per farti sentire normale.
1: Grazie Mariolino, quando sei troppo
0: vuoi.
1: Buono. Pronto?
2: Buongiorno, sono Maurizio da Novara.
1: Ciao Maurizio.
2: Il pomodoro dice alla melanzana.
1: Sì.
2: Come va? E la melanzana? Tutta nella norma.
3: Bella! Bella,
1: capita, bella, capita, bella. Capita. Cioè, ci ho messo un attimo,
3: va bene,
1: a collegare
3: la ricetta, beh, però
1: dai.
3: Così è un tempo quasi umano,
1: dai,
3: Fabrice.
1: Vabbè, grazie, grazie, mi sento meglio. Pronto, pronto.
4: Ciao, Tommaso, ciao Zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
3: Buongiorno.
4: Sono Alessio da Mezzago.
1: Sì?
5: E forse non lo sapevate, ma
1: cosa?
4: Lui è
1: Mario.
4: Sì. In collaborazione con Robertino da Cernusco.
1: Sì, quella.
4: Ha scoperto che ieri il fratello di Robertino è uscito e ha visto due alberi molto vicini.
1: Le storie,
4: e quindi gli ha chiesto: ma a che distanza siete? Chiedo per una maca. Ciao!
3: Bella.
1: Molto bella, molto. Merita anche un applauso, secondo
3: ma perché
1: me.
3: Sei impossessato del fratello di...
1: Non lo so come mai.
3: Poteva dirla... C'è in collaborazione con le università del relax mondiali, no? Cioè...
1: No, si vede che gli è simpatico, forse sono amici anche loro, non lo so, potrebbe
3: chi lo
1: essere.
3: Sa, chi lo sa, sa, curioso.
1: Intanto sono le 8:02. Ed è già il momento di sentire un'altra delle nostre novità.

0: Poi, o Mariolino, che facciamo?
1: Ecco, le mie canzoni barzellette e sonate di Telarmonium.
0: E forse anche La ragazza dell'Olanda.
1: No,
0: chi
1: come
0: può dirlo?
1: Forse, l'hai promesso.
0: Forse La ragazza
1: ma
0: dell'Olanda.
1: Ma guarda che sei veramente un marinaio, eh.
2: Novità, novità, novità.
0: Perché faccio le promesse.
1: No, sì, ma soprattutto per quella maglietta.
0: Allora, è bellissima la mia maglietta.

0: proprio fino in fondo il disco nuovo di Robbie Williams e Miss Monique, che si chiama Beauty in Us, su Disco Radio, mentre c'è il club dei baby sveglio, Mariolino. Quindi che facciamo?
1: Comunque è normale che ci siano delle carabiniere belle, cioè inutile che ci si stupisca.
0: Delle carabiniere belle?
1: Sì, Beauty in Us, che ci siano delle bellezze nei Nas, non è... c'è ancora oggi a stupirsene.
0: Ma no, ma non era quello il senso. Fa niente, Mariolino, però è vero, hai ragione, per cui la facciamo passare come buona. Pronto, chi c'è?
2: Ciao Fabri, sono Bertone Cernusco.
0: Eccolo.
2: Allora, ieri la preside della scuola di mio cugino ha chiamato mia zia. Uh-huh. E mia zia fa: ma perché mi chiama? E la preside: la sto chiamando perché suo figlio si comporta malissimo a scuola.
0: No.
2: E mia zia: e anche a casa si comporta male, ma io mica la chiamo.
3: Ciao,
0: c'è dell'equilibrio.
3: Se A è uguale a B, non necessariamente B deve essere uguale a C.
0: E poi, pronto.
4: Ciao, Disco Radio, sono Edoardo.
0: Ciao, Edo.
4: Ma sapete cosa si fa un gatto davanti a un'edicola?
3: No.
4: Aspetta che esca Topolino. Ciao.
3: Certo. Topolino.
0: Aspetta che esca Topolino, ma bella.
3: Giusto,
0: mi è piaciuta.
3: Giusto,
0: pronto.
3: Giusto.
5: Buongiorno, Disco da Radio.
0: Buongiorno.
5: Mi chiamo Bianca.
0: Sì.
5: E viva Seregno.
0: Sì.
5: Oggi vi racconterò una barzelletta.
0: Sì.
5: Che... un ragazzino vive vicino allo stadio.
0: Sì.
5: Pierino dice a quel ragazzino: è vero che vivi vicino allo stadio, Cuto?

0: voluto fare la doppietta.
1: Ma
0: ragazze,
1: sai quanto sono stati sul po'?
0: Quanto?
1: Un po'. C'è una ragazza bionda che viene dall'Olanda. Overdose oggi.
0: Doppietta, doppietta.
1: Quant'è che non

0: Inchiesta. Beh, e qualcun altro che dice: ma no, ma quelle lì sono le anguille, non è la ragazza dell'Olanda. Beh, le abbiamo recuperate entrambe, così abbiamo fatto il paio, no?
1: Le anguille dell'Olanda.
0: Le anguille dell'Olanda.
1: Non possiamo fare le anguille dell'Olanda, scusa. Adesso hanno i canali là, ci staranno, no? Un po' di anguille anche là.
0: Chiediamo a Ortelli di fare un mashup,
1: dai,
0: magari.
1: Dai,
0: potrebbe.
1: O a DJ Matrix, perché no?
0: Anche lui. Allora, c'è una canzone da sentire, poi di nuovo colmi, canzoni, barzellette e battute, ma prima suona Kevin Little.

0: Il disco di Kalu e Studio Killers che si chiama Physical su Disco Radio, i messaggi dei nostri piccoli amici nel club dei baby svegli. Mariolino è con noi ovviamente.
1: Presente!
0: Un attimo prima di andare a scuola per sentire colmi canzoni, barzellette e battute, vero?
1: E suonate di Telharmonium.
0: Ah, è giusto, il Telharmonium.
1: Non ha suonato nessuno il Telharmonium.
0: No, in effetti no.
1: Peccato, perché tutta la produzione tessile si è spostata in Cina, quello è il problema.
0: È per quello, vuoi dire. Pronto.
2: Ciao Gio Fabri, ciao Zio Omar, ciao Mariolino.
0: Oh, ciao
2: Marco.
3: Qualchiera.
2: Da Prascorsano.
0: Ciao ragazzi.
2: Guarda, guardi, guarda quella mela. Guarda.
4: Occhio.
3: Ma dove, dove?
4: Dove?
2: Guarda. Ah no, solo un frutto della mia immaginazione.
4: Ah, certo,
2: scusa.
4: Certo.
2: Comunque siamo sul tetto che stiamo cucinando.
4: No, no, come
2: sul portato
4: tetto?
2: L'aglio, un po' di olio. Stiamo facendo il soffitto.
4: Certo, giusto, giusto. Sotto il tetto, allora, scusate.
0: La famosa doppietta, no? Due battute in una sola, in un solo messaggio.
5: Puoi tornare lì, quindi?
4: Ah,
0: no.
4: Quindi volevi dire ho riso.
0: No.
4: Messaggio che arriva, ho riso alla battuta di Omar. Adesso i bambini mi chiedono cos'è la doppietta e perché ho riso così.
0: È questa.
4: Me l'ha spiegata Fabri, che è l'unica doppietta che conosci in effetti, capito? Quindi
0: smettila, pronto.
6: Ciao zio Omar, ciao Mariolino e ciao zio Fabri.

0: Sono Maya da Milano.
1: Ciao Maya.
0: Oggi vado a scuola in bicicletta.
2: Che bello.
0: Papà, papà, senza piedi.
3: Maya, stai attenta.
2: No.
0: Papà, papà, senza mani.
3: No, aiuto, Maya, attenta, per favore.
0: Papà, papà, papà, papà.
1: Senza denti.
4: A volte
1: si però si guida meglio, diciamo, che comunque rispetto a senza mani e senza piedi, un po' tardi, però allora, si guida meglio.
4: Proviamo a sentire un altro messaggio, vediamo chi c'è, pronto?
5: Buongiorno a tutti, sono Alessino da Torino.
4: Alessino
5: da
4: Torino.
5: Volevo raccontarvi una barzelletta.
1: Certo. Sentiamo.
5: Nel tardo pomeriggio due pescatori si incontrano, uno fa l'altro: ciao, ma oggi sei andato a pescare? E l'altro fa: no, no, no, oggi no, tanto so che non avrei preso nulla. E gli fa: ma come fai a essere certo di questa cosa? E ho letto l'oroscopo stamattina e c'era scritto: giornata fortunata per i pesci.
1: Giusto, bravo, bravo, bravo. Guarda che le deduzioni sono fondamentali nella vita, cioè, vedi come lui ha risparmiato del tempo grazie a una deduzione.
4: Ma tra l'altro tu hai capito chi è lui?
1: No.
4: Lui è il fratellino più piccolo del nostro complottista.
1: Ah sì?
4: Sì.
1: Pensa a te. Cioè, almeno uno sano in famiglia c'è, evidentemente.
4: È proprio così.
1: Quello più piccolo, però.
4: Certo. Allora, buongiorno anche alla Susanna da Cantù. Grazie, grazie mille per averci raggiunto. Mentre chiudiamo la parentesi dei baby
1: svegli. Perché Susanna da Cantù?
4: Perché ci segnalava che avevamo sbagliato a mettere la ragazza dell'Olanda con le anguille del
1: Po'. Ah, ok.
4: Però andava bene lo stesso. Quindi ci fa piacere che in qualche modo l'abbiamo accontentata.
1: Bravo Fabri.
4: Molto bene. Allora, abbiamo preparato il nostro Tamarristory, quindi tra poco siamo pronti ad aprire il Tamarraland di oggi.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
8: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
9: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
12: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
11: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
12: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
11: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Beauty lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e eventi con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
16: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
17: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
16: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
17: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Disco Radio.
4: Allora diamo la linea al prof Locatelli, che ha da ricordarci un paio di cose. Buongiorno prof.
18: Se volete mandare le vostre recensioni in diretta è il momento buono per farlo, al 393 800 3000. Vi doniamo la gloria eterna. Vi ricordo, potete mandare un messaggio di testo o anche un vocale
4: con la vostra recensione, naturalmente.
18: Assolutamente. Tra poco al Cineforum Tecnico Tifico.
4: Quella che fatica. Prima però apriamo il Tamarraland anche questa mattina. Vediamo chi c'è, c'è gente.
1: Vediamo
4: gente.
1: Vediamo.
4: Ragazzi, c'è una coda di macchine qui.

0: radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Mamma mia, vi abbiamo chiesto come sempre di gridare il posto da cui gridate. Chi c'è?
1: Mamma mia ragazzi, ma quante mani alzate su questa canzone, quante limonate in discoteca.
2: Ma mani alzate su chi, scusa?
1: Un bacione raga, Valentina da Torre Boldone.
0: Ciao Vale.
3: Sì! Tornati come non mai.
2: Questa limonata la Vale.
3: Gino il Gallo da Intoni Camouflage, Torino.
2: Eccolo Gino.
0: Gino il Gallo, Gino il Gallo, eccolo qua.
4: In diretta da Arcore con Barthez. Barthez che non è il portiere pelato della Francia,
0: ecco. No,
4: ma è il mito che ha fatto questa canzone.
2: Tutta Marrologo sui generis.
0: No, ma è vero, potrebbe essere addirittura con delle derive sportive, pensa, incredibile ma vero.
2: Che ha sposato Linda Evangelista Barthez, me lo voglio ricordare, quindi chi se ne frega portiere dalla Francia.
0: Ma veramente?
2: Ah, ah, ah.
0: Porca miseria, ragazzi.
2: Tutto il mio rispetto, ma le parate non frega niente.
0: Allora, sta per arrivare anche il prof Locatelli e il suo Cineforum tecnico scientifico.

0: Sun. Erano Ugile, Oltrana Te, c'era anche Moving to the Sun.
1: Sai che ho sentito una cosa curiosa su questo pezzo? Sì. Che in realtà è stato preso da... diciamo una canzone che girava tramite Spotify ed era diventata molto shazammata in giro, eccetera, creata dall'intelligenza artificiale.
0: Vero?
1: Poi Ugel o Ugel, come dici tu, l'ha rimaneggiata per togliere insomma la plasticosità dell'intelligenza artificiale e gli ha ridato un po' di
0: metterci la voce di Ultra.
1: Però nasce come una canzone creata dall'intelligenza artificiale
0: e non è l'unica sorpresa di questa mattina, perché è vero che scopriamo cose rispetto alle canzoni, ma non solo.
2: Speciale promozione in occasione dell'evento di Omar Fattini il 16 ottobre. Avvisiamo che i primi 10 che acquisteranno il biglietto per lo spettacolo avranno in omaggio un guantino per una mano sola, un pupazzo di neve ancora da montare, una lavatrice a pedali e un biglietto per un viaggio di 3 giorni per 2 persone a Cinisello Basso.
1: Buttali via. De Luigi te le regala ste cose?
0: No.
1: Bello. E allora, se devo scegliere...
0: Io prima o poi mi aspetto gli avvocati di De Luigi qui che bussano alla porta comunque.
1: No, io mi aspetto proprio Fabio.

0: tecnico scientifico. Buongiorno prof, benvenuto, bentornato su Disco Radio.
1: Grazie, grazie mille. Allora, si sta creando una serie di difficoltà per la quantità di recensioni che arrivano in diretta.
0: Oh mamma, potremmo fare uno speciale diretta?
1: No, dobbiamo capire come gestirle. Comunque tutte quelle che non leggo, sappiate che le salvo, le tengo e le leggo nei prossimi giorni.
0: Certo.
1: Ok. Partiamo insomma invece da Matteo Miloro, che ha scritto su Instagram: Iari,
0: sì.
1: Attenzione, perché finalmente puoi fare le pulizie e guardare la partita della tua squadra del cuore nello stesso momento, grazie alla nuova Dyson. Bella,
0: questa era veramente
1: molto
0: bella. Fine,
1: molto
0: fine.
1: Bello, bravo Matteo.
0: Sì, sì, sì.
1: Entriamo in diretta, restiamo alti con la qualità. C'è un luogo pubblico per eccellenza in cui fai ore di fila per pagare un bollettino e spedire una raccomandata, con l'unica certezza che l'esperienza finale sarà comunque dolorosa, fastidiosa,
0: sì,
1: e vissuta per vie traverse.
0: Ah.
1: L'ufficio suppostale.
0: Vabbè, certo.
1: Grazie Nash, sappiamo che te ne intendi. Aspettate perché qualcuno mi ha tolto... No, eccola qui.
0: Sì.
1: Restiamo alti e qualitativamente eleganti.
0: Ah, ok.
1: Omar da Gallarate.
0: Sì.
1: Bere il caffè non sarà più lo stesso da quando Rocco Siffredi ha lanciato il suo nuovo brand.
0: Sì.
1: Caffè la mazza. Più lo manchi giù.
0: Beh, prof,
1: e più si tira su.
0: Non esageri con gli slogan, la prego. Ce ne sta forse un'ultima, ma rapidamente.
1: Concludiamo con dando il bentornato a Andrea Galetti.
0: Sì.
1: Questo ex pilota di Formula 1 è conosciuto in tutto il mondo, ma non per il suo talento al volante, ma bensì per aver costruito, pensi, l'80% delle abitazioni che si trovano ad Alberobello in Puglia.
0: Ah, davvero?
1: Jarno Trulli.

0: No, vabbè, allora.
1: Tra l'altro l'ha fatto sempre con una gioia innata.
0: Sì.
1: Lo si vedeva in giro che faceva trullallero, trullallà.
0: Ma lasci stare, prof, per favore. Perché tutti ormai lo sanno, no? Anche a proposito di cinema, Locatelli.
1: E di trulli.
0: Certo.
1: Locatelli e i suoi recensori fanno le

0: disco di Sam Sparrow si chiamava Black and Gold dal 2008. No, non era quello della perla nera lui, quello era Jack Sparrow. Era
1: ah, ok. Cosa.
0: Questo è Sam Sparrow.
1: Cugino?
0: Probabilmente sono parenti.
1: Quello della pirla nera.
0: No, no. Allora.
1: Che ne so io? Scusa, tu.
0: Adesso non è che uno dice una cosa e necessariamente dobbiamo.
1: Io devo parlare,
0: no,
1: certo. Dico, grazie,
0: possiamo...
1: grazie.
0: No, volevo dire, possiamo anche non dare certi dettagli, no?
1: Tra l'altro in cam tu e Cinzia Morgante avete, lei ha una camicia elegantissima a righe, sì, tu la maglietta e il pigiama, eppure sembrano uguali in cam, è incredibile. Vero che è il colore,
2: non ha la maglietta del pigiama.
0: Cinzia, scusa, diglielo, scusami.
1: Quando compri il pigiama che vai per andare in ospedale,
0: sì,
1: che prendi quello di tessuto azzurrino con i bordi blu,
2: scicosissimo,
1: non è quel colore lì, guarda. Ma sì, dai,
2: sembra
1: azzurri...
2: un po' azzurrino, però
0: sì,
2: no, non
0: il
2: è
0: mio azzurri. È un celeste Madonna, ragazzi, scusate, cioè.
1: Che colore è celeste Madonna? Si inventa i colori, cioè, pur di uscirne bene
2: davanti
1: si inventa, cioè,
2: a celeste Madonna,
1: beh,
2: non possiamo dire
1: niente. Capito?
2: Se...
1: sai, il mio è un azzurro Gesù di Prussia.
0: Ma no,
1: perché ce n'è uno di Prussia,
0: ma, non si... ma per via del colore degli occhi della Madonna.
1: Ah, pensavo
0: quello.
1: Vero io.
0: No,
3: la notoriamente nordica la Madonna.
1: Sì,
3: aveva proprio gli occhi, ma, azzurri.
0: Ragazzi, allora, cioè, però se volete andare avanti a dire delle fesserie, andiamo avanti, no? Cioè, tanto che
1: sì,
0: problema abbiamo,
1: sì, sì,
0: non siamo in ritardo,
3: facciamo
0: ci mancherebbe
3: 3 ore di fesserie.
0: Piuttosto diamo la linea alla dottoressa Morgante, che invece è già pronta con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Mille grazie, belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Schiavitù e violenza sessuale, scoperta una presunta setta pseudo spirituale dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Arrestato un 59enne, le vittime avvicinate attraverso corsi di yoga, meditazione e difesa personale. A Ivrea, aggiornata al 28 ottobre l'udienza preliminare per l'incidente ferroviario del 2023 alla stazione ferroviaria di Brandizzo, costato la vita a 5 operai. Imputate 21 persone più le società RFI, Sigifer e CLF, tra le richieste di costituzione di parte civile quelle della Regione Piemonte e di diversi sindacati. Il mese di ottobre si apre all'insegna

Degli scioperi, generale, quello di domani, si fermano anche scuola, sanità, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. Rider in corteo a Milano per chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. Manifestazione da via Padova alla sede della società Glovo, vicino alla stazione centrale. Arriva il parental control per i teenager su WhatsApp, anche in Italia. I genitori scelgono le impostazioni di privacy, ai ragazzi serve un PIN per modificarle. Le news tornano tra un'ora.

0: E allora attenzione, signori Sciarri, perché mi dicono, forse non sbaglio, che abbiamo una disco radio bag da regalare.
1: Certo.
0: Allora.
1: Sai con che cosa?
0: No, assolutamente
1: dai,
0: no.
1: Dai, le ultime parole fumose, Fabri, su,
0: oh,
1: è giovedì.
0: Vabbè, è giovedì.
1: Sono solo 16 anni che c'è questa scaletta.
0: Ma no, ma non è vero, queste le ultime parole fumose sono cosa recente.
2: Sette anni.
1: Sì, ma esatto, non tanto di più.
0: Vabbè, allora ce ne occupiamo tra poco, intanto topic carte blanche.

0: il disco di Topic, Carte Blanche.
1: Conosci il cugino gelataio?
0: No.
1: Cardone.
0: Certo. Come dimenticarlo? Allora, si chiama Lucky Ones, la canzone che abbiamo appena sentito, un attimo prima di regalare la nostra disco radio bag con le ultime parole fumose.
2: Il giovedì a belli svegli c'è sto gioco qua.
1: Grazie Michael Bublé.
2: Per vincere una becca forse mai arriverà.
1: No, no, arriva l'italiano, eh?
0: Arriva.
2: Anche Fabri non capisce bene come funzioni.
0: Ma non è vero.
1: Sì, è vero.
2: Marco toglie le ultime parole dalle canzoni.
0: Vero, questo è vero.

0: prendersi qua.
1: Dalla Radio City Music Hall di New York, va ora in onda Le Ultime Parole Fumose.
0: Vabbè, dai, avete capito, vengono tolte le ultime parole, diciamo, dalle strofe, dalle frasi.
1: Sì.
0: A voi il compito di trovare quali sono le parole tolte, scriverle in maniera in ordine corretto in un messaggio, sì, di testo, e inviarlo al 393 800 3000, ovviamente più veloce vinto. 393 800 3000, giusto?
1: Quindi l'abbiamo, sì, detto bene, sì, così.
0: Il più veloce si porta a casa la Disco Radio Bag. Pronto?
1: Allora, dobbiamo farvi sentire questa volta una canzone, perché abbiamo, diciamo, evoluto il nostro appuntamento delle ultime parole.
0: Chi
1: fumose
0: l'ha voluto?
1: Non più, no, l'appuntamento si è evoluto, non più leggiamo noi il testo, ma lo facciamo cantare dal diretto interessato, e voi ci dovrete dire che cosa manca in questa canzone qua.

0: Allora,
1: bella.
0: È facile, era bellissima.
1: Questa potremmo passarla, tra
0: ma
1: l'altro.
0: Ma cos'era? Da Lorenzo 92?
1: 1992, sì.
0: Potrebbe essere, potrebbe... La facciamo
1: io
0: risentire?
1: Io positivo, era quel disco lì.
0: La facciamo risentire o l'hanno capita, secondo te?
1: No, l'hanno capita, dai, siamo in ritardo, è facile.
0: Non un ripetita Juvent, non ci sta.
1: E allora falla risentire, dai, me lo chiedi se vuoi metterla.
0: Quali sono le parole che mancano? Piace.

0: qua mi raccomando.
1: Che non c'è musica che vale di più di quella musica che vuoi sentire tu.
2: Beh, naturalmente vince il più veloce di voi al 393-800-3000 che nell'ordine esatto ci scrive con un messaggio di testo quali sono le tre parole mancanti della canzone che abbiamo appena sentito, giusto?
0: Al 393-800-3000.
2: Perfetto. Nel frattempo ci sentiamo anche la prossima canzone, guarda caso l'abbiamo recuperata dal 1999 e non dal 92, però sei sempre lì, dai, gli anni sono quelli.
0: Sono 7 anni, bello.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Un anno del cane, ma stai scherzando?
2: Ma dai.
0: No, no.

0: Turnaround su Disco Radio, mentre la più veloce di questa mattina è stata Angela da Torino.
1: Buongiorno,
0: buongiorno Angela.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma
0: benvenuta su Disco Radio intanto, Angela. È stato difficile individuare le tre parole che abbiamo eliminato dalla canzone di Jovanotti?
2: No. No, per niente. Anche perché conosco Jovanotti, ce l'ho seguito tanti anni, quindi mi è sempre piaciuto come cantante.
0: Ragazzi, però dal 92 ne sono passati di anni, eh?
1: Guarda che adesso vedrai Angela, adesso,
0: di quella canzone
1: adesso
0: lì.
1: Dice una roba tipo cavolo, sono passati 14 anni, cioè non si arrende che ne sono passati 30, capito? Non ce la fa, non ce la fa.
0: E in effetti era
1: più
0: esattamente quello che stavo per dire.
1: 34?
0: Eh 34. Sì, eh sì, 34.
1: Dai, 34.
0: E tra l'altro il giovane che mi ha
2: superato già Ianta, quindi
0: Ne ha compiuti 60 lui in questi giorni o sbaglio?
2: 60, sì, esatto.
0: Vedi. Allora, Angela, ti passo il notaio che ha un paio di cose da dirti rispetto a quel che ti porterai a casa, se ci dirai poi quali sono le tre parole mancanti.
1: Allora, per la signora Angela, sacca di Disco Radio, cappello di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio. E siccome ho saputo fuori onda che Gabriele, il figlio della signora Angela, ha una passione per Fantini.
0: Oh, mamma mia.
1: Come sia possibile? Vabbè, ma lasciamo perdere. E allora, anche se abitano Torino, due biglietti per lo spettacolo del 16 ottobre al Teatro della Quattordicesima, se possono venire bene, se no se li tengono come ricordo.
0: Molto bene, molto
1: che
0: bene.
1: Che dice, può andare?
2: Va bene, cercheremo di esserci.
0: Ma che bello.
1: Proviamoci.
0: Ma che bello, ma grazie Angela. E grazie al notaio, così magnanimo stamattina addirittura.
1: Non so cosa voglia dire. Spero sia una parola bella.
0: È una parola bella, grazie. È una parola bella. Allora Angela, tutto questo se ci dirai quali sono le tre parole mancanti delle ultime parole fumose di oggi.
2: Allora, piaciuto, frastuono e cuore.
0: Allora, controlliamo se è davvero così.

0: Sì, ci sta, ci sta, ci sta. Ovviamente per Angela la risposta era quella esatta e quindi disco Radio Bag e i biglietti per lo spettacolo di Omar Fantini del 16 di ottobre al Teatro della Quattordicesima a Milano. Angela, ti mandiamo un saluto e un abbraccio, saluti anche a Gabriele allora.
1: Grazie mille, sarà contentissimo, però io lo dirò adesso a scuola.
0: Speriamo di vedervi allora, grazie Angela.
2: Ciao,
1: grazie a voi.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: potevano mettere delle altre R in combinazione tra autori e titolo, non lo so io, ma
1: aspetta,
0: ragazzi.
1: Aspetta, aspetta, vuoi altre R?
0: Sì.
1: Aspetta, dov'è?
0: Qua.
1: Pronti?
0: Sì, sentiamo.
1: Pronti? Pronti?
0: Perché non va? Forse no.
1: Non va più.
0: Si è rotto il telefono di Omar.
1: No, è il vocale di ieri, il tuo.
0: Nel frattempo.
1: No, ma come è possibile?
0: Vabbè, ma allora te lo faccio sentire io.
1: Ce l'hai tu?
0: Io sono pronto. Sai che io sono sempre pronto. Allora, aspetta, cominciamo da qui. Ce l'hai, ce l'hai?
1: Non va più, non va più.
0: Ma non va, ma certo che va, eccolo qua. Eccolo qua.
2: Forza ragastri. ragastri.
0: Perché ho sbagliato a parlare ieri, invece di dire forza ragazzi ho detto forza ragastri.
1: Perché ma... quando ci sono troppe R si lamenta che ci sono troppe R, quando non ce n'è abbastanza le aggiunge lui.
0: Oh, però non me ne lasciate passare una.
1: Neanche una, Fabri.
0: Guarda,
1: neanche
0: incredibile
1: una.
0: Incredibile sta cosa.
3: Certo che sempre queste persone da Torino, Milano, andate verso la Biranza,
1: così
3: facciamo due risate.
1: Danny, che fine hai fatto?
0: No, ma ci manca tantissimo, pronto?
4: E non mi annoio, io no che non mi annoio, non mi annoio, certo. no che non mi annoio, sì. Io no che non mi annoio, con Disco Radio, io no che non mi annoio, non mi annoio,
1: sì.
4: Io no che non mi annoio. Ciao!
1: Pensavo la facesse tutta a sto punto.
0: No, ma va, figurati.
1: Sai chi si annoia invece?
0: Chi è?
1: Fiorella.
5: Altro che magnanimo, magnanimo, qua è magna magna.
1: Ma cosa?
5: Gli amici degli amici, ma regalano amici biglietti, ragazze dell'Olanda, le anguille, ma il caffè lavazza, non si capisce più niente.
0: Ma per cosa c'è?
5: La misura è colma.
0: La misura è colma.
1: La misura è colma, non lo sentivo dalla mia professoressa di italiano delle medie.
0: Però è bellissimo la misura è colma.
1: La professoressa Chicco.
0: Non mi sono rotto le scatole, la misura è colma. Pensa.
1: Io non l'ho mai capita, tra l'altro. Cosa vuol dire la misura è colma?
0: Vuol dire che siamo arrivati
1: al misurino. Sì, però dico, il misurino è colmo, lo capisco.
0: La misura invece è un po'
1: la misura, tra l'altro ho sempre pensato che era quella per dimagrire io, quindi...
0: invece no. Allora ragazzi, attenzione perché sta per arrivare la notizia che ci cambierà la vita tra pochissimo. Intanto abbiamo scelto Di Noro e Gigi Dag. C'è In My Mind.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: I want it to be free.
3: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.

0: tempo libero di tutta la famiglia.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: E allora, notaio, le chiedo, visto che è rimasto con noi poco fa per l'assegnazione dei premi, quanti messaggi sono arrivati ai belli svegli oggi?
3: 218.476.873, tutti quanti rispondono una cosa: De Luigi esaurito, ci sono i biglietti per Fantini.
2: Beh, vabbè, molto bene.
3: Ma chi è De Luigi?
2: Non si sa.
3: Cosa sta facendo? Alza le radio!

0: Si chiamano Dinoro e Gigi Dag. C'era anche In My Mind su Disco Radio prima dell'arrivo della nostra prossima novità. Vale la pena di ricordare anche il titolo della notizia che ci cambierà la vita, che tra poco coinvolgerà tutto un team di scienziati per la spiega della notizia in questione.
1: Scuola! Le bambine sono più felici dei bambini?
0: A scuola?
1: Scuola, due punti. Le bambine sono più felici dei bambini?
0: Allora, intanto potremmo già buttarli quasi un sondaggio per capire.
1: Dai, andiamo
0: così,
1: di sessismo,
0: eh?
1: Benissimo, ottimo, so. Dai, dai.
0: Intanto sono le 9:01.
1: Dai, lanciamo il sondaggio iniziale, mi piace. Secondo voi,
0: sì,
1: a scuola sono più felici le bambine, sono più felici i bambini o pari?
0: Magari anche rispetto alla vostra esperienza di ragazzini.
1: Non no? Le maestre, quelle le lasciamo fuori.
0: È possibile. Tra poco ce ne occupiamo, quindi 393-800-3000, più felici i bimbi, più felici le bimbe a scuola, al 393-800-3000 appunto inviate il vostro messaggio, mentre è pronto il disco nuovo di Armin Van Buuren, si chiama Take Me Home.

0: Buongiorno, belli svegli. Ma allora, la mia esperienza mi porta a dire che non è felice il maschio, non è felice la femmina, sono felice solo io. Alla grande!
1: Maestra?
2: Ah, può darsi.
1: È una maestra?
3: Una mamma. Darsi, una
1: mamma. È la mamma che... Sbologning!
3: Allora, attenzione, perché signore e signori,
1: perché
3: parliamo proprio...
1: Perché si dice sbolognare? Voi lo sapete, eh? Cioè, a che fare con Bologna?
4: Chiedi a chi non è mai stato a Bologna.
1: Esatto, quindi... tra l'altro chiedo quello sbagliato. Però
3: non lo so, non saprei dirti. Però mi pare che nemmeno voi siate così ferrati sulla questione dello sbolognare. Allora, il titolo della notizia che ci cambierà la vita era: scuola, le bambine.

0: allora il team di scienziati dell'università norvegese,
1: sì,
0: un a caso.
1: Sì, non hanno voluto, sono molto timidi e introversi, sì, quindi sì, non hanno voluto neanche dire all'università.
0: Ha intervistato 1620 bambini di età compresa tra i 6 e i 9 anni, chiedendo loro...
2: Ma ciao, di una cosa,
0: Non così piccoli, chiedendo loro se avessero amici e se si sentissero al sicuro. I ricercatori hanno riscontrato che il piacere di andare a scuola e la sensazione di sicurezza erano strettamente correlati. Le bambine sono risultate più felici rispetto ai maschi. Secondo il team, questo dipende dal fatto che mentre le femmine ottengono più piacere dalle relazioni sociali, i maschi lo ottengono di più dall'attività fisica, che però a scuola è limitata. Anche per quanto riguarda attività come la lettura e le scienze, in genere le femmine ottengono punteggi più alti rispetto ai maschi, sia per l'interesse che nutrono per le materie, sia per la percezione del proprio rendimento. E il rendimento è a sua volta legato all'interesse verso le materie e di studio.
1: Vai meglio, quindi ti senti bene, quindi vai meglio.
0: Ti senti anche più felice, evidentemente è così.
1: Sì, comincio
0: a prendere dei due, dei tre, poi dopo me lo dici.
1: Scusa, ma allora facciamo fare più attività fisica a sti maschi, no? Cioè, mentre le ragazze studiano scienze, noi ristrutturiamo le ste scuole che hanno dei problemi strutturali proprio, no?
0: Esatto.
1: Cioè, facciamo intonacare i ragazzi, facciamogli rifare i tetti, no?
0: Perché no? Potrebbe essere un'idea.
1: Tanto, per esempio, i seminari, perché sono sempre messi bene i seminari?
0: Perché?
1: Perché li intonacano tutti.
0: Non è male.
1: Suggerimento di Marco, che ha aggiunto le mani.
0: Non era,
1: ha aggiunto le mani sul tonacare.
0: Ormai vi capite, siete come Mimì e Cocò, guarda. Allora c'è da dire.
1: La smetti di fare riferimenti dell'82. Chi erano Mimì e Cocò adesso?
0: Vabbè, lasciamo perdere. Allora c'è però una questione che riguarda la scuola che vorremmo sapere dai nostri amici ascoltatori.
1: Dai, il personaggio più incredibile che avete incontrato nel vostro percorso scolastico.
0: Sì.
1: Un prof, una bidella, un compagno di classe.
0: Sì.
1: E magari con un aneddoto legato a lui.
0: Dai, ci piace.

0: Pace, viva la scuola. Allora, mentre ci... Questa era più antica ancora di...
1: con la Q, però giusto, l'hai scritto con la Q. Viva la scuola. O con la K perché c'era l'occupazione, scuola.
0: Dio. Allora, 393-800-3000, il personaggio più incredibile appunto che avete incontrato durante il vostro percorso scolastico, lo ripetiamo, bidelli, prof, compagni di classe, eccetera, eccetera. Mentre ascoltiamo Justin Bieber con What Do You Mean?

0: rimanga, diciamo, inespresso, che nulla rimanga indietro. Rispetto allo sbolognare di poco fa, abbiamo usato questo termine, spieghiamo che cosa significa, perché ci siamo chiesti: ma arriverà veramente da Bologna?
1: Vai Marco.
0: Tra l'altro è arrivato anche un messaggio di un ascoltatore che ce lo dice,
2: che leggerò a questo punto. Sbolognare, secondo Treccani, è probabilmente una voce derivata dal nome della città. Perché in Bologna? Passato a Bologna erano noti oggetti, fabbricavano oggetti in oro falso o di bassa lega, il cosiddetto oro di Bologna.
1: Ma dai.
2: Quindi spacciare o rifilare qualcosa di falso di poco conto, di poco valore.
1: Devo sbolognare sta roba che non vale niente.
0: Capito. Allora,
1: tipo un figlio. Perché non è partito da lì,
0: è tutto partito da lì.
1: La mamma che sbologna il figlio
0: ed è felice
1: scuola.
0: Perché vanno a scuola. Allora, alla mia scuola c'era la mitica Shura Maria, l'infermiera della scuola, assunta probabilmente in contemporanea alla fondazione della scuola stessa, che curava tutto con zuccherini e Benagol. Andrea da Milano.
1: Cioè, la Shura Maria era la babysitter della Montessori. Di lei proprio, della Montessori. Pensa quanti anni aveva la Shura Maria.
0: Il prof di filosofia, De Toni, che quando lo salutavi nel corridoio al mattino non rispondeva mai, andava avanti alcuni passi, poi si girava e ti mandava a quel tal paese.
1: No, fanculo c'è scritto.
0: No, allora, vabbè, ma cavolo!
1: Cosa? Ma scusa, è diverso, Scusa,
0: capito.
1: Faccio il professore De Toni di filosofia.
0: Sì. Okay. Buongiorno, prof.
3: Sironi? Vada a quel paese.
1: Rifalla.
0: Buongiorno, prof.
3: Sironi, ma vada di andare a fan...
0: No, vedi,
1: è un'altra cosa, capito?
0: Ho capito, però vedi che anche tu ti sei autocensurato.
1: La seconda volta che avevo già detto, due non serve, è un rafforzativo inutile.
0: Vediamo chi c'è, pronto.
4: Ciao belli svegli, sono Silvia.
0: Sì.
4: E io al tempo del liceo facevo il liceo linguistico, eravamo in una classe di 21 donne. C'erano solamente due maschi. E
1: felicissimi.
4: Di matematica, quando si arrabbiava perché noi facevamo confusione, picchiava la mano fortissimo sulla cattedra e ci urlava puntandoci il dito dicendo: vi fisso un compito sorpresa. E noi ci guardavamo in faccia a dire: in che senso, scusa, come ci fissi un compito sorpresa? Questa era una cosa veramente, una volta ci siamo tipo scoppiati a ridere in faccia, una minaccia che faceva paurissima, tipo.
1: Però bello,
0: sì, va
1: è
0: bene.
1: Come i carabinieri ci segua precedendoci.
0: No,
1: ti è mai capitato?
0: No,
1: perché non sei mai stato convocato in questura, evidentemente.
0: No, in effetti mai. Allora vorremmo sapere da voi qual era quel personaggio legato al mondo della scuola che avete incontrato nel vostro percorso, il prof, il bidello, la bidella, i compagni di classe eccetera eccetera, che vi sono rimasti anche un po' lì nel cuore, perché
1: e perché soprattutto
0: davvero particolari, aneddoto compreso. Mentre abbiamo già preparato il nostro prossimo Rhythmic History in arrivo dal 2001.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
9: È a 5, fissatelo in testa.
8: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
9: È a 5, fissatelo in testa.
8: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
9: È a 5, te lo sei fissato in testa?
8: A 5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. No, no, non ho niente da mettermi.
13: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
14: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
13: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
14: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
15: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
17: Allegrisa, Allegrisa, ti inseguono i federali di Mendrisio e alla folla velocità di 64,5 km devi centrare il bus del garage per nasconderti e hai paura di grattare? La soluzione è una sola, precisa.
16: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
18: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
19: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
20: Disco Radio. Ciao ragazzi, Francesco da Uffanengo. Aneddoti no, però all'Itis di Lodi mi ricorderò sempre il grandissimo bidello Briciola. Era gigantesco, aveva, mi ricorderò sempre le mani e le dita enormi, ma era la persona più buona di questo
0: per
20: mondo.
0: Fortuna. Che bello.
20: Questo me lo ricordo tanto.
0: Chi
20: ciao Briciola.
0: Thanos.
20: Ciao ragazzi.
0: Soprannominato Briciola.
1: Cioè, che schioccava le dita a metà studenti sparivano, capito?
0: Esatto.
1: Altro che gemme del destino.
0: Allora, personaggi che avete incontrato a scuola che vi sono rimasti nel cuore, prof, compagni di classe, bidelli, insomma, chiunque.

0: vostro periodo scolastico e di qual era quel personaggio che ricordate proprio perfettamente perché così particolare da aver attraversato gli anni insieme a voi. Per esempio, prof di matematica cosplayer di Patty Pravo? Nel senso che le prof, somigliava molto.
1: Prof o professoressa? Perché se fosse prof uomo, cioè ragazzi...
0: Vabbè, dice prof di matematica in realtà. Uguale nel trucco, parrucco, voce e modi di fare con le mani, ma alla lavagna chissà. Forse
1: era davvero lei, no? Davvero una professoressa, lei. Allora
0: saluti
1: dai,
0: da Brescia,
1: sì, professoressa, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Pensa se era un maschio ancora più bello.
0: Mamma, che bello. Si capiva?
1: No, immagino di no.
0: Pronto.
2: Ciao Disco Radio, Ilaria da Torino.
0: Ciao
2: allora,
0: Ilaria.
2: Il mio aneddoto delle scuole medie, che all'epoca erano le medie, c'era una bidella molto bassina, molto simpatica, che ci diceva: uè bastard, vi mando la preside. Un bacio grande, mi è rimasta nel cuore perché ci siamo ammazzati dalle risate tutte,
0: no,
2: le volte, ancora adesso mi fa ridere.
0: Diceva,
2: ciao.
0: No, diceva: uè basta, vi mando dalla preside.
1: No, bastardi ha detto.
0: No,
1: no, uè bastardi. Vabbè, tanto però... mi ha fatto venire in mente, mi ha fatto tornare in mente la professoressa Acunto di matematica.
0: Sì.
1: Vabbè, era siciliana, quindi innanzitutto aveva la penna blè, la rec, cioè sì, prima di iniziare a capire cosa, di cosa
0: getta
1: parlasse
0: era,
1: ma aveva questa caratteristica, era molto bassa.
0: Sì.
1: Con un seno molto prosperoso, quindi quando si sedeva alla cattedra appoggiava il seno sulla cattedra.
0: Sì.
1: Ok, e poi iniziava a spiegare e immancabilmente iniziava: dov'è la benna? Dov'è la benna? Dove ho messo la benna? Schiacciava il registro: dov'è la benna? E c'era il mio amico Zani che ogni volta: prof, sotto le tette! Diceva, grazie, grazie Zani, grazie. E ogni volta
0: sta scena uguale.
1: Ogni volta: prof, sotto le tette! Grazie Zani. Ma non si incazzava né niente. Sollevava quelle mastodontiche tettone.
0: Vabbè, aneddoti, pronto?
3: Ciao bagai, sono il Palomo.
0: Ciao Palomo.
3: Noi istituto professionale, dove diciamo la voglia era abbastanza bassa di frequentare.
0: Sì.
3: Avevamo un professore Cavallo, di nome Cavallo, con lieve zoppia.
1: No.
3: Quindi quando era in ritardo nei corridoi facevamo i cronisti ippici.

0: cosa bella è che queste qua le canti tutte quando le senti. Il disco di Juste insieme a Sam Harper si chiamava Just a Little su Disco Radio. Allora, gli istituti tecnici sono tantissimi quelli che citate. Per esempio, tra i tanti c'è anche chi ci scrive: ciao Mare Fabri, quando andavo all'ITIS di elettronica eravamo 21 maschi tra i 17 e i 18 anni. Avevamo la prof di elettronica molto giovane,
1: elettrotecnica.
0: Lo
1: dico perché è un'altra roba.
0: Elettrotecnica, sì, molto giovane e neomamma, che per sgridarci ci diceva: per dindi rindina non fate i monelli.
1: All'ITIS. Monellini addirittura.
0: All'ITIS.
1: Sì. Per dindi rindina.
0: 21 maschi, sì, tra i 17 e i 18 anni. Vabbè. E noi scoppiavamo a ridere.
1: Era professoressa giovane.
0: Vabbè. Bello. Oppure il mitico prof Giardina di diritto al liceo linguistico Vercelli arrivava, non importava in quale stagione fossimo, voleva che si aprissero tutte le finestre enormi della classe perché c'era aria viziata da far uscire, ovviamente, e non contento, tre domande secche prima di iniziare la lezione. Però andavamo tutti bene nella sua materia, evidentemente aveva il polso della situazione.
1: Ragazzi, cioè 25-17 anni in una stanza, aveva ragione Giardina.
0: Noi
1: non ce ne rendevamo conto perché eravamo lì tutto il giorno e potevano, cioè, anche se avevi del metano non te ne accorgevi, però ragazzi, i professori che entravano
0: ci credo. Allora, vi facciamo un bel regalo.
2: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Meda Urban Race. Solidarietà e stili di vita si incontrano a Meda domenica 18 ottobre per la quinta edizione della Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 km di corsa, camminando e anche con il tuo cane. 393-800-3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Meda Urban, ve lo dico esattamente come va appunto scritto, e la tua email ai più fortunati in regalo l'iscrizione alla corsa.

0: Il disco di Alan Walker e Ava Max si chiama Fate, su Disco Radio 9:35. Sta per arrivare anche l'appuntamento con le ultime notizie. Ci ha già raggiunto anche la dottoressa Morgante, che chissà se non ha qualche aneddoto da raccontarci rispetto alla scuola.
1: Un professore particolare, un compagno folle, non riesco a immaginarlo con la Morgante.
2: Cioè. Ho avuto anche quelli,
1: sì?
2: Per fortuna.
1: Dove ha fatto il liceo la signora Morgante?
2: Ad Avezzano.
1: Allora sì. E allora ci potevano essere.
2: Come? Aneddoti interessanti.
0: Allora, qualcuno ci scrive: noi, Argentia di Gorgonzola, geometri Milano, si andava in aula tecnigrafi, aspettavamo il fatidico momento in cui il prof di disegno diceva ai ragazzi: uscite gli strumenti, ciao.
1: Uscite gli strumenti.
0: Era così.
1: Io ho portato una clava,
0: la manna.
1: Io una mazza ferrata. Io una lima.
0: Uscite gli strumenti.
1: Che belli che erano i tecnigrafi, però male.
0: Sì, anch'io ci andavo.
1: Proprio belli, è uno di quegli oggetti molto molto belli.
0: Anch'io ci andavo nell'aula tecnigrafi perché facevo il geometra.
1: Nell'aura?
0: Nell'aula tecnigrafi.
1: Nell'aula?
0: Tecnigrafi. Perché lì
1: è diventato bergamasco di colpo, Fabri,
0: no,
1: che ha tolto.
0: Anche un po' di quella tradizione lì lombarda in generale.
1: Sì, che perché detesta la vicinanza delle due consonanti.
0: Esatto, quelli un po' anziani, tecnigrafi.
2: Che chic, ragazzi.
1: Sì.
0: Mamma mia, vabbè, grazie alla Morgante che butta sempre una rete di salvataggio. Allora, ci sentiamo le ultime notizie che sono già pronte dall'Italia e dal mondo con la nostra redazione.
2: Eccoci, mille grazie ai belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Schiavitù e violenza sessuale, scoperta una presunta setta pseudo-spirituale dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Arrestato un 59enne, le vittime avvicinate attraverso corsi di yoga, meditazione e difesa personale. Provocazioni, insulti, grida sono arrivati anche a bloccare un treno, denunciati 3 giovani residenti in Brianza, cittadini di origini egiziane di 19, 21 e 24 anni, quest'ultimo risultato irregolare in Italia. È accaduto nella serata di sabato scorso su un convoglio Trenord della tratta Seregno-Saronno. Il mese di ottobre si apre all'insegna degli scioperi, generale quello di domani, si fermano anche sanità, scuola, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. Nel torinese il Consiglio Comunale di Rivalta ha detto sì alla possibilità di collocare le urne con le ceneri degli animali nei loculi, nelle cellette e nelle tombe di famiglia, insieme ai loro padroni. Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli in terapia intensiva. Legge elettorale, il testo in aula, oggi il voto sulle pregiudiziali, le news tra un'ora, il tempo di oggi.
3: Meteo. Si attende una giornata di giovedì caratterizzata da nuvolosità piuttosto diffusa tra Lombardia e Piemonte. Soprattutto in Piemonte le nubi insisteranno per gran parte della giornata, con solo qualche apertura sulle zone pianeggianti centro-orientali, possibilità di qualche precipitazione soprattutto sulle Alpi occidentali. In Lombardia invece giornata asciutta, con anche qualche schiarita più ampia soprattutto sulle pianure centro-orientali. Prima sempre mite con massime in lieve calo, comunque intorno ai 22-24 gradi in città, Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Sunset, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: E allora è giovedì, sono le 9:39, via, dobbiamo girare delle carte qui, mica
1: buongiorno
0: qua
1: Alessia,
2: buongiorno,
0: benvenuta, buongiorno.
1: Bentornata,
0: la nostra grazie. Alessia Novena di Carte Selvagge, che anche stamattina è pronta, diciamo così, definire un po' il futuro dei prossimi 6 mesi di chi ce lo vorrà chiedere al 393 800 3000, a proposito di quali argomenti?
8: Allora, lavoro, amore,
2: fortuna, amici e Sparagnaus.
1: Cosa ci serve? Il nome?
2: Nome, età, segno zodiacale. La domanda, mi raccomando, argomentatela un pochino.
1: Sì, sì, non sì, chiedeteci perché... amore. Raccontateci un po' la situazione e rendetecela carina.
0: Così le carte sono più efficaci.
2: Esatto.

0: Swedish House Mafia insieme a Lee, che è lì che abbiamo risentito con Happiness e So Sad. Le 9.44, mentre ci sono i messaggi rivolti alla nostra Alessia, che adesso girerà carte per voi scoprendo il vostro futuro. Che abbiamo stamattina, allora, a chiedere? Chi chiede? Chi
1: Fabrizio
0: chiede?
1: 48 anni, acquario. Sì? Ho conosciuto una donna più grande di me di 5 anni. Sì? Ho un interesse. Mi attrae Fabrizio molto cerebralmente. Sì? Ma lei la vede un po' snob nei miei confronti, nonostante sì, ci sentiamo spesso. Mm. Dammi buone notizie, Ale. Un
2: è
1: abbraccio,
2: vero.
1: Fabrizio da Monza.
2: Confermo. Vediamo. Lo snobismo. Confermo.
1: Ma le snob poi...
2: cosa fanno?
1: Se le sculacci.
2: Ah,
0: allora
2: comunque confermo, perché nello smazzo esce proprio danaro.
1: Sì?
2: E amica, quindi sta facendo l'amica interessata. Attenzione che guarda un po' i soldini,
0: quindi,
2: eh?
0: Fabrizio c'ha la fabbrichetta,
1: c'è il grano,
0: c'ha la fabbrichetta,
1: c'è il porcettino,
2: ah, però...
1: allora,
2: la fabbrichetta. Qui può nascere un bello sparagnaus.
0: Sì?
2: Uno sparagnaus molto ricco,
1: però
2: perché
1: lei
2: abbiamo...
1: è interessato cerebralmente, però
2: no, lei no, cioè, no,
1: no. Lei
2: no,
1: vuole sparagnaus,
2: piace...
1: ma sta sì, cambiando tutto.
2: Camera da letto, stanza, con una stanza ricca, col matrimonio accanto, vuol dire che è ricca. Ma successivamente,
1: ricca cosa vuol dire? Che, cioè,
2: che
1: con lo sparagnaus
2: è molto sparagnaus intenso,
0: okay, okay, okay, sì,
2: molto interessante, ti divertirai molto. Peccato però non ci devi rimanere sotto, perché poi ho malinconia,
1: no,
2: dispiacere, ammalato. Non devi innamorarti, perché lei non vuole quello.
1: Fabri, abbassa un po' il tiro, lascia, sì, perdere la testa e punta un po' più giù.
2: Però
1: devo dirti,
2: la stanza ne vale la pena,
1: sì,
2: è interessante.
1: E qui, vabbè, e quindi però vincerà lo snobismo.
2: Vincerà,
1: perché lo
2: sì, abbi pazienza, ce la fai. Non immaginare storie d'amore.
0: Ok, va bene.
1: Perfetto. Allora, senti qua, Paolo, 43 sì, anni, Capricorno. Mm? Arriverà un nuovo amore o rinnovo l'abbonamento in palestra?
2: Allora, Paolo, vediamo subito. No, Paolo, arriverà il nuovo... Tutti alla ricerca dell'amore.
1: Sì,
2: no,
1: ma...
2: arriva leggerezza. Quindi arrivano avventure, nuovi incontri, nuove conoscenze, nuove chiacchiere,
1: tra l'altro, se fai l'abbonamento in palestra, può anche essere che arrivino da lì, voglio dire.
2: Certo,
1: no?
2: Esatto.
0: Caro il mio Omar, mi hai tolto le parole di bocca. Quindi, potrebbe essere, no?
1: Sentivo io che erano bagnate.
2: Conversazione.
1: Le parole, Ale... che è peggio di me, occhio, che siete
2: farfallina,
1: due mini
2: farfallina. La farfallina rappresenta proprio la leggerezza, devi andare di fiore in fiore. Un fiore in fiore che porta conversazione. Mm? L'artista è colui che è un paroliere, quindi datti da
0: un
2: fare.
0: Un affabulatore.
2: Esatto, con un appeal forte.
1: Devi intortarle?
2: Cioè,
1: con la, favella per poi.
2: Niente amore.
1: Arrivare alla farfalla? Cioè, mi è parso
0: allora...
1: di capire. Ma le carte, Fabri, cosa c'entro io?
0: Porca
2: niente, niente amore, tante avventure. Quindi
1: sì,
2: sull'amore ho picche o la nemica.
1: Niente.
2: Però come amante, come avventure, top.
1: Oh, sparagnaus, ragazzi, la giornata dello sparagnaus.
0: E niente, è andata così fino ad ora. Scopriremo tra poco come andranno le cose invece con...
1: Scrivete vostro nome, la data di nascita, l'età, il segno zodiacale e soprattutto cosa volete sapere. Fate come chi ha scritto adesso, argomentatelo un po' la vostra richiesta.
3: Il sol, la luna, las estrellas.

0: Eternity, Eternity 1993,
1: Eternity. Adesso è un casino smaltire l'Eternity,
2: Va bene.
1: All'epoca noi addirittura potevamo farne quanta ne volevano, ma adesso ragazzi è un disastro.
0: Allora sì, le 9.50 torniamo, ci sono ancora un po' di messaggi.
1: Ciao, prego. Io vorrei sapere se ci sarà un po' di sparagnaus con una ragazza che ho conosciuto in palestra e con la quale mi sembrerebbe esserci dell'affinità.
3: Sì.
1: Oppure probabilmente non sa veramente fare gli esercizi e me li chiede sempre. Andrea Milano,
3: Andrea.
1: 21979, vergine.
3: Gli piaci. Allora, gli piaci. Tu a lui piaci, però è ancora da conquistare.
1: Tu a lei piaci.
3: Sì, scusa, tu a lei, pardon.
1: Oddio, non è... No, ragazza, sì, l'ha
3: okay.
1: detto.
3: Ok. Allora, tu a lei piaci perché esci come gran signore e quindi ti ha notato come uomo che l'aiuti, colui che è ricco, protettore, generoso.
1: Sì.
3: Esci come artista,
1: occhio,
3: quindi
1: a dire protettore, sto per...
3: Quindi ha sgamato l'artista che c'è in te,
1: sì.
3: ha sgamato che ci stai provando. Le fa molto piacere perché c'è allegria con l'Imeneo.
1: L'Imeneo, ricordiamolo,
3: è
1: stretta di mano,
3: fidanzamento, quindi beneficio e benessere. Perciò lei ha capito tutto, si è accorta di tutto. Se la tira un pochino, devi conquistarla, ma ce la fai. Ti metterà in sospiro, tormento, attesa. Ti lascerà un po' in stand by. Spingi,
1: dai, come
0: scusami,
1: in palestra.
0: No, aspetta.
1: Fai una cosa, quando resta sotto la panca piana, lasciala lì 5 minuti e dire: com'è adesso aspettare? Com'è?
0: Allora, altre cose da valutare, per esempio Laura, 17 aprile 71, Ariete,
3: sì.
0: ci è piaciuto questo messaggio per questa parola, che ha una situationship con un uomo.
1: Che è un po' meno della relationship, immagino.
0: Vorrebbe sapere appunto se rimarrà tale o se si trasformerà in una relationship probabilmente,
3: okay.
0: o in qualcosa di più serio.
3: Sì, anche qui c'è. Allora,
1: già se dici a lui che c'è una situationship,
3: ti banna un pochino.
1: Sì.
3: Infatti, ti lascerà anche qua. Non si fa capire lui.
1: No.
3: Sì.
1: Niente.
3: Senti,
1: situationship.
3: Niente
0: perché che carta c'è?
1: Situationship.
3: Esatto. Perché abbiamo dispiacere, lacrime per cattiva
1: no,
3: notizia.
1: No.
0: Porca miseria, proprio nera.
3: Ma devo dire che poi lui anche te la fa credere, ma poi in realtà
1: niente.
3: Non c'è trippa per gatti, lascia stare, occupati di altri mari.
0: Vai a nuotare altrove.
3: Infatti, sul successo amoroso abbiamo gli ostacoli, cioè la rende complicata.
1: No, niente, ascolta, ciao, grazie, arrivederci, dai.
0: Però c'è
1: ce
0: un altro messaggio.
1: Ce n'è di situationship in giro.
0: Voglia. Che scherzi. Facciamo così, sentiamoci una canzone sul prossimo messaggio, arriviamo tra poco. Non solo saluteremo Alessia, ma insomma cerchiamo di metterci anche un po' di carte girate, una bella smazzata per la giornata e un ultimo messaggio. Intanto, a proposito di situationship che non vanno affatto bene, c'è questa canzone che si intitola

0: Mia Cristi, che si chiama Non mi innamorerò.
1: Pucci. Chi è Puccio? Pucci.
0: Puccio.
1: Io conosco Pucci, ragazzi. Chi è sto Puccio?
0: Sono due persone diverse.
1: Ah, forse due Puccio fanno un Pucci?
0: Potrebbe essere. Okay. Le 9.55, mentre siamo con la nostra Alessia che gira le carte per voi per scoprire se ci sarà dello sparagnaus, dell'amore, del lavoro, della felicità. Insomma, vediamo,
2: soldi.
0: Vediamo.
1: Io premetto che questo non l'avrei fatto, ma la nostra Alessia è talmente generosa, gentile.
2: Certo.
1: Che Nicolas, 26 anni, Scorpione, premetto, dice che non credo nella cartomanzia.
0: Allora,
1: cosa vuoi, scusa, ma mi piacerebbe provare una girata lo stesso. Mi scade il contratto di lavoro tra un mese, vorrei sapere cosa mi riserva il futuro. Nicolas, 26 anni, Scorpione,
0: dai,
1: ringrazia la nostra Alessia.
2: Wow, senti Nicolas, non ho la conferma.
0: Non hai l'imeneo?
2: Okay. Non ho l'imeneo, ma su scusate, gran consolazione, te che progetti, sì? Ho in questo momento una piccola chiusura, però in realtà questa gran consolazione fa pensare a dei progetti ulteriori, quindi io sono felice che non confermano, perché si aprirà un portone per te.
0: Ah, benissimo.
1: Occhio che non si apra dalla tua parte, nel caso scansati, perché
0: Nicolas,
1: un attimo prenderli in faccia.
0: Casomai ci farà sapere,
2: certo,
0: se è
1: dai, facci sapere,
0: male.
1: Facci
0: siamo,
1: sapere.
0: Siamo curiosi, così ti porteremo dalla nostra parte.
1: Beh, tanto tra un mese, quindi
2: a breve.
0: Infatti,
1: sappiamo breve.
0: No, beh, ma i progetti meravigliosi sono post chiusura contratto. Vorrei chiedere all'Alessia, prima di salutarla definitivamente, se ci fa una girata per la giornata.
2: Per tutti noi,
0: no,
2: per
0: una
2: tutti gli
0: ascoltatori.
1: Falla per Fabri.
0: No, non per me, per tutti.
1: Ci sono le fiamme per Fabri, lascia perderle. Falla per tutti, va, infiammazioni alla schiena per Fabri.
2: Ok, eccola qua. Eccola. Allora, questa è molto bella. Eccoci. Abbiamo casa, intimità, quindi focolaio. Si dice così?
1: Focolare. Focolaio è quello di Fabri che ha la schiena. Fabri, c'è niente da fare, ti arriva il fuoco di Sant'Antonio, è chiaro.
2: Casa e cane, fedeltà, successo, amore. Quindi, molto positivo. Due carte di cuori, due carte d'amore, giornata piena d'amore.
0: Perfetto. Ma grazie, grazie alla nostra Alessia.
1: Poi,
0: Ravena,
1: Fabri, che cosa? Dopo che ho scoperto che posso tenermi l'urna cenaria del gatto o del cane,
0: questa sì che è la
1: nella
0: novità.
1: Tomba, lasciando invece quella della suocera da smaltire al veterinario, c'è tutta un'altra vita, no? Grazie alla signora Morgante.
0: Grazie alla nostra Alessia Ravena.
1: Grazie.
0: Il prossimo giovedì.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Allora, non l'abbiamo detto, però le carte selvagge di Alessia Novena la recuperate così
3: su Instagram,
2: giusto Alessia, confermi?
4: Esatto,
2: molto
4: vi aspetto,
2: bene, molto bene.
4: Carte selvagge di Alessia Novena.
2: Al prossimo giovedì, allora, mentre prima di salutarci abbiamo scelto un'altra di quelle canzoni che ci piacciono un sacco e che in quest'ultimo periodo, diciamo, la fanno da grossa nella nostra playlist. Piace un sacco il disco di Tame Impala, Jenny, Boys Noise, su Disco Radio, dentro l'appuntamento di oggi con i belli svegli. C'è anche Dracula.

0: Jenny Boys Noise. Allora, ci tenevo a chiudere rapidamente, comunque, pur leggendo il messaggio di Nicolas, l'ultimo, per cui un po' miscredente, ha voluto comunque sapere rispetto al suo futuro lavorativo, e dice: beh, ammetto, probabilmente non verrò confermato la scadenza quindi del contratto tra un mese, ma ho grandissimi progetti in mente per il mio futuro. Quindi mi ha stupito la Alessia e ci ha preso, ragazzi.
1: Quindi facci sapere anche del tuo focolaio,
0: sì,
1: Fabri.
0: No, lasciamo perdere. Chiudiamo qui, ci sentiamo domani, per cui grazie a Marco in redazione.
2: Grazie, grazie Marco.
0: Grazie al fantastico Omar Fantini.
2: Grazie, grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
2: Grazie al mitico Fabri,
1: l'inalterabile.
0: Ci sentiamo domattina dalle 6. Ciao.
2: Ciao.

10 e 2 minuti? Bacio abbraccio come sempre per gli svegli, grazie che fosse arrivata a destinazione, bacio abbraccio anche a voi, continuiamo il nostro viaggio, questo giovedì 1 ottobre ha bisogno di energia, ha bisogno di musica e non solo, la mia voce vi accompagna fino alle 13. Partiamo dalla novità musicale, da qualche giorno, settimana che la stiamo ascoltando, è tornata, chiamatela semplicemente Miley e questa è la sua hit.

Questa Vesper Suez, io la trovo strepitosa questa, di fatto la hit sta un po' dividendo il pubblico, chi la critica dice no, ma perché tornare a questi anni, l'amavo così tanto quando aveva un po' di rock nel suo stile, e chi invece ama questa atmosfera anni 80 pensata per far ballare, insomma in un certo modo, io la adoro. Detto questo, ho la polverina magica quest'oggi, ho la polverina magica per voi, ma è veramente magica, senti qua, senti come scivola via liscia la vita dopo questa polverina, ah, tutto diventa più rosa. The Weeknd.

di Kiss è pazzesca, si chiama Take Me Back. Adoro questo DJ, producer e pianista norvegese, considerato un po' il pioniere della Tropical House, quindi lo stile veramente che si confà bene a questo ritmo. Il Rhythmic History sta tornando per portarci nel 1998. Siete pronti? Siete nati pronti, ve lo dico io.

0: 22.
1: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
2: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
3: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Beauty Lover, preparati. A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
6: Il ristorante

0: 2 a Cologno Monzese a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
2: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
1: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
2: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
1: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus, 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano SPA né di aziende ad esse collegate.
7: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Disco Radio.
10: Benvenuti su Disco Radio, buon viaggio. È un piacere ritrovarvi qui anche in questa mattinata con la dance storica. Andiamo nel 1998 tra i suoni dei cartoons. Questa è Witch Doctor.
9: Rhythmic History.

Twilight con Criss Cross Amsterdam. Adoro queste tre olandesi di Amsterdam. Sono due fratelli e poi un amico che si è aggiunto insomma un bel po' di anni fa. E il trio funziona alla grande, sono pure belli, sono bellissimi, sfacciatamente belli, affascinanti. Alla console rendono piuttosto bene musiche. Vabbè, ci sta, uno guarda anche queste cose, no? Poi il fascino ha mille espressioni, a tutti piacciono, no? Quei piccoli difetti che ci rendono unici, però la bellezza quando c'è si riconosce.

0: Radio, John Summit, Don't Believe It, 10:31 minuti. Queste le nostre hit più ritmate della città che accompagnano la mattinata lavorativa dei nostri ascoltatori. C'è una Cinzia Morgante informissima già in postazione. Buongiorno Cinzia.
1: Buongiorno.
0: Ben ritrovata, una sveglia prima che presto anche questa mattina. Eppure qui, pimpante, energica. Dici il segreto del tuo successo, come dicono in TV.
1: Un paio di caffè?
0: Perché la soluzione è semplice, che noi complichiamo le cose, ma la soluzione è sempre semplice. Parliamo di ritardi tra poco, tra pochissimo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi appunto è tornata Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno
3: Olga, mille grazie, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Schiavitù e violenza sessuale, scoperta una presunta setta pseudo-spirituale dai carabinieri nella bassa Val di Susa, arrestato un 59enne ad Almese. Avrebbe avvicinato persone con vulnerabilità promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale. Provocazioni, insulti, grida sono arrivati anche a bloccare un treno. Denunciati tre giovani residenti in Brianza, cittadini di origini egiziane di 19, 21 e 24 anni. Quest'ultimo risultato irregolare in Italia è accaduto nella serata di sabato scorso su un convoglio Trenord della tratta Seregno-Saronno. Il mese di ottobre si apre all'insegna degli scioperi, generale quello di domani, si fermano anche sanità, scuola, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. Nel torinese il Consiglio Comunale di Rivalta ha detto sì alla possibilità di collocare le urne con le ceneri degli animali nei loculi, nelle cellette e nelle tombe di famiglia, insieme ai loro padroni. Vittorio Sgarbi ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, in terapia intensiva, legge elettorale, il testo in aula, oggi il voto sulle pregiudiziali, le news tornano tra un'ora.
2: Il rap italiano incontra la dance, in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Rap and Drop.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UH.

0: 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: In quale occasione è consentito arrivare in ritardo? Solo risposte sbagliate intanto from disco to disco.

0: si chiede Billy Moore su Disco Radio, From Disco to Disco, appena suonato come Olga in diretta, 10:45. Io adoro questa up and down. Quando è consentito arrivare in ritardo? Dobbiamo trovare delle situazioni, in cui è consentito agli altri, a noi, arrivare in ritardo. Per esempio, nel giorno del proprio matrimonio, secondo me la sposa o lo sposo possono anche farsi attendere in quel giorno, ci sta? Voi sopportate i ritardi di qualcuno nella vostra vita? Però mi piace l'idea di trovare dei momenti, delle situazioni particolari in cui il ritardo è consentito. Può capitare, anche se c'è chi ce l'ha per vizio, i famosi ritardatari cronici. Nella nostra vita ne abbiamo, probabilmente sì. La cosa può essere molto fastidiosa, molto faticosa, se subita con normalità. Per gli psicologi la puntualità segnala rispetto e permette anche la fiducia di un rapporto. Chi ritarda lo fa per tanti motivi, ci sono gli ottimisti del tempo, cioè pensano di poter far tutto in 30 minuti, invece in 30 minuti non puoi prepararti, cercare le chiavi, dar da mangiare ai gatti, aspettare l'ascensore, ritrovare la macchina, cioè per trovare il parcheggio serve più tempo. C'è chi non è organizzato, ma è disordinato e anche lì parte tutto un pippone variegato. E poi c'è il ribelle nascosto, arriva tardi per non sentirsi sottomesso alle richieste degli altri, per essere ribelle in qualcosa nella sua vita, mi piace questo, Ovviamente si può cambiare, si dovrebbe cambiare, siamo qui per evolverci. Non è bello dare per scontato il tempo degli altri e anche la pazienza. Detto questo, la pazienza è la virtù dei forti. Secondo voi, quando è consentito ritardare? Eccezioni in cui è consentito fare tardi, anzi è ben accetto fare tardi.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quando è consentito arrivare in ritardo? E dai, nel giorno del proprio compleanno ci sta. Secondo me ci sta. In quel giorno lì ci sta. Dio.

Ritorno a Shawn Mendes. Su Disco Radio si parlava di ritardo, ritardatari. A volte succede. Infatti la domanda è: che se mai è carina, quando è consentito arrivare in ritardo? Perché a volte un po' di tolleranza ci vuole, può succedere. 393-800-3000. Saluto la mia amica Mary che all'ascolto. Ritardataria cronica, anche se negli anni è migliorata. Mi ha ricordato quella volta in cui eravamo giovani ragazze. A un certo punto io me ne sono andata. Cioè, era superiore, io sono paziente, era superiore alla mia pazienza il suo ritardo solito. Ciao Mary. Robin Schulz con Better Times.

0: Disco Radio con anche The Killers, questa meravigliosa Human tra le nostre hit più ritmate della città. Parlando di ritardo, ritardatari, quando è consentito secondo voi arrivare in ritardo?
1: Fare ritardo per me è consentito quando ti trovi bloccato nel traffico e tu non puoi diciamo arrivare in orario perché c'è stato bloccato nel traffico, vuol dire un incidente di percorso.
0: Sì, qualunque cosa.
1: E poi c'è un'altra regola. Allora, è meglio un'ora, cioè in ritardo al lavoro intendo, è meglio un'ora non pagata
0: arrivare dopo
1: che la macchina da aggiustare o peggio. Quindi è sempre diciamo un bene partire prima per prevenire questo,
0: sì.
1: Ma non si sa mai nella vita. Un abbraccio.
0: Un abbraccio, due, ciao. 11 un minuto. Cioè anche laddove ci sia un ritardo, comunque vai piano, non fare robe avventate, questo intendeva dire il nostro ascoltatore. E vabbè, poi arriverai quando riuscirai ad arrivare, la vita è fatta anche di imprevisti, ahimè purtroppo. Secondo me il ritardo è sempre consentito quando è un'eccezione, cioè quando non è la normalità della persona, ma possono essere infiniti i motivi per cui si tollera un ritardo, ovviamente, perché può succedere a chiunque. In diretta con me Olga con le nostre hit, all'inizio di ogni ora c'è sempre una novità musicale. È tornato David Guetta e il suo nuovo lavoro si chiama You and Me, Me and You. No.

Saiu è Mimi and Judy da Virgheta, ci ricorda che ogni relazione è fatta di reciprocità. Sì, questa, cioè io con te, te con me, perché se io sto con me e tu e io sto con te, ma tu non stai con me, è un casino. Ci siamo capiti? Rhythmic History, tra poco viaggeremo nel tempo rivivendo una hit che ha fatto la storia del ritmo. Subito, Calvin Harris.

0: esplosiva, felice con My System. Ritorna su Discord anche questa hit, 11:10, tra poco lo spazio dedicato alla scoperta del territorio. Quindi, tutto rigorosamente gratis, se è ben chiaro. Gite fuori porta, posticini che avete appena scoperto, condivideteli al 393-800-3000 o che avete vicinissimo a casa e che in realtà sono molto sottovalutati.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
6: È A5, te lo sei fissato in testa?
7: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Hotel prenotato, biglietti presi.
12: Manca solo la valigia.
10: Tranquilla, andiamo da Globo.
13: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
14: E per i piccoli viaggiatori come me, Trolley, Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
15: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta.

0: Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
2: Disco Radio. Benvenuti su Disco Radio e buon viaggio in compagnia di una lista che ha fatto la storia del ritmo. Poi se volete immergervi in questo mood, ogni sera dalle 21 c'è la versione estesa. Dal 94, Cotton Eye Joe.
3: Rhythmic History.
4: I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cut

Figa con Lucky Ones. Speravo di ritardi prima, è arrivato un messaggio che mi piace e voglio condividere con voi. Davide da Brescia fa coming out. Buongiorno, io sono spesso in ritardo, ma non per lavoro, però mi sento in difetto quando lo faccio, perché è una forma di rispetto essere puntuali, essere persone autentiche. Davide, ma anche tu sei autentico. Sistema un po' questa cosa, anche tu sei, perché non vuoi permetterti di essere autentico? Dai, stupisciti. Discorato.

0: radio, come Olga in diretta tra le nostre hit, anche Talk to You di Another 54 Ultra. Il giovedì abbiamo a quest'ora uno spazio dedicato, a quest'ora vuol dire che a quest'ora lanciamo l'argomento, tra poco avremo uno spazio dedicato alla scoperta del territorio. Quante cose ci sono, ci sarebbero da vedere vicino, più o meno vicino a casa? Di più, se avete voglia di condividere spazi che avete scoperto, magari dei posti molto carini che avete vicino a casa, al 393-800-3000 è lì per voi. Preparatevi, una bella camminata nel bosco ci aspetta, con anche discesa in una grotta naturale.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito per noi è tornata anche Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia e ben ritrovata.
2: Mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Violenze sessuali e maltrattamenti in famiglia, i danni della compagna e della cognata picchiata a sua volta. Arrestato un 46enne, già sottoposto ai domiciliari, si trova ora nel carcere di Varese. Schiavitù e violenza sessuale, scoperta una presunta setta pseudo spirituale dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Arrestato un 59enne, ad Almese avrebbe avvicinato persone con vulnerabilità promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale. A Milano arrestato un 16enne di nazionalità egiziana, responsabile della rapina commessa a Capodanno ai danni di un 27enne, aggredito per strada per portargli via la catenina d'oro. Controlli e sicurezza alla stazione di Torino Porta Nuova, oltre 1800 persone identificate, allontanati 6 parcheggiatori abusivi. Il mese di ottobre si apre all'insegna degli scioperi, generale quello di domani, si fermano anche sanità, scuola, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in terapia intensiva. Negli Stati Uniti fallita un'esecuzione capitale in Tennessee. Krista Pike sopravvissuta all'iniezione letale. È tutto per le news. Spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Attenzione che questa potrebbe essere la giornata della presa di coscienza della difficilissima situazione economica e finanziaria internazionale. Sappiamo bene, non lo scopriamo certo oggi, quali sono i riflessi delle guerre anche sulla questione energetica e sulle bollette degli italiani, sul pieno di benzina, ma sulla bolletta elettrica e quella del gas. Sappiamo benissimo tutto questo, ma sappiamo anche che tutto questo contribuisce all'inflazione che cresce in misura sempre più preoccupante, da ieri oltre il 4%. E questa è una situazione che riguarda tutta Europa e anche gli Stati Uniti. E questo è il problema, che i mercati borsistici cominciano a toccare con mano la difficoltà della situazione. Questo porta a livelli record i titoli di Stato, i buoni del Tesoro, i T-bond americani sono ai massimi da addirittura 24 anni. C'è il rischio di una tempesta perfetta, perché è questo che poi si è

0: gioca sullo sfondo? No, probabilmente no, ma certo c'è bisogno di nuove sferzate e anche di una continuità in una linea comune, soprattutto per l'Europa. Possibile e auspicato un vertice europeo d'emergenza, di qui anche la lettera di ieri di Meloni a von der Leyen, ma ci vuole tanto di più, la Banca Centrale Europea all'opera e non soltanto.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
2: Buona mattinata e buon giovedì, il Tron Disco to Disco torna, iniziando dai Judge Rags.

0: Disco Radio, c'è anche Camrad nel From Disco to Disco con me oggi alle 11.47 di questo bellissimo giovedì. C'è una gita alla scoperta del territorio. Io non conoscevo l'esistenza di questa grotta che sta in provincia di Varese. Sta nel parco regionale del Parco dei Fiori, che è una zona meravigliosa, e può essere visitata anche in questi giorni, anche in questo periodo. Andiamo a Comerio, dove c'è la grotta Remeron. È una grotta naturale che permette a tutti di essere visitata, di scendere in sicurezza nel cuore della montagna, si fa per dire, perché si scende fino alla profondità di 48 metri, che non è certo poco, ma non è neanche nel cuore della montagna, senza che siano necessarie attrezzature particolari. Cioè, una cosa che può fare chiunque: occorre mettersi scarpe comode. Dentro la grotta ci sono 8 gradi, fa un po' freschetto, quindi per me doppio maglione. Umidità del 90%, quindi non fatevi la piega il giorno prima, non serve. Quindi scarpe antiscivolo, un bel maglione. E poi lì vi daranno il caschetto speleologico con la lampada, insomma, bello, perché poi oltre a una guida che ci spiega insomma tutto quello che andiamo a vedere, troviamo anche dell'acqua sotterranea, che di fatto sono delle sorgenti che alimentano anche l'acquedotto di Varese e dei comuni che stanno vicino. C'è tutta una cosa insomma da scoprire. Gli ultimi appuntamenti per entrare in grotta sono questa domenica, domenica 4, domenica 11 ottobre, anche sabato 24 ottobre. Nel sito in rete trovate tutte le informazioni, c'è un punto di ritrovo, da lì poi si cammina, si arriva fino alla grotta e si scende. Può essere una bellissima esperienza da fare, quindi in questi weekend ricordatevi, ultimi appuntamenti per visitare a Comerio questa meravigliosa grotta naturale che è la grotta di Remeron.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono ascoltatori che sicuramente hanno già visitata questa grotta di Remeron, quindi fateci sapere come siete trovati, insomma com'è stato. Intanto, Shades of Blue.

Sì, di Lilliput and the Freak, che ritorno qui su Disco Radio tra le grotte meravigliose visitabili qui al nord, diciamo, in Liguria, in provincia di Savona. Le grotte di Borgo Varezzi sono meravigliose, sono molto colorate, sono famose per essere anche le grotte più colorate d'Italia e possono essere visitate, penso, quasi tutto l'anno.

Disco Radio, ben arrivati, buongiorno. Tra i lavoratori presenti che c'è chi ci ascolta tramite app della meravigliosa Sicilia. In provincia di Catania, a Ragalla, ci sono tutti i dipendenti di questa azienda meravigliosa che produce dolci, che ci ascoltano mentre lavorano. Ciao ragazzi, ciao Vera, ciao Nunziatina. Mezzogiorno e un minuto. Disco Radio. In piena campagna natalizia, mi dicono esserci picchi ragazzi, 1° ottobre. Non sono pronta, non voglio ancora pensare al Natale, sono ancora un po' proiettata, visto il clima che me lo permette, nell'estate. Non sono nemmeno in autunno, a dire la verità. I colori che ci abbiamo attorno ancora non parlano di autunno e io niente, sono ancora un po' legata al luccichio del mare, alla sabbia dorata. Fatemi sognare ancora un po' e continuerò a sognare con voi ascoltando la novità di Robbie Williams e Beauty in Us.

novità di Robbie Williams a questi suoni, si chiama Beauty in Us, c'è la bellezza in noi, ovviamente. Quando riusciamo a vedere questa bellezza che ci appartiene, è più facile anche vederla fuori. Forse, tra poco sarà facile sentirsi bene, perché Rhythmic History sta tornando per portarci nel 1997. Adoro Dua Lipa, e voi?

0: al cinema usciva un film incredibile, meraviglioso, fantastico, con Robbie Williams e Matt Damon. Robbie Williams era uno psicologo psichiatra, Matt Damon un genio della matematica. Film drammatico ma con una bella fine, con dei dialoghi incredibili. Ve lo ricordate? Titolo del film?
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
6: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
7: È A5, te lo sei fissato in testa?
8: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
12: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
13: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
14: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
15: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
16: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
0: Disco Radio. Buon giovedì. Ritmi History ci porta nel 97. In quell'anno usciva al cinema un film strepitoso con Matt Damon, Robin Williams, ha dei dialoghi incredibili. Era Will Hunting, Genio Ribelle, ci avete preso. Da

buongiorno, 21 minuti, benvenuto ottobre, tra l'altro, sono le note di Good Old Days di Chris De Sarandi. Parliamo della giornata internazionale, mondiale, che è oggi delle persone anziane, infatti. Secondo voi si diventa vecchi quando? È un tema che mi piace sempre approfondire. 393 800 3000, ovviamente conta non solo vivere a lungo, ma anche come si invecchia. Google, Move to the Sun.

giorno e 29 minuti. Per quanto mi riguarda, la voce di Sia è una voce che arriva ovunque, che mi piace sempre in tutti i modi, in tutte le salse, qui con Afrojack e David Guetta in Awake Tonight. Tra l'altro io la riconosco, cioè la sua voce, se c'è all'interno di una hit, di un disco, mi arriva subito ed è riconoscibilissima. Primo ottobre, benvenuto ottobre, mese nel quale sono nate persone meravigliose, fantastiche.

0: frutto di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1° al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Quindi si diventa vecchi quando? Quando si smette di viaggiare? Mi piace, soprattutto i viaggi interiori sono interessanti. From Disco to

0: Disco radio, from disco to disco. Appena suonato e ascoltato fino a mezzogiorno e 43 minuti. La mia voce, sono Olga, vi accompagna fino alle 13 con noi anche 24/7. Adoro I Can Send It. Primo ottobre, benvenuto ottobre. È giornata mondiale dell'anziano. L'Italia è il paese più anziano dell'Unione Europea. Quasi 25.000 persone hanno già superato i 100 anni. A parte i dati, dentro ognuno di noi c'è un lato maturo, saggio, più vecchio dell'età che porta. A volte che quando sei bambini esce questo lato. Ma c'è anche un eterno ragazzo che non risente del tempo che passa. E questo veramente a qualunque età. La vera sfida è fare quello che possiamo per restare in salute il più possibile per ragazzi. Secondo me siamo tutti nelle mani di qualcuno più grande. Quindi vivere a lungo sì, ma arrivarci bene. Occorre iniziare prima a occuparsi di sé, no? Dell'alimentazione, del movimento, della cura della nostra parte emotiva, relazionale, perché il benessere emotivo è importantissimo. E poi qual è il nostro primo nutrimento? Il respiro. Ragazzi, viviamo tutti quanti in apnea. Sto famoso stress ci blocca il respiro. Recuperiamolo con esercizi di respirazione. Recuperiamo la nostra respirazione naturale. Ne abbiamo tutti quanti bisogno. Secondo voi si diventa vecchi quando? Si diventa vecchi quando si chiude la mente, ci scrivete. Ma anche...
1: Si diventa vecchi quando? Beh, la mia risposta sicuramente viene dalla deformazione professionale, perché noi invecchiamo sicuramente quando andiamo a perdere quella che è la massa contrattile, quella che volgarmente chiamiamo muscolo. E insieme a lei perdiamo la capacità di essere funzionali, di muoverci nello spazio, di fare le attività quotidiane come si deve, e allora in quel momento sì, diventiamo veramente vecchi. Ci sono dei settantenni che sono più funzionali di alcuni 35enni e alcuni 35enni che invece purtroppo sono funzionali come dei settantenni.
0: Capito? Allenate i muscoli.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina

0: 32 a Colonia Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: Benvenuti su Disco Radio, quindi allenare i muscoli, perché la sarcopenia è un problema nel quale si perdono, insomma, tante abilità.

un'energia incredibile. What about us? Uno dei suoi concerti prima o poi me lo devo vedere. Si diventa vecchi quando? Visto che oggi 1 ottobre è la giornata mondiale dell'anziano, l'importanza, abbiamo parlato prima, insomma, del muoversi, del mangiare bene, del respirare, soprattutto dell'occuparsi anche della propria emotività. Si diventa vecchi quando, dice Giuliana, non hai più degli obiettivi, perché la vita è un continuo obiettivo e chi non li segue invecchia. Sì, vero, però anche godersi quello che si ha in questo istante, adesso, per godere le cose che abbiamo. Vivi Rexha e David Guetta.

0: questa Right Round, super bono. Sento che mi tieni il tempo con le mani.
1: Assolutamente, ma scherzi, Florida Keisha. Lei, sì. Don Keisha, è la, Don la, Keisha. Potrebbe sì. essere anche così.
0: Certo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, senti, primo ottobre, benvenuto ottobre, mese meraviglioso.
1: È vero.
0: E mese, anche giornata, anche dedicata alle persone anziane. Dentro ognuno di noi c'è un anziano che vuole uscire, la parte saggia, la parte, come dire, più vecchia dell'età che di fatto abbiamo anagrafica. E c'è anche un eterno ragazzo, per carità. Ma la domanda vera è, Superdonna, tu che sei saggio, si diventa vecchi quando?
1: Te lo dico io, si diventa vecchi quando ti si infiamma la sciatica, come me adesso. No, si diventa vecchi quando smetti di crederci. Una volta mio padre, che è sempre stato un giovanotto fino all'ultimo dei suoi giorni, ha sempre detto: guarda, per me il tempo è una cosa che percepisci quando tu la vuoi percepire, perché se io non dico a me stesso di essere cresciuto, non me ne accorgo nemmeno. Quindi credo che sei tu a darti il tuo obiettivo, no? La tua fine. La signora di 111 anni, di cui abbiamo parlato qualche mese fa, mi pare, compie 111 anni, ha detto che ancora lavora, cioè la signora ancora lavora, se ne va tutti i giorni al lavoro. Dice: io non ammetto a me stesso di aver superato i 60 anni, così mi continua a ripetere che sono ferma lì a 60 e il mio corpo non se ne rende conto. Quindi che ti devo dire? Poi ci sono persone come me che ci sono nate vecchie, quindi è solo una questione mentale probabilmente, o almeno da canto mio, poi non lo so.
0: Mi piace, poi dentro di noi convivono infiniti personaggi di età diverse, perché in realtà l'età, anche quando la superi, rimane qualcosa dentro di te, del bambino, del ragazzo, dell'adulto.
1: Certo.
0: È giusto conservare il bello, cioè comunque mantenere, diciamo così, le attitudini di quell'età, la curiosità, la bellezza, la voglia di scoprire, la voglia di novità, ma anche di maturità. La maturità poi ti porta tanta leggerezza nella vita, cioè siamo fortunati, privilegiati a invecchiare.
1: È vero, sono le 13. Ricordandovi quello che ha detto Olga, cioè che invecchiare è un lusso e che non tutti se lo possono permettere, quindi cerchiamo di permetterci bene questo lusso, perché invecchiare in salute è molto meglio, sennò diventiamo solo un peso. Sai che cosa mantiene giovane i diversamente giovani e quelli che sono ancora giovani per sempre?
0: La musica.
1: Brava, la musica. Hai detto prima la voglia di scoprire le novità, e allora partiamo con la novità questa volta di Armin van Buuren, il ritorno del maestro sulla scena internazionale, che ci riporta a casa. Infatti la sua novità si chiama Take Me Home.
0: Scusami donna,
1: dilla.
0: Oggi zuppa, cavolo nero, lenticchie rosse.
1: Oh, altrimenti non si poteva mica andare via.
0: Sì, no.

0: Disco Radio. Armin Van Buren, Take Me Home, melodia che ormai conosciamo bene benissimo da tanti anni. Buongiorno donna Christian, ciao.
1: Si diventa vecchi quando si smette di essere bambini.
0: È vero.
1: Stefano D'Alecco.
0: Ciao Stefano D'Alecco e grazie di questa meraviglia di messaggio. E adesso allora parliamo di chi ancora bambino quasi lo è. Parliamo della nuova generazione. Le nuove generazioni, adesso che si affacciano ai 18-20 anni, hanno scelto di fare dei viaggi sluxury, cioè senza lusso. Hanno riscoperto il piacere del tempo. E allora ragazzi, vorrei iniziare la nostra giornata family del pranzo alle 13:03 minuti esatti di questo giovedon 1 ottobre. Così, mi servirebbe del tempo per... Fate mente locale e ditemi quella cosa per cui davvero vorreste impiegare il vostro tempo, perché il tempo è l'unica moneta davvero preziosa che abbiamo in questa vita, e scegliere di investirlo con qualcuno, con qualcosa, è importante. Io lo investo con voi, voi con noi di Disco Radio, e questo è un onore. Mi servirebbe tempo per...

0: Guarda di fuori la gente che corre. È l'orologio, oggi è il 1° ottobre. Sono le 13.09. Il mondo è sempre bello e Fran ne ho le prove. È giovedonna, Donny mi parla la radio. È perfetto, il mondo è straordinario. Barry Can Swim dice dance, dance, dance con Donzo Disco e Radio. Mamma mia, ma che bello è questo pezzo, ragazzi. La pelle d'oca, è proprio bello, mi piace. Mi dà un'atmosfera, una sensazione, una vibe davvero bella. Tempo, tempo da non perdere, tempo da recuperare per noi stessi. Mi servirebbe del tempo per messaggio anonimo, per giocare tutta la sera al computer come facevo da ragazzina. Bello.
1: Ciao Don, caro Daneviane famiglia.
0: Ciao.
1: Mi servirebbe del tempo per me stesso.
0: Per te stesso.
1: Non riesco più a trovarlo. Faccio tutto per tutti e poi io rimango a secco. Porco cane.
0: Lo capisco. Si chiama Slokes Retravel, è la nuova moda che hanno i Gen Z di viaggiare, cioè di recuperare il tempo e dare la rivincita ai borghi dove non c'è nessuno, la rivincita degli sfigati praticamente. Ma se tu avessi del tempo da gestire, in cosa lo vorresti investire? Vi serve del tempo per...
2: Adesso è arrivato il doc, adesso è arrivato il doc.
3: C'è il messaggio di Christian che in realtà è indirizzato a chi?
4: E alla futura moglie Martina,
3: sì,
4: che lo ama,
3: sì,
4: nonostante lui passi le serate a giocare al PC con gli amici. Questa poesia è per Martina, è lei la mia futura mogliettina. Martina è adorabile e mi ama, anche se la sera lei mi sgama a giocare al PC con il mio amico. O meglio, questo è quello che io le dico.

0: Cosa facciamo? Insinuiamo.
1: Ha sempre il mal di schiena la vecchietta. Gira sempre con la sua sciarpetta. Certo. Lei la mia woman, io il suo man. Mi spalmo su di lei, sono Voltaren.
0: C'è? Oh, molto bello.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, convenienza e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
10: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
13: Grazie mille, no, giusti bene voti, sacramente che le belle bella ciava viva la vettura scala viso mezzo loca, resti misti bodi slargata dul garage.
14: La soluzione è una sola, precisa.
12: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm, in poche ore, senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
15: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
16: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Disco Radio.
17: E allora si vola con le cinture di sicurezza allacciate dritti fino al 1994. Voliamo con le note firmate Two Brothers on the Fourth Floor e la loro Never Alone. Perché Disco Radio e Don Cash non ti lasciano mai da solo. Alto il volume dei ricordi. History.

0: La vita, la voglia, la gente era tanta, le disco era piena, la gente che salta. Se mi devi portare indietro, You Take Me Back, ma negli anni 90. Kygo insieme a Max McKenna, ovviamente freestyle è il mio. Sono Don Cash, Disco Radio Lovers, Take Me Back, in casa Disco Radio, nella family del pranzo. 13:19 minuti, mi servirebbe del tempo per...
1: Ciao Don, buongiorno. Buongiorno. Serve più tempo per godersi la vita. Godersi io la che vita. Sono da 4 mesi in pensione, mi rendo conto che il tempo è una cosa importante e lo passo a godermi la vita, semplicemente. Ciao.
0: Eh già, perché niente, nessuno potrà ritornarcele indietro. Il tempo speso con le persone giuste è tempo ben speso ed è la nostra moneta più preziosa. Ma adesso ho un regalo per voi.
2: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: E infatti Disco Radio questa volta ti regala l'iscrizione alla Meda Urban Race, solidarietà e stili di vita che si incontrano a Meda domenica 18 ottobre per la quinta edizione della Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 km di corsa, ma puoi farla anche camminando tranquillamente con il tuo cane. Vuoi sapere per vincere adesso come si fa? C'è il nostro numero magico, il 393-800-3000. Hai 5 minuti di tempo per mandare un messaggio scrivendo queste tre parole: Meda Urban e poi la tua email. Il più fortunato, la più fortunata, avrà in regalo l'iscrizione alla corsa offerta da Disco Radio. Te lo ripeto, 393-800-3000, devi scrivere nei prossimi 5 minuti Meda Urban e la tua email. Si parte fra 3, 2, 1, let's go! Disco Radio.

Slusinget, Eminem, anno palindromo, era il 2002, ragazzi, 13:27 in questo momento, buon giovedonno 1 aprile. E disco Radio Lovers, un attimo di rap, di hip hop con i D12, che non vengono citati in questo brano, ma ci sono anche loro, c'è Bizarre sotto Eminem che gli fa le doppie voci. Benvenuti nella nostra family, recuperare il tempo, si chiama Sluxury ed è la nuova moda con cui viaggeranno le nuove generazioni. Non più, chiaramente S come senza lusso, no? Non più il lusso come centralità e il dover mettere le cose sui social, ma dei borghi piccoli, la rivincita dei comuni dove si mangia bene, si beve bene e si trovano delle belle persone, insomma, lontano dai riflettori. E allora, ragazzi, recuperiamo il tempo. Mi servirebbe del tempo per fare che cosa?

0: Giub, Ocean House, 13:31, ancora una volta un numero palindromo che porta bene, numeri magici, angelici dovunque. Angelica, proprio così si chiama la nostra amica, che dice: recuperare il tempo sarebbe una cosa meravigliosa, vorrei recuperare più tempo per me e mio marito. Al terzo figlio ci siamo accorti che comunque le distanze tra noi come coppia si allungano sempre di più.
1: Ciao Don!
0: Ciao!
1: Enea, il cambio Tauro.
0: Ciao Enea, allora.
1: Oggi non ti do il buon appetito perché... ho dimenticato il pranzo a casa stamattina.
0: Non si mangia.
1: Però ti posso dire che cosa avevo preparato.
0: Ok.
1: Avevo preparato penne con trita e gorgonzola.
0: Buono.
1: E di secondo degli involtini con prosciutto cotto e formaggio.
0: Buono.
1: Ciao.
0: Beh, allora, oh,
1: ciao, buon lavoro.
0: Nel tuo caso mi servirebbe del tempo per andare a recuperare la schiscetta che ho lasciato a casa.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Vi serve del tempo per mandare le vostre voci? Mi servirebbe del tempo per al 393 800 3000 e mentre lo fate partiamo così con 4 hit senza interruzione.
3: Io

0: E chiudiamo così con Whisper, Joel Corey, le 4 senza interruzione. Prima 10.100.000 dei Brothers, So Hazy di Choman. In apertura Million Voices di Hot News. Si chiama Sluxury ed è il nuovo modo di viaggiare della Gen Z, del nuovi millennials praticamente. Si viaggia in un modo diverso, lontani dal lusso, quindi Sluxury. E si viaggia nei vicini ai posti dimenticati, comuni sotto i 5.000 abitanti, lontani dai riflettori, non più al Twaiga o nei posti super fighi per fare i selfie e per far vedere che cosa si sta portando in giro, insomma, per fare gli spacconi sui social, ma semplicemente recuperare il buon tempo, l'aria buona, i posti dove si mangia e si beve bene, si incontrano persone tranquille. E allora mi servirebbe più tempo per fare che cosa?
1: Buongiorno, buongiorno, salvo da Milano. Ciao, salvo. Mi servirebbe più tempo per me, in generale. Più tranquillo, perché prima lavoro, secondo lavoro, sempre di corsa, per le cose importanti, tipo le mie figlie, mia nipote, vanno tutte in secondo piano e non va bene, quindi avrei bisogno di più tempo.
0: Ok.
2: Ciao donna, a me servirebbe del tempo in più, sì, da trascorrere con i miei bimbi, con okay. I miei bimbi, perché ormai stanno crescendo e mi rendo conto che però tra il lavoro e mille impegni mi sto

0: perdendo qualcosa che so che nessuno mi ridarà più indietro, quindi sì, vorrei avere un po' più di tempo da passare con i miei bimbi. Ciao, Anna Elena
1: D'Alba,
0: un bacio.
1: Anna Elena D'Alba, grazie di questo messaggio, grazie anche a Salvo, grazie a Angelica che prima ha detto vorrei recuperare il tempo a disposizione per passarlo con mio marito, perché dopo il terzo figlio ci stiamo sempre più allontanando. Ricordatevi ragazzi che la centralità delle coppie, dell'amore che avete creato, parte proprio dalla vostra coppia, quindi non vi scordate del duo dinamico. Ciao.
2: Io ho 59 anni, sono 5 anni che il tempo me lo sono trovato per fare tutto. Ho ridotto leggermente i guadagni della mia attività, diciamo.
1: Okay.
2: Faccio consulenze legali di marketing e comunicazione digitali. E ho incominciato a ridurre gli orari di lavoro. Guadagno un po' meno, ma guadagno nel tempo.
1: Okay.
2: Il tempo è una cosa preziosa perché il countdown è cominciato da un pezzo. Ciao Edo da Crema.
1: Attenzione a questa frase di Edo da Crema: il countdown è cominciato da un pezzo. E prima facciamo i conti con questa realtà, prima iniziamo a goderci il tempo e a capire con chi lo vogliamo passare, perché quella è la nostra moneta preziosa, ragazzi. Scegliere con chi passare il tempo è la cosa più importante che si possa fare. Quindi, per tutti i minuti, per tutti i secondi che trascorrete con me, con Don Cash e con Disco Radio, grazie di cuore.
3: E adesso è arrivato il dottor. Adesso è arrivato il dottor.
4: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: È tempo di ripartire con la musica e le hit senza alcuna interruzione. In casa Disco Radio con Don Cash, mi servirebbe più tempo per... finisci questa frase e arrivano Axwell e Bon, Whatever You Turn You On.

0: Beh ragazzi, Diplo dentro i Major Lazer con DJ Snake e Mollino, un brano epico. Dai che giovedì!
1: Genio da Novara, il camionista.
0: Ci avrà.
1: Vi ascolto sempre, siete più grandi.
0: Yeah.
1: Dai che giovedì!
0: Dio. E allora! Allora, è arrivato il giovedì, c'è dell'entusiasmo, questo è il pre-weekend. Mi servirebbe del tempo per, Nunzia dice, dormire. Donne, tra le tante cose che si possono fare, dormire. Credo che sia importante, poi dormire bene ti cambia anche la giornata. Quindi dormi bene e hai una giornata migliore. Siamo liberi, dovremmo esserlo. We are free, free nacre, Alexandra Stan.

0: Caldenary is Maui dal 2016 in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Stiamo parlando, anzi abbiamo parlato del tempo che ci servirebbe da recuperare, tempo per prendere magari un caffè. Ne parliamo fra un attimo, perché oggi ragazzi è il giorno del caffè in tutto il mondo. It's a coffee day. Ciao, chi è con me? Che succede? Regia
1: Don Cash, oh, il mio capo mi ha detto, ma non inizi dalla pausa, no? Inizio alle tre, perché? Perché adesso c'è Don Cash, perché sono le due.
2: E adesso è arrivato il Don, e adesso è arrivato il Don,
0: Disco Radio. Sono arrivate le 14.
3: Disco
0: In altre parole sono le 2:22 in casa Disco Radio, siamo in due. E lo sapete che ci divertiamo sempre fra un attimo.

attimo c'è la sigla, anzi ragazzi facciamo così, anticipiamola e parliamo di caffè collaterali. Come prendete il caffè? Macchiato, schiumato, schiumato freddo, con lo zucchero, senza zucchero, con lo zucchero di canna, eppure derivati del caffè, il tiramisù, il dolce al caffè, il babà col caffè, che ne so. Se dico caffè che cosa mi rispondi? Al nostro numero di telefono, e partiamo con la novità di Miley, Best Pursuits.

0: oggi è la giornata del caffè, mi hai ricordato, ma sai, in effetti io bevo un po' troppi caffè, no? Sono arrivato a 4, 5, adesso sto cercando un attimo di toglierne un po', no?
1: Okay.
0: Però sai, uno mi sembra un po' poco. E tre cominciano a essere già mieti.
1: Qual è il numero perfetto?
0: Facciamo 2 e 2. Il caffè sono 2 e 2 e 2.
1: E già, sono arrivate le 2 e 5. Grazie per questa pre-sigla e lanciamo la sigla live. La parola è caffè. Il primo pensiero che hai se dico caffè? Qualcuno mi ha risposto, messaggio anonimo: macchiatone con doppia schiuma, appena scoperto e lo consiglio. 2 bustine di zucchero, dice Cristiano. Io dico caffè, tu che cosa mi rispondi al 393-800-3000? Hai 60 secondi di tempo. Sono molto interessato soprattutto alle cose collaterali col caffè, tipo il tiramisù, i dolcetti fatti al caffè, le caramelle al caffè, il cioccolatino al caffè. Insomma, se dico caffè, che cosa mi rispondi? Hai 60 secondi a partire da adesso. E intanto, Peggy Gou, I a star. Woman, arigide.

0: Pitbull e Chris Brown, International Love. E anche il caffè, ve l'ho raccontato mi pare il mese scorso, ragazzi, diventa internazionale, la nuova esperienza del caffè, la grande opera di Lavazza, in questo caso insieme a Pusha T e anche a Pharrell Williams, per portare anche i giovani della cultura rap a capire che il caffè non è il caffè americano, ma è il caffè quello italiano. Detto ciò, oggi è il caffè day, e allora vi ho chiesto la parola caffè, che cosa mi rispondete? Cose collaterali.
1: Cioccolatini piccoli con dentro il chicco di caffè.
0: Buoni.
1: Tutta la vita.
0: Buoni, buonissimi, buonissimi. C'è chi lo mette
2: una
0: sullo zafferano.
2: Una spolverata di caffè in polvere sul risotto allo zafferano.
0: Ok, vedi, ognuno, se dico caffè, è una cosa diversa. Per essere scelti per la regia, ovviamente il caffè può essere tutto e anche il contrario. 393-800-3000 sono gli ultimi 60 secondi.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
6: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
10: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: pranzo che cena in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

tempo di allacciare la cintura di sicurezza e viaggiare indietro nel tempo sugli ali della musica, prima di scoprire che cosa vi viene in mente alla parola caffè. Voliamo dritti al 1998, quando il caffè magari non lo prendevamo perché andavamo a scuola, con Gaia, It's Love.

0: underscore radio. Ragazzi, Maupì, credo di aver riconosciuto almeno 3 o 4 dei campioni originali presi dal mondo dell'hip hop che ha inserito all'interno di questa nuova produzione. Si chiama Just a Little B, Maupì, in casa disco radio con lo zio Don Cash. Oggi è il Caffè Day. Se dico caffè, che cosa mi rispondono i disco radio lovers? Solo cose alternative. Sentiamo.
1: Il Parco Luna, ma io non bevo caffè, berrò massimo 10 caffè all'anno.
0: 10 all'anno?
1: Lo bevo così, senza zucchero.
0: Ok, amaro 10 all'anno. 2 bustine di zucchero ed un caffè. Christian, ho scoperto, dice Dida, il macchiatone doppia schiuma e lo consiglio a tutti, quindi macchiatone doppia schiuma per Dida. Ciao Don, fai gli auguri di compleanno al nostro collega Yarpa che ti ascolta dal lavoro. Ma happy birthday Yarpa, un caffè.
2: La barista deve essere bella, la barista. Altrimenti niente caffè.
0: Ma vai per bloccorare, non vai.
3: Ciao, sono Giuseppe da Torino. Il caffè è rigorosamente in tazza calda con accompagnato da un buonissimo cioccolatino fondente.
0: Ok, tazza calda e cioccolatino fondente. Giuseppe da Torino, scrivo, vai.
4: Cioccolatini piccoli con dentro il chicco di caffè tutta la vita, comunque in media 4 caffè al giorno.
0: 4?
4: Infatti sono schizzata come un cavallo pazzo.
0: Eh no,
4: buona giornata di caffè a tutti.
0: Ho capito, però 4 al giorno sono un po' tantini, madame, cerchiamo di ridurre.
5: Una spolverata di caffè in polvere sul risotto allo zafferano. Okay, da provare.
0: Ok,
5: ciao da Alessandro Marasco di Melzo, chef Alex.
0: Chef Alex, spolverata di risotto sul di caffè sul riso allo zafferano. Ok,
6: ciao Don.
0: Ciao.
6: Il pocket coffee.
0: Che puntà.
6: Fammi gli auguri Don,
0: perché
6: oggi sono 63 anni.
0: Happy birthday
6: Maria Teresa, Torino.
0: Che il più bel giorno del vostro passato sia solo il più brutto del futuro, perché da oggi andrà tutto ancora meglio. E allora queste le parole scelte per la pausa caffè. Beh, direi di andare, dai, che sono tanti.

0: tarda ad un borsetto di fondente, così per Giuseppe da Torino che si prende, se prende bene poi lo prendi al mattino e fuori orario, caffè della Peppina con Don Cash e Disco Radio.
1: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
2: Disco Radio.
0: E ovviamente spolverata sullo zafferano.

0: Provide for you. Allora ragazzi, una cosa che a cui tutti quanti provvediamo ogni giorno è il caffè. Oggi è il caffè day e allora vi ho chiesto alla parola caffè che cosa ti viene in mente. Il primo pensiero, chi dice tre bustine dentro lo stesso caffè? Tre bustine di zucchero, ragazzi, sono tantissime. Chi mi parla della coppa del nonno? Chi mi parla di... Ve lo sentirete fra un attimo, al 393-800-3000. Alla parola caffè che cosa rispondono i Disco Radio Lovers? Vai alle voci!
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: E allora partiamo con 4 hit senza alcuna interruzione. Pausa caffè. Se dico caffè, che cosa rispondi al nostro numero di telefono? Ci sono Alan Walker e Alba Max.

0: offrimi un caffè. È la Sexual Guarantee, l'ultima alla chiusura tra le nostre quattro hit senza interruzione. Pausa caffè insieme allo zio Don Cash, perché oggi è il caffè day. Se penso al caffè, che cosa mi viene in mente? Due bustine con lo zucchero per Christian, e ancora non ne bevo. Abbiamo sentito prima il nostro amico che ha detto non ne bevo assolutamente, ma ce ne sono tantissimi altri. Senti qua, ciao.
1: Massimo 10 caffè all'anno.
0: 10 all'anno.
1: Lo bevo così, senza zucchero.
0: Senza zucchero. Bene, poi sentiamo, caffè, che cosa ti viene in mente? Mi viene in mente la maestra di matematica, dice Mauro da Torino. Prendeva il caffè durante la verifica, poi passava tra i banchi, sussurrava: leggi bene. E quell'alito era pestifero e sapeva di caffè. Mentre ora da adulto, caffè qualunque ora, luogo, posto e con chiunque. Ciao Mauro.
2: Maurizio da Pavia.
0: Ciao Mauro.
2: A me la parola caffè purtroppo mi fa venire in mente solo una cosa, principalmente il lavoro. Il luogo dove praticamente passo di tempo e dove prendo la maggior parte di caffè, visto che già comincio alle 4:30 a prenderne uno. Cominciando a lavorare così presto come ho visto di canna e trasportando anche tra virgolette pure il caffè come alimentare.
0: Quindi lavoro.
1: Ciao,
0: per
1: stadio.
0: Te il caffè è lavoro.
3: Alla parola caffè rispondo beh, io odio il gusto del caffè.
0: C'è anche chi non lo prende, io direi vorrei ma non posso, devo prendere l'orzo perché oramai mi fa bruciare lo stomaco il caffè.
4: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
4: Quando mi dicono caffè io dico pausa
0: caffè.
1: Ciao donna.
0: E poi peraltro ragazzi, caffettino è anche un modo per dire facciamo all'amore tra i giovani.
1: Ciao donna. Ciao. A me la parola caffè sì. Mi fa venire in mente il bar relax. Ciao Danilo da Sedriano.
0: Beh, un giusto concetto finalmente. Semplice cappuccino, messaggio anonimo. Potete fare gli auguri a Iarpa. Vi ascoltiamo e vi seguiamo dal lavoro a Desio. Ma gliel'abbiamo già fatti prima gli auguri al tuo amico Iarpa. L'abbiamo già fatti. Se dico caffè penso alla coppa del nonno. Che ricordi mi hai sbloccato. Ciao Valentina.
5: Buongiorno Don Cash.
0: Salve.
5: Allora, se mi dici caffè sì. Io ti rispondo caffè con 3 cucchiaini di zucchero, ma a parte quello mi viene in mente anche i liquidi per sigarette elettroniche. Madonna. Al gusto di caffè, sembra di mangiare una caramella.
0: Se c'è un modo per farsi
5: saluti e baci,
0: ancora
5: ciao,
0: più
5: Katia.
0: Male, se c'è un modo per farsi ancora più male del caffè, sono esattamente quelli che hai detto tu. 3 bustine di zucchero, cioè c'è del caffè in quello zucchero e poi per favore, cioè no, i liquidi, le sigarette, evitiamo. Meglio una bella caramella al sapore di caffè, meglio un bel tiramisù come quello che dice Gianmaria al 393 800 3000. Insomma, benvenuti in famiglia. Io direi di iniziare a ballare. Che cosa vi viene in mente se dico ballare
6: la
0: con Disco Radio?
6: La coppa del nonno, Don Frado Fanego.
7: Buonasera, buonasera Disco Radio, sono Carlo Sacunio. Per me significa relax, distrazione e condivisione. Viva il caffè italiano.
8: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
9: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E ripartiamo con la musica e le hit senza alcuna interruzione. Basta parlare di caffè. Io direi da dove o da quando ballate con noi al 393 800 3000. Giro di saluti, ma lo sai chi ti saluta? Dillo con la tua voce al nostro numero.

0: Sono arrivate le 15.
1: Disco.
0: E siamo tu ed io e te, te e me, it was me, myself and I. No, questo non è il brano in questione, perché il prossimo brano viene dal 79 ed è You and I, ripreso da Getta insieme a Hypoton, diventa You and I, Me and You. Questo è Disco Radio insieme a Don Cash, la terza ora che si trasforma nel Don't Stop the Party. Se ballate con noi fatevi sentire al nostro numero di telefono, mandate i vostri saluti al 393 800 3000 e partiamo immediatamente con la novità scelta dai nostri Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio.

0: Paghi Francavilla ha fatto il remix di Moving to the Sun. Ieri vi ho spiegato come Hugel se ne sia uscito da questo ginepraio sulla storia che ha fatto tutto con l'intelligenza artificiale, invece ha fatto vedere la sinergia tra l'essere umano e invece l'intelligenza di Sumo.
1: Ciao Paola da Gagliate.
0: Ciao Paolina che balla da Gagliate, Roberto che ci ascolta invece da Brescia, Sabrina da Garavagnate Milanese, benvenuti nella nostra famiglia.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Beauty lover, preparati. A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e eventi con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Bell'outfit, ma non manca qualcosa?
7: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
6: Davvero? Anche per me?
7: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
8: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
11: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
13: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
14: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
15: Disco Radio. Cosa leggono i miei occhi? A parte i vostri messaggi al 393-800-3000, ma cosa leggono i miei occhi? Una doppietta meravigliosa. Un attimo di The Bowser col funk di Lose Myself e subito la musica house. Vogliamo all'anno palindromo d'eccellenza assoluta. Il 1991, le note di Crystal Waters. Questa è Gypsy Woman.

0: l'avevo promesso, ragazzi. The Bowser, Lose Myself, il funk dopo la house music. Ma che bello è Disco Radio in compagnia di Don Cash. Adesso iniziamo a pompare. Ma da dove ballate
1: oggi?
0: Ciao
1: Disco Radio, Alfredo da Cormano.
0: Cormano, ciao. Un abbraccio a te e a tutti gli amici che ballano dalla zona. E adesso 2009 scena, Black Eyed Peas con Pum Pum Pum.

0: Jula. Let's go.
1: Disco Radio.
2: Welcome to the party. I'm only here for the party. Welcome to the party. The sound, the vibe.
1: Questo è il ritmo della tua città. Hey.

0: bilancio. Vedon, ragazzi, il primo ottobre, oggi è il primo giorno di questo nuovo mese, primo ottobre del 2026. Le note di Johnson, Mid Volt e Giulia Church in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Allora, proviamo a sentire chi ci saluta. Tipo, sai chi ti saluta? Pronto?
1: Castellazzo Formide, stiamo andando a farci tagliare i capelli.
0: Ciao. Ma un bacino a te e a tutti gli amici di Castellazzo Formide, benvenuti nella nostra famiglia, vi stavamo proprio aspettando.
2: Disco Radio.
3: Prof, Patti la governò gli Unni, ma inizialmente non da solo, questo è poco risaputo, ma insieme al fratello Bleda, per gli amici Blade Runner.
4: Non è vero.
3: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie,
4: sì.
3: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi, navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, a che di solito Atila dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: È arrivato il momento di salutare tantissimo anche la nostra redazione di Link con le ultime news.
5: Grazie Donna, buon pomeriggio a tutti. A Milano, al Giambellino, uno 69enne ha minacciato con una pistola vicini e passanti dal balcone di casa. I carabinieri intervenuti hanno trovato altre armi in casa. L'uomo con precedenti si trova ora nel carcere di San Vittore. Rapina sul naviglio pavese a Capodanno, in diretta TV arrestato un 16enne, aggredì con i complici un ragazzo di 27 anni per rubargli la collanina. Scoperta una setta in Valsusa, dal mese il guru di 59 anni, Bruno Antonio Malatesta, è accusato di abusi sessuali sulle adepte chiamate monache.

0: 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Disco Radio Parma.
4: Mentre continuate il giro di Sai chi ti saluta insieme a Don Cash su Disco Radio, ragazzi, essendo tipicamente romana, come cosa da Roma vi riporto a Milano. This is the reason you are the king of my... No, Castle, my jungle. Con i Club Dogo, detto Milano, 2024, la collabo con King of the Jungle.

0: Don't you know, adesso lo sai, qui è Don Cash che ti pompa in freestyle. Come dici, non lo faccio per i like, non lo faccio per l'hype, ma non si sa mai. Ah, io lo faccio e lo faccio bene. Disco radio con la cassa, poi stiamo insieme. Con la cassa dritta, come dici, Disco radio mi trasferisce ad Ibiza. Layback Luke insieme a Dasha, JJ Tribute. Il freestyle è il mio, sono Don Cash. Prima anche Keep It Calm and Track On del mio fratellino Christian Marchi. E poi ancora Just ASMR con Just a Little in apertura di Club Dogo con Kumbaya, King of the Jungle, che riprende uno dei beat che erano già presenti nel loro primo disco Mephisto, uno dei dischi di presentazione. Ma sentiamo il sai chi ti saluta con noi. Ciao,
1: ciao, ciao da Paolo.
0: Ciao Paolino, ma da dove?
2: Deborah da Novara.
1: Grazie all'ascoltatrice di prima.
0: L'ascoltatrice di prima che si è espressa in favore del suo nome, Sebastiano, dicendo che è un bellissimo nome.
1: Io mi chiamo Sebastiano e ti ringrazio per i complimenti. Allora, ciao Disco Radio.
3: Ciao Disco Radio. Ciao. Ivan da Crema.
0: Ivan da Crema. Ciao, un abbraccio a te che dedica a lui, garbatissimo Ivan da Crema. Un abbraccio a tutti i nostri amici, quelli che sono con noi. Ancora, sentiamo.
4: Ciao, ciao a tutti, Roberto Brescia.
0: Ciao, Roberto da Brescia, anche lui, un altro super garbato. 393-800-3000, da dove e da quando si balla con lo zio Don Cash? Soprattutto, ma lo sai chi ti saluta?
5: Disco Radio! Disco Radio!
0: Cinture di sicurezza allacciate. Io mi auguro che anche in palestra, come la nostra amica Fabrizia, che mi ha mandato una foto mentre si allena ascoltando Disco Radio, abbiate le cinture di sicurezza allacciate. Vi porta un anno palindromo indietro nel tempo sulle ali della musica. Palindromo o è il 1991 o è il 2002. E infatti è il 2002. Loro sono gli Earphone e questo è Prime Time Sex Crime.

0: House and Party 2014, la targa su questo brano, Bingo Players Knock You Out, che appunto ci knock you out, ci spinge fuori, ci porta fuori dalla pausa pranzo del Giovedon trascorsa insieme. Buon primo di ottobre, ragazzi, inizia ufficialmente il periodo delle ottobrate in tutta Italia e io ritorno a tenervi compagnia like every single day tomorrow. Ritorno alle 13 nella femmine del pranzo e adesso da Roma lascio la linea a Milano. Signor Marelli, lei mi è pronti?
1: Presentissimo.
0: E allora vi lascio insieme. Un bacione, a domani. Disco Radio.
1: Primo ottobre, le 4 in punto. Lasciamo Roma, la capitale, per un altro super appuntamento di 3 ore 3. Insieme a me sono Fabio Varelli.

0: minuti. È tutto pronto per iniziare un nuovo mese tra le 4 e le 7. Tantissimi anche oggi e tante le cose che faremo e che ascolteremo. E naturalmente
1: voi. Acquarelli!
0: Grande! Acquarelli.
1: Ora tocca a te, facci sentire un buon sound.
0: Mi impegnerò oggi un sacco di sorprese.

0: Jack a uno dei nostri ultimi eventi.
1: Ma è lì, oh, voglio votare, sì. Fammi votare.
0: E allora scegliete il prossimo Rhythmic History, dove mettiamo la monetina. La più votata al 393-800-3000. Preferite il 99? ATB, 9 p.m. till I come? A. Oppure B, se preferite

0: istante per votare A oppure B.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: È A5, te lo sei fissato in testa?
6: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
8: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Colonia Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
11: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
12: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita.

0: smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no! Sono i regali di Orsolini! Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Disco Radio.
10: Avrà vinto A oppure B? 99 o 94?
11: Magneti Marelli.
10: No.
11: A. Bella. 99.
10: E allora 9 p.m.

gusto lavoro. Tre giorni, partita ieri, arriverà fino a domani questa iniziativa di una gelateria in zona Naviglia a Milano. Molto divertente, sono gusti aziendali come la scadenza al limone, ma ce ne sono tanti, eh. Chiedo a voi, prima di dirvi gli altri, dove sta, come fare a mangiarli, ovviamente a babbo morto, inventate il gusto di gelato ispirato al lavoro che fate, così sentiamo anche che cosa fate nella vita. Al 393 800 3000, che gusto avrebbe e come lo chiamereste? Gusti speciali e ironici, ovviamente, come quelli che sentiremo tra poco. Sentiamo che gusto ha il vostro lavoro e soprattutto che nome gli dareste.

0: giorni fino a domani da mezzogiorno alle 11:30 di sera offre gratis gusti speciali ispirati alle attività del mondo del lavoro come la scadenza al limone, il cash flow alla crema, inventate il gusto di gelato ispirato al lavoro. Che fate? Che gusto avrebbe? E come lo chiamereste?
1: È un variegato. Variegato oggi al caramello.
0: Sì.
1: Poi domani chissà.
0: Domani chissà. Grazie Chiara che fa la set design.
2: Davide da Milano.
0: Vai.
2: Lavoro negli spurghi. No. E forse fare un gelato al gusto del mio lavoro io eviterei.
0: Sì, però puoi provare a farlo un po' più dove, renderlo un po' più appetibile.
3: Gusto differenziato.
0: Ecco un altro.
3: Perché la un'area ecologica.
0: Mamma mia, ragazzi.
4: Gusto, pazienza infinita.
0: Ce ne vuole tanta,
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Tra poco gli altri gusti, gli altri voi, intanto la redazione. Francesco Di Bruno.
6: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Stacca dei manifesti di blocco studentesco e viene aggredito da 12 persone. Un giovane è rimasto ferito gravemente alla testa. Il ventenne ricoverato al policlinico con una frattura al cranio. Aveva visto gli attivisti dei giovani di Casa Pound attaccare dei poster fuori dal liceo Einstein a Milano. È intervenuto e poi c'è stata l'aggressione. Ancora a Milano, al Giambellino, un 69enne minacciato con una pistola vicini e passanti dal balcone di casa. I carabinieri intervenuti hanno trovato altre armi nell'abitazione. L'uomo, con precedente, si trova ora nel carcere di San Vittore. La rapina sul Naviglio Pavese a Capodanno, in diretta TV, arrestato un 16enne, aggredì con i complici un ragazzo di 27 anni per rubargli la collanina. Scoperta una setta in Valsusa ad Almese, il guru di 59 anni, Bruno Antonio Malatesta, è accusato di abusi sessuali sulle adepte chiamate monache. Il mese di ottobre si apre l'insegna degli scioperi e sarà generale quello di domani. Si fermano anche sanità, scuola, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. E poi i carburanti, anche Tamoil decide di tagliare il prezzo fino alla fine di ottobre. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
7: Meteo. Le prossime ore cieli che risulteranno in prevalenza coperti sul Piemonte, con la possibilità di qualche piovasco, specie sui rilievi, ma in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Sulla Lombardia i cieli risulteranno a tratti coperti, ma con il basso rischio di precipitazioni. Domani giornata di alternanza tra sole e nubi sulla Lombardia, sul Piemonte invece il tempo sarà ancora in prevalenza uggioso, temperature però in ripresa con picchi intorno ai 25 gradi a Milano e a Torino. Dettagli su Trebimeteo.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi.

0: e anche social.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Che gusto di gelato ha il vostro lavoro, come lo chiamereste?
4: Gusto IMSS.
3: IMSS.
4: Per tutti i pensionati.
3: Eh certo.
4: Saluto Antonio da Milano.
3: Ciao Antonio.
5: Disco to disco.
6: Ciao, this is DJ Antoine on Disco Radio.

0: tanti gusti di gelato mi state propinando, dopo che vi ho detto che c'è questa gelateria a Milano che per tre giorni, da ieri fino ancora domani, regala gelato a tutti. Una gelateria di via Savona, in zona Naviglietti, insomma, Milano. Un'iniziativa promozionale che rende però anche più leggero il lavoro delle persone che fanno business a Milano. Facciamo business. Dunque, fino a domani in questo locale, da mezzogiorno alle 23.30, quindi se siete a Milano in quella zona, volete andare a vedere che cosa succede, loro offrono gratuitamente dei gusti speciali ispirati proprio alle attività lavorative, reinterpretate in chiave ironica, ironica sì, quindi tra gusti tradizionali come crema, fior di latte e nocciola, quanto amo, proprio i gusti del nonno, troverete gusti aziendali come la scadenza al limone, il cash flow alla crema, la burocrazia fondente, la stracciatella di fatture. Meravigliosi questi gusti, bravi loro, ma meravigliosi i vostri che state inventando il gusto di gelato ispirato al lavoro che fate, così capiamo cosa combinate là fuori, che gusto avrebbe, come lo chiamereste. Io spero di, insomma, è impossibile far sentire tutti, quindi non perdo tempo, però grazie a tutti quanti.
1: Beh, avendo fatto per 43 anni il giardiniere, un bel gelato gusto green,
0: buono, penso gusto erba.
1: Gusto, ciao, erba. Buon lavoro
0: a te, grazie.
2: Gusto che va bene da giugno, sì, a luglio.
0: Qual è?
2: Ci risentiamo a settembre.
0: Buono.
2: Questo è il gusto del commerciale.
0: Ah, fai il commerciale.
2: Filippo da Bergamo.
0: Ciao. Ciao, lavoro con ghisa e alluminio. Preferisco non immaginare il gusto del gelato. Sì, forse nemmeno io, sai.
3: Ciao, Stefania da Gusto Artizio.
0: Ciao, Stefania.
3: Io farei un bel cioccolato all'F24. Immaginate che lavoro faccio. Buono. Amministrazione.
0: Che meraviglia.
3: Ciao a tutti.
0: Bel F24, grazie.
1: Lavoro nel commercio dell'intimo femminile e maschile. Non lo so. Avrei un'idea ben precisa dei gusti volti al femminile. No. Vedete voi.
0: Vabbè, pensa anche.
1: Ciao, cari.
0: Che quelli maschili.
4: Gusto è sì, capo, va bene capo. Come ordina lei, capo? Ovvio che faccio straordinari, capo.
0: Certo, gusto capo.
5: Gusto spirale. Faccio le spirali.
0: Che sei, di che tipo?
5: Cristian da Barzano.
0: Ho paura io, eh.
6: E chi fa l'urologo?
0: No!
6: Mamma mia, che gusto del
7: cazzo! In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: sappiamo noi gli ascoltatori migliori, altro che Gelateria Milano con i gusti di gelati ispirati al lavoro. Quello che fate voi, che gusto avrebbe il vostro lavoro e come lo chiamereste?
1: Io farei il gusto fior di taxi, bianco come la macchina, con tante insegne taxi fatte di cioccolato, con la scritta in cioccolato bianco.
0: Ma lo prenderei subito. Pensaci, offri
2: il lavoro negli spurghi. No. Immagina un bel gelato gusto.
0: No, grazie.
3: Io propongo gusto cipolla ascella adolescenziale.
0: Che lavoro fai?
3: L'insegnante.
0: No, tu sei un genio, numero uno.
4: Ciao, sono Carola da Como. Ciao, lavoro Carola. In ospedale.
0: Sì?
4: E il gusto del gelato si dovrebbe chiamare malessere.
0: Mamma mia.
4: E dal sapore acido. Ciao,
0: ciao, buon lavoro a te.
4: Nero fondente.
0: Fondente.
4: Solo andata.
0: Gusto.

0: di fatture, idea di una gelateria a Milano per farsi conoscere, promozione gratis, proporre questo gelato fino a domani con i nomi ispirati ovviamente alle attività del lavoro. Ma uno che lavora con olio esausto, Julian di Arluno, acqua di taglio e truccioli di vario materiale ferroso, che gelato può fare? Guarda, non lo so.
1: E chi lavora nel sexy shop, no, ha chi gusta del gelato.
0: E senti come se la ride.
2: Io lavoro in un'app di smistamento,
0: sì,
2: molto famoso in tutto il mondo.
0: Ok, con lo bianco azzurro.
2: Dovrebbero fare il gusto al cartone.
0: Eh sì, non so quanti lo mangerebbero.
3: Ciao, io sono Anna.
0: Ciao Anna.
3: Io lavoro con un'impresa di pulizia.
0: Sì.
3: Quindi il gelato deve essere pulito.
0: Pulito.
3: Ciao.
0: Gusto polvere. Novità delle 5. Ah, tra l'altro arrivano anche consigli, qua veramente possiamo aiutare anche questa gelateria. All'ascoltatrice di prima che lavora nelle onoranze funebri, il gusto era nero fondente, l'avrebbe chiamato lei sola andata. Qui c'è un altro, insomma, un'altra ispirazione, un altro consiglio, un'altra idea.
4: Proporrei il gusto fior di cadavere.
0: Ah, che buono, guarda. Comprerei un paio.

0: Armin Van Buren, Take Me Home, novità delle 5. Chiedo scusa a tutti gli audio che non riesco a far sentire, sono veramente tantissimi. Mi è piaciuto un sacco l'argomento, partendo dal gelato gratis a Milano, con i gusti dei lavori che fate voi, che hanno proposto loro, davvero tantissimi.
1: Io sono titolare di una palestra di box, il gelato lo farei un po' livido come colore, lo chiamerei il pestaccio.
0: Mamma mia, violetto proprio.
2: Pensa a quelli che lavorano alla narcotici, che gusto può avere il gelato, più che altro come stanno dopo che l'hanno mangiato.
0: Sì, un po' allucinogeno, meno male che me l'hai detto. Grazie a tutti, lasciamo i gelati e ci occupiamo del tamarristo di gemellaggio con i belli svegli in arrivo. Andiamo a prendere, a proposito di gusto, la creme della creme, la parte più tamarra. Chi lo annuncia?
3: Ehi Marelli, metti il tamarristo, perché noi siamo sempre più belli.
0: Certo, ovviamente. Ringrazio i tanti maestri, educatrici, maestre con gusti gelati anche inascoltabili però.
4: Ehi Tamarri, ci siamo? Sì, siamo pronti? Sì. Allora, musica tuono, non possiamo sbagliarci, volume che sale, siete pronti? Ma non mi vedo tanto pronti però, dai, su, sveglia, dai, che andiamo!

0: meglio del solito,
1: Che senso è?
0: Sì, sì, è il momento del Tavaristory. E allora, se volete annunciarlo anche voi, 393-800-3000. Oggi abbiamo, come sempre, l'imbarazzo della scelta.
2: Ehi, ragazzi, finestrini a tuono, sì, volume a palla, frequenze a rombo, sì. C'è il Tavaristory
0: in tutte le forme.
3: Adesso arriva il momento cantartico.
0: Bello, una via di mezzo, una crasi tra catartico e
4: cantartico, vabbè.
3: Noi Tamarri siamo tutti pronti, e per Marelli i Pip, urra!
0: Che bello!
4: Se sei uomo tiro giù la cerniera.
0: No, vai,
4: se
0: ragazzi
4: sei donna tira sulla gonna. No, perché il Tavaristory ti sgomma.
0: Mamma mia,
4: ti sballa.
0: Va bene, grazie a tutti,
5: Marelli,
0: io me ne vado.
5: Svelare il nome della tua parente.
0: Che mia parente?
5: Tavaristory
0: è la Elena.
5: È tua parente.
0: Ma che mia parente? È venuta
5: è
0: qua
5: parente
0: l'altro giorno. Oggi ne arriveranno altri due.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman.

0: Rocchetta è partner della Corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e eventi con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
7: Officine Locati presenta Benvenuti a Casa Cinesca.
8: Sarà! Come facciamo a fare una vacanza all'isola di Locarno, a giocare con le paperelle, i coniglietti e i gamberetti della piana di Magadino, senza far entrare da porte e finestre Om Gon Kan Gad Rat Vak Shat Per Pom? La soluzione è una sola, la Claire della Claire.
7: Officine Locati, dal 1925 la vera fabbrica di chiusure di sicurezza per la tua casa, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
9: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
10: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
9: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
10: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
9: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
12: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Disco Radio.
14: I tamarristi li abbiamo già sentiti tutti.
13: I
14: e quindi
13: no, ecco, lo sapevo.
15: Quello sono di
13: certo.
16: Tamari.
14: Sì.
16: Dai, divertitevi.
14: Un po' di entusiasmo.
17: No? Grande Fabio. Ehi. Finestrino giù.
14: Sì.
17: Aria.
14: Sì.
17: Domani ho mal di gola, so perché.
14: Ma no.
17: Grande.
14: No.

0: SEO, perché siete ormai diventati così bravi che la fate a occhi chiusi, vi potrebbero dare il patentino. Un patentino per cosa? Perché ad Alessandria, saluto io da quelle parti, quindi abbraccio tutti gli alessandrini, hanno il patentino per i proprietari di cani. È un corso gratuito in 3 giorni, vi potete tra l'altro iscrivervi tra poco, se siete di quelle parti vi dico come fare, per chi ha il cane, quindi chi ce l'ha, e per chi vuole prenderlo. Una bella cosa. A proposito di cani,
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Io non vedo l'ora, perché è la prima volta per me. Vi aspetto con Disco Radio alla Urban Race di Meda. Vi regaliamo l'iscrizione, la prima volta, perché si corre anche con i cani, c'è proprio la corsa ufficiale. Allora unitevi insieme a noi a una giornata di solidarietà, stili di vita che si incontrano proprio a Meda. Domenica 18 ottobre c'è la quinta edizione della Meda Urban Race, mezza maratona, 20, 10 o 5 km di corsa camminando, e c'è anche la 5K Dogs, cioè le persone che correranno con i cani, e non vedo l'ora di darvi il via. 393 800 3000, il via ve lo do da ora. Per mandare un sms, un whatsapp, un telegram, avete 5 minuti per scrivere Meda Urban, aggiungete la mail, i più fortunati vengono con noi, avranno in regalo l'iscrizione alla corsa.
1: Disco Radio.

Ma giovedì per cosa vi potrebbero dare il patentino ad Alessandria? Lo danno a chi ha o vuole un cane, una 3 giorni bellissimo, un corso gratis aperto a tutti con teoria e pratica. Voi invece 393-800-3000 siete così esperti in qualcosa che vi potrebbero dare il patentino? Occhi chiusi.

0: per lavorare con Stefano, ci vuole tanta pazienza.
1: Tanta pazienza, eh? Dura, è dura. E nel vostro caso 393-800-3000, per cosa vi meritereste un super patentino?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
1: Disco Radio. Diamo link all'attualità delle 5:30, c'è la redazione Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Strappa i manifesti di blocco studentesco davanti al liceo Einstein a Milano. Studente picchiato dai giovani di Casa Pound ha un trauma cranico. Il ventenne che frequenta la statale è ancora ricoverato in osservazione al policlinico. Sporto denuncia, erano in 12 contro 1. Ancora a Milano, al Giambellino, un 69enne ha minacciato con una pistola vicini ai passanti dal balcone di casa. I carabinieri intervenuti hanno trovato altre armi nell'abitazione. L'uomo, con precedenti, si trova ora nel carcere di San Vittore. I genitori di Chiara Poggi non saranno parte civile contro Sempio, nessuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti. La decisione è stata annunciata dai legali della famiglia, che saranno parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Stasi. Scoperta una setta in Valsusa ad Almese, il guru di 59 anni è accusato di abusi sessuali sulle adepte chiamate monache. E poi le caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil decide di tagliare il prezzo fino alla fine di ottobre. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.

0: 1997. Parliamo di questo patentino per i proprietari di cani. Intanto ad Alessandria un costo gratuito in 3 giorni per chi il cane ce l'ha, per chi invece vuole prenderlo. Se siete interessati, vivete ad Alessandria. Il comune, insieme alla Regione Piemonte e alle associazioni per la tutela di animali, offre queste lezioni teoriche e pratiche gratuite. Il corso prenderà il via sabato 10 ottobre, vi dovete prenotare adesso però, è la prima parte teorica, poi domenica 11 ottobre sarà dedicato alla parte pratica 9:30-16:30 e poi la prova pratica si aggiungerà anche a quella con il proprio cane per verificare sul campo le nozioni apprese in aula. Il terzo appuntamento sabato 17 con la seconda parte teorica e completare il percorso formativo. Dicevo, partecipazione gratuita, però necessaria la prenotazione. Cercate entro martedì 6 ottobre di scrivere una mail all'ufficio welfare animale di Alessandria, welfare.animale@comune.alessandria.it. A proposito di cani, vi ho detto prima, il 18 se li amate, se volete correre con loro, vi aspetto con il disco radio alla Urban Race che fa tappa a Meda. C'è anche la 5K, la 5 km da correre proprio con i cani, poi gli altri start, la mezza maratona, 20, 10, 5 e la 5 dogs appunto per correre con loro. Sportit.it, tra l'altro contribuirete con la vostra presenza a sostenere Avis Meda per i servizi a favore delle persone con disabilità. Tornando al patentino, per cosa ve lo dovrebbero dare? Per la pazienza sul lavoro. Sta vincendo in assoluto, batte tutti.
1: Belle figure di me.
0: No,
1: Fabio.
0: Allora,
1: non mi batte nessuno.
0: Avevo capito, però.
1: Da Fossano.
0: Grazie, eh.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao.
2: Sono Alessandra da Milano.
0: Vai.
2: Patentino?
0: Sì, quale?
2: Beh, per la mia pazienza.
0: Oh.
2: Con tutti.

0: Matthew Perry, Jesse J su Disco Radio Dark Horse. Abbiamo parlato dei cani, portateli alla Urban Race di Meda con insomma, una super giornata speciale. Patentino per cani ad Alessandria, più che per i cani, per insomma, chi li avrà e per chi li ha già. Per cosa vi dovrebbero dare un patentino?
1: Il patentino per l'educazione dovrebbero fare, altro che...
0: Guarda,
1: siamo una gogliate, ciao ragazzi.
0: Ciao, hai ragione veramente.
2: Patentino, Mare, sì, io vorrei il patentino per essere il tuo autista e accompagnarti alle tue super feste in Villa Marelli e soprattutto al Residence Marelli.
0: Non c'è, non esiste. Sai che succede là dentro?
3: Disco Radio.

0: Patentino, la maggior parte dice per la pazienza nel sopportare soprattutto i colleghi, però arrivano spunti anche di patentini da inventare.
1: Secondo me ci vorrebbe il patentino della gentilezza.
0: Vero.
1: Però sono convinta che quasi nessuno ce l'avrebbe al giorno d'oggi.
2: Patentino per diventare genitori
0: è dura.
2: O detenere animali domestici.
0: È brutto detenere animali domestici. Ora appunto avete sentito, quello per i cani ad Alessandria è una bella idea. Pochi secondi alle 6. Oh, sono arrivati i miei ospiti, gli ascoltatori che hanno vinto la Super Disco Radio Bag alla Salomon Running. Tra poco ve li faccio sentire e conoscere.
3: Ma facevamo le porcherie senza patentino da ardere. Adesso andiamo tutti in Villa Marelli.
0: Ma basta, che non esiste sta villa, la volete finire?
4: Il patentino da investigatore.
0: Sì, sei bravo?
4: Ho googlato.
0: Cosa?
4: Esiste il B&B Marelli.
0: Ma no, la dovete finire.
4: Sarà il suo? Chi può dirlo?
0: Non è il mio, adesso.

0: Emma che sono qui.
1: Adesso Marelli, sono sì. proprio curioso di vedere se quelli che ha invitato lì in studio ti hanno portato qualche regalo. O meglio, sono venuti lì solo perché ti ha portato qualche regalo.
0: Ma no, assolutamente, hanno vinto una super disco radio bag. Vero Cristiano?
2: Verissimo.
0: Vieni, vieni, vieni vicino così ti sentono tutti. Tu hai partecipato alla Salomon Running,
2: giusto? Io ho partecipato alla Salomon Running.
0: E hai beccato una super disco radio bag. Cosa c'era dentro?
2: C'era dentro la famosa spilletta.
0: La spilletta.

0: All'ultimo lancio di bag non ci credo.
1: L'hai beccata più, tu. Bene, quindi vedrai quello che succede nel backstage insieme alla tua compagna, fidanzata, no, se devo dire, giusto? È che è imbarazzatissima. Emma, vuoi dire solo ciao? Anche solo.
2: Ciao, sono una persona timida.
1: Benissimo, è stata praticamente forzata a farlo. Ragazzi, godetevela. Adesso insomma vedete quello che succede. Ma attenzione, potreste spoilerare qual è il suono misterioso. If you wanna play, if you wanna play, if you wanna play, yeah. È arrivato il momento di vincere un'altra disco Radio Bag. Non è così speciale come quella di Cristiano e Emma, che sono qui insieme a me nei nostri studi. Ma potreste vincere la disco Radio Bag, quella classica, quella tradizionale, vincendo appunto il suono misterioso, dicendo prima di tutti gli altri qual è il suono misterioso di oggi. Attenzione, perché secondo me non è proprio facilissimo. Come sempre ve lo faccio sentire per un secondo, una frazione, un istante, un niente. Poi se non ci dovesse arrivare tutti quanti, lo faccio sentire per esteso e magari con qualche aiuto. Il suono misterioso di questa settimana fa così. Ah, così è impossibile, impossibile. Voi l'avete indovinato?
3: No, vero?
1: No, neanche loro, non ne hanno idea. Vabbè, però potete provarci. Tanto io non l'ho scritto da nessuna parte, quindi non potete spoilerare niente. E voi da casa, avete capito? 393 800 3000, qual è il suono misterioso?
4: Disco Radio!

0: difficile.
1: Sì, però così è difficile.
0: Lo so, dai, ma è difficile, dai. Un po' di fantasia. Tra l'altro ha a che fare con la giornata di oggi. Da già un grande aiuto. Prima di tornare, allora, al suono misterioso per vincere la Disco Radio Bag, sta per arrivare anche Rhythmic History e il prossimo lo scegliete voi. Monetina, ce l'ho. Dove la metto? Scegliete voi. Se preferite ascoltare Surrender dei Soul

0: This is Rap and Drop.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
4: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Officine Locati presenta Benvenuti a Casa Cinesca.
8: Sarà!

0: Se vogliamo andare 30 secondi e mezzo a fare la spesa oltre confine e abbiamo paura che qualche manigoldo entri da porta e finestra a far ballare la scorta di sugus e cioccolati che abbiamo nel sotterraneo, come facciamo? La soluzione è una sola, la Claire della Claire.
1: Officine Locati, dal 1925 la vera fabbrica di chiusure di sicurezza per la tua casa, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus, 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
5: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Disco Radio.
8: Suono misterioso tra poco. Che fa così, che avete capito qual è?
9: È il mio cane quando dorme.
8: Ma no.
9: È russa.
8: Intanto, ciao, ciao. Prima la più votata a

0: su Disco Radio. Ah, sì, amici ascoltatori, sono sempre qui. Cristiano e Emma, siete vivi? Siete sempre qui? Sì, lo diciamo.
1: Siamo vivi,
0: sì, sì, di conforto a chi vi sta ascoltando da casa. Hanno vinto una super Disco Radio Bag alla Salomon Running e quindi stanno vedendo quello che succede, il backstage. Dite che bello, che bello, bellissimo.
2: Splendido.
0: Splendido, bene. Stanno vedendo, non sapendo qual è il suono misterioso, anche i messaggi che stanno arrivando al 393-800-3000.
2: Il coso per potare le siepi.
0: Il coso per potare le siepi, non è?
3: Il pelapatate!
0: E anche il pelapatate.
3: È il fiammifero che gratta sull'accendifiammifero.
0: Ah, quando lo metti sul cartoncino? No, no, no, no.
4: Si mischiano le carte.
0: Si mischiano le carte nemmeno.
5: Ma guarda, secondo me Fabio è un termoreattore a propulsione energia.
0: Esagerato, esagerato.
6: Ciao.
0: Ciao.
6: Per me sono le noci.
0: Le noci.
6: Quando
0: no.
6: Le spacchi con le mani.
0: No, no, nemmeno quello.
7: Ma sono Franca da Garzigliana.
0: Vai,
7: secondo
0: Franca,
7: me è l'apertura di un ombrello.
0: No.
7: Visto la giornata di oggi.
0: Visto che è la giornata di oggi.
8: Marelli, sono le ultime gocce di caffè che escono dalla mocca.
0: Avete capito che siamo in quella zona lì.
9: C'entra con la giornata di oggi.
0: Sì.
9: Il suono misterioso di oggi. Sarebbe il caffè.
0: Però caffè è generico. Allora, sì, oggi è la giornata mondiale internazionale del caffè. E allora attenzione, perché ha a che fare con quella roba lì. Ve lo faccio sentire un po' di più. Il suono misterioso fa così. Adesso occhio, è quella roba lì.
10: Quella avete capito?
0: Sì, lui dice, però non dirlo. No, non dirlo, non dirlo, fermi, fermi. Adesso mandano i messaggi a casa. 393-800-3000. Se l'avete capito, rischiate di vincere la Disco Radio Bag prima degli altri. Qual è il suono misterioso?

0: sono Nadia.
1: Vai Nadia.
0: Il suono misterioso è quando al bar premono il caffè dentro lo stampino per poi metterlo nella macchina del caffè.
1: Non è quello, avete capito?
0: Ciao.
1: Che di caffè si tratta, ma non è quella roba.
2: Allora, caro Mortadelli.
1: Che Mortadelli?
2: Allora, è la levetta del dosatore caffè
1: nel
2: macina caffè.
1: No.
3: Scoraggio.
1: Dai, l'ultimo, lo sai.
3: Il pennellino che pulisce porta capsule.
1: Vabbè, non è quello. Dai, allora, adesso però diventa una, insomma, prova di velocità. Voglio che tutti possiate dire: anch'io sapevo qual era il suono misterioso. Ve lo faccio sentire per intero. Fa così. No, neanche Francesco Di Bruno la sa. Non ci credo, non lo sai neanche tu? Davvero, ma veramente non lo sa?
4: No, veramente no. Non è quello proprio del caffè.
1: 393-800-3000. Occhio ai cellulari, tra poco il o la più veloce di voi si porta a casa la Disco Radio Bag.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
1: Disco Radio. Avete sentito? Davanti a me c'è Francesco Di Bruno. Le ultime di Link.
4: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Strappa i manifesti di blocco studentesco davanti al liceo Einstein a Milano. Studente picchiato dai giovani di Casa Pound, il ventenne che frequenta la statale è ancora ricoverato in osservazione al policlinico. A sporto denuncia, erano in 12 contro 1. Ancora a Milano siamo al Giambellino, un 69enne ha minacciato con una pistola vicini e passanti dal balcone di casa. I carabinieri intervenuti hanno trovato altre armi nell'abitazione. L'uomo con precedenti si trova ora nel carcere di San Vittore. I genitori di Chiara Poggi non saranno parte civile contro Sempio, nessuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, hanno detto. La decisione è stata annunciata dai legali della famiglia, che saranno parte però in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Stasi. Scoperta una setta in Valsusa, dal mese il guru di 59 anni è accusato di abusi sessuali sulle adepte chiamate monache. E poi il caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil ha deciso di tagliare il prezzo fino alla fine di ottobre. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.

0: 2022.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Dai che facile adesso! Avete capito qual è il suono misterioso?
4: È il tappo del barattolo del caffè. Ciao da Michele!
3: No!

0: grattando il fondo del caffè.
1: No, non è quello, amore, non è quello.
2: È la mescolata della crema di caffè.
1: Nemmeno,
2: con un zucchero dentro
1: nemmeno,
2: la tazzina.
1: Nemmeno, andiamo da chi vi ha bruciati addirittura all'inizio, dopo poco, al 393-800-3000. Sapeva tutto da Castiglione d'Asti, quindi provincia d'Asti, ovviamente, Roberta.
3: Ciao.
1: Ciao Roberta, come stai?
3: Bene, tutto bene.
1: Bene, incredula Roberta quando ha ricevuto la telefonata. No, non ci posso credere.
3: Sì, è un po' che ci provavo.
1: E invece, vedi, siamo arrivati. Senti Roberta, qual è il suono misterioso?
3: La chiusura.

0: de la Mosca.
1: Brava! Brava, l'avevano detto adesso, ovviamente, in tanti. Non tutti, devo dire, è stato uno dei suoni misteriosi più difficili. Brava Roberta, complimenti. Non ti ho chiesto cosa fai nella vita.
0: Sono un'operaia tessile, ma adesso sono una mamma.
1: Ok, quindi non ha niente a che fare con la moca, le caffettiere, qua dicono adesso no. Complotto, lei lavora nella torrefazione, invece niente.
0: No,
1: Roberta,
0: no, tutt'altro.
1: Fa ben due lavori, quello della mamma sicuramente è il più impegnativo.
0: Sì.
1: Senti Roberta, mettiamo un chicco di caffè se vuoi dentro la Disco Radio Bag, così ti ricordi di questa giornata. Spero ti arrivi anche altro. Se vuoi salutare chi vuoi, fai pure Roberta.
0: Saluto tutti quelli che mi conoscono, un bacio ai miei bimbi.
1: Come si chiamano?
0: La più grande Marta, che ha 5 anni, e Edoardo, che ne ha 9.
1: Bene, allora li salutiamo anche noi. Un abbraccio, ciao.
0: Grazie.
1: Roberta!
0: Ciao!
1: Ciao!

0: Hear Me Now. Va bene, anche oggi il suono misterioso ha regalato la disco radio bag a qualcuno.
1: Sì, Marelli, vabbè, anche oggi abbiamo fatto vincere la amichetta, abbiamo portato i parenti in studio.
0: Ma che parenti?
1: Bravo, bravo, ma no, che stasera devi imparare a impennare con la macchina perché potrebbero mancarti le ruote davanti.
0: Addirittura, no, ma che parenti, Cristiano e Emma hanno avuto tutto il diritto di essere qui, hanno vinto la super disco radio bag alla Sala Morani. Siete ancora vivi, ragazzi? Sì, dite sì? Sì, dite, urlatelo, se no non vi sentono.
2: Siamo vivi?
0: Siamo vivi, bene, bene. Tra poco arriva Luisi, vi faccio sentire un assaggio della musica del Soul Set. Anche stasera ci sentiamo, 22, 23.

0: Cristiano ed Emma, che hanno vinto la Disco Radio Bag alla Salomon Running, che sono ancora vivi, sono qui. Ragazzi, date un cenno della vostra presenza ancora qui.
1: Siamo vivi.
2: Detto così, aiuto.
0: Vedi che effetto faccio.
2: Allora, per favore, le catene non le sporchiamo, grazie, che poi
0: allora,
2: servono.
0: Ma che catene? No, sono liberissimi di andarvi, anzi.
2: Sì, allora, quella è la ciotola dalla quale potete mangiare, grazie.
0: Ma vuoi finire, che ci credono da casa, no, invece. Infatti, ragazzi, grazie per essere venuti.
3: Grazie a voi.
0: Grazie mille.
3: Voi,
2: aspetta che non so. Sentono. Urlate, dite che sono le 7.
0: Pensa,
2: ciao.
0: A Emma, che non gliene frega niente di Emma.
4: Ciao.
2: Evviva! Evviva, ce l'abbiamo. Allora, grazie mille. Chi è che ha vinto in realtà? Lui.
0: Okay. È stato bravissimo, ha corso la super.
2: Cosa c'era dentro la sacca?
0: Cosa c'era? Faglielo vedere cosa c'era.
2: Se l'è portato.
0: Ma non dire niente, però, in onda. Faglielo vedere. Sentiamo. Guarda.
2: Che bella! Non posso dire nulla.
0: Prossima corsa, venite, la vincete anche voi.
2: C'è l'uovo di David Guetta.

cosa qua di invitare gli ascoltatori e soprattutto le ascoltatrici in studio la dobbiamo fare più spesso, scusa, perché non la fate fare anche a me? Allora, c'è il nuovo di David Guetta, si chiama You and I, Me and You, novità, dicevamo, qui su Disco Radio, che vi ricordo potete scoprire sul nostro sito e sulla nostra app. Vi piace correre? Allora, se starete nella prossima mezz'ora con noi, vi regalerò l'iscrizione alla Meda Urban Race. Intanto Lucas Graham.

0: piace. Adesso bisogna capire se piace a voi, che la potete votare nella sezione Music Club del sito e dell'app di Disco Radio. Si chiama Physical, loro sono Calù e gli Studio Killers. Oh, tra un attimo vi riporto nel 1995. Riaccenderemo la nostra macchina del tempo con la storia del ritmo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: EA5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: EA5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: EA5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a

0: Condizioni e limitazioni, scopri di più su a5.it.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Beauty Lover, preparati. A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre. Scopri esperienze e eventi con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
3: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
4: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre, da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Disco Radio.
8: Se siete amanti degli anni 90, il prossimo Rethink History lo conoscete bene. Oh, vi ricordo, nel frattempo, musica perfetta per magari fare una corsetta, e tra poco vi regalo l'iscrizione alla Meda.

0: Mai Oh Mai, che mi ricorda tanto quella canzone Mai Oh Mai Don't You Wanna Say Goodbye, ma era un'altra roba. Poi quella lì la ascoltiamo all'interno dell'appuntamento dedicato alla storia del ritmo. Ci sono degli sportivi tra voi, vi piace correre? Allora vi regalo l'iscrizione alla Meda Urban Race.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Vi basterà prendere il vostro cellulare, perché Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Meda Urban Race, solidarietà e stili di vita che si incontrano a Meda, siamo in Brianza, domenica 18 ottobre per la quinta edizione di Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri, che siano di corsa, camminando, anche con il tuo cane. Se vuoi partecipare e vuoi vincere, invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Meda Urban e la tua email al 393-800 3000. I più fortunati vincono l'iscrizione alla corsa. Cosa aspetti? Scrivi subito Meda Urban e la tua email e invia tutto al 393 800 3000.

0: Danceteria. Oh, lo so che siamo tornati dalle vacanze, chi più chi meno, da poco. Però la domanda è: state già pensando alla prossima vacanza che farete? Al luogo che vi piacerebbe visitare da qui a un anno? 393 800 3000. Certo che se poi avete un biglietto tra le mani, ditemi qual è la destinazione. E tra poco le nuove mode, i nuovi trend del 2027. Magari prendete spunto da questi.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Intanto l'attualità, gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo raccontati dal nostro Francesco Di Bruno. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Uno studente ventenne della statale è picchiato a Milano da una decina di persone per aver strappato davanti al liceo Einstein i manifesti di Blocco Studentesco, organizzazione giovanile legata al movimento neofascista, e Casa Pound. È picchiato in testa anche con una bottiglia. Il ventenne ha riportato una frattura al cranio. Arrestato un uomo di 69 anni che a Milano minacciava vicini e passanti dal balcone con una pistola. In casa ha trovato un vero e proprio arsenale. L'uomo con precedenti si trova ora nel carcere di San Vittore. I genitori di Chiara Poggi non saranno parte civile contro Sempio, nessuna pretesa economica, hanno detto, nei confronti di persone innocenti. La decisione è stata annunciata dai legali della famiglia, che saranno parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Stasi. Scoperta una setta in Valsusa ad Almese, il guru di 59 anni è accusato di abusi sessuali sulle adepte chiamate monache. E poi il caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil decide di tagliare il prezzo fino alla fine di ottobre. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: È tutta la giornata che capita di dirlo anche in questi 100 secondi. La verità è che viviamo una fase in cui si naviga a vista anche dal punto di vista dell'economia, delle scelte. Pensate soltanto, tanto per intenderci, quella che forse i napoletani chiamerebbero una pezza a colore, che è stata data sul suggerimento di Giorgia Meloni dai leader delle grandi compagnie petrolifere operanti in Italia. Oggi si è aggiunta anche Tamoil a Eni, IP e Kuwait, con appunto una strategia di abbassamento del prezzo massimo per benzina e diesel al litro. Ma pensate cosa sta succedendo in borsa. Oggi Milano ha perso tanto, più del 2,2%. I nostri buoni del tesoro poliennali sono cresciuti di rendimento ancora, e lo spread, che è differenziale tra il nostro BTP decennale e il Bund decennale tedesco, è salito a quota 118, tanto, da tanto tempo non ci arrivavamo. Ma pensate alla Francia, che oggi, come si sa, ha altri problemi con la contestazione giovanile, la nuova protesta giovanile, 137 tra il loro buono decennale e il Bund tedesco. La Francia sta veramente in una situazione più difficile della nostra, ma non è che mal comune mezzo gaudio. Siamo in una congiuntura, in una contingenza difficilissima, perché c'è l'inflazione, perché ci sono le guerre, di cui peraltro l'inflazione è anche conseguenza diretta, e c'è la necessità per chi governa i paesi occidentali di rapportarsi all'opinione pubblica. E vedi caso, l'anno prossimo sia in Francia sia in Italia si vota.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: La meta delle prossime vacanze? Raccontatemela al 393 800 3000.

0: tra aumenti di benzina e inflazione io mi aspettavo che tutti voi un po' tiraste la cinghia, sto a casa, magari faccio una gitarella, che ne so, all'idroscalo, non so, una roba del genere. Invece no, avete un sacco di destinazioni pronte per essere visitate già nelle prossime settimane.
1: Le vacanze non finiscono mai, eh no. Io domenica parto per la Sicilia, due giorni a Favignana e quattro giorni a Mondello.
0: Hai capito che bella, ad ottobre, mannaggia te. Salutiamo Emanuela da Torino, prossima destinazione per lei Valencia, Mauro tra due settimane andrà in vacanza in Transilvania a vedere il castello del Conde Dracula. Comunque negli ultimi anni, quando si va in viaggio, ci siamo abituati, molti si sono abituati a correre per vedere, o diciamo anche per far vedere ai nostri follower più posti visitati possibili, tanto per mettere, sai, la classica bandierina in più. Sembra che il nuovo trend del viaggio per il 2027 invece si chiama sloxury, cioè sloxury travel, un mix tra slow travel e lusso, dove il vero status symbol non è spendere di più, ma avere più tempo da dedicare a quel che state facendo. L'idea sempre più popolare tra Gen Z e Millennium è vivere davvero il luogo che si visita, quindi che ne so, mangiare con una famiglia del posto, imparare a cucinare una ricetta tradizionale, visitare una piccola cantina, lavorare con un artigiano, e anche la folla diventa un nemico da evitare. Su questo io sposo tantissimo, abbasso l'overtourism, cioè secondo i dati più di un viaggiatore su tre cerca destinazioni tranquille, così anche Venezia si può, che ne so, scoprire all'alba, le Dolomiti nel silenzio del mattino e le Langhe tra vigneti e cantine senza fretta. Un trend che guarda anche, sai, all'Italia, ai suoi borghi, alle sue masserie, alle sue montagne, alle sue campagne, con meno cose da vedere ma più esperienze da vivere. Speriamo davvero che sia così. Noi stanchissimi dell'overtourism.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Le 19.49, mentre si torna a casa, magari si va a vedere un attimo Skyscanner per vedere quale sarà il prossimo volo da prendere, torna già.

ma anche durante le serate questa canzone è stata un vero successo. Anno 2004 per Lone Wolf, c'era Saxo su Disco Radio. Robin Schulz torna invece adesso con Bad Time.

il suono inconfondibile di Timbaland insieme a Carrie Hilson, The Way I Are. E adesso, novità. Sono fatte le 8 della sera di questo giovedì, 1 ottobre, ragazzi. Io avevo fatto in modo che i miei occhi non guardassero quella cosa lì, cioè 1 ottobre. Cioè, io pensavo ancora, che ne so, 1 agosto. No, invece no. Vabbè, le temperature dicono tutt'altro. Possiamo dire fortunatamente o sfortunatamente, dipende un po' dai punti di vista. Vi posso però raccontare che c'è una bella novità targata Robbie Williams, che questi giorni è in tour in Sud America, ed è qui su Disco Radio con Beauty in Us.

se lo ricorda i tempi dei Take That, che per giunta il prossimo 20 novembre usciranno con un nuovo album. Intanto Robbie Williams, che è in tour in Sud America, come vi dicevo, era anche qui su Disco Radio con questa novità che si chiama Beauty in Us. Venitela a scoprire insieme a tutte le altre novità che vi facciamo ascoltare ogni giorno da queste parti sul nostro sito discoradio.it o sulla nostra app. Scaricatela sul vostro smartphone. Adesso Calvin Harris.

per tante settimane è stata una delle più votate dagli ascoltatori di Disco Radio. Felicia con My System, e tra un attimo Storia del Ritmo.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
3: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Caffè Verniano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffeverniano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Verniano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: Disco Radio.
11: Ci vorrebbe un bel Rhythmic History. Cos'è un Rhythmic History? Una di quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e anche sognare tra gli anni 90 e i primi del 2000, come Sex Bob, lui.

Swedish House Mafia, Lickily, Happiness is so sad. E se state tornando a casa in questi minuti, vi ricordo come sempre che ci potete ascoltare anche da lì, canale 8858 di Sky, quindi in TV oppure sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio.

0: Lui si chiama Kamrad, quello di Love Sober. Francesco, come te la cavi con i giochi da tavolo? Cioè, l'ultima volta che ci hai giocato, un Risico, un Monopoly, un qualcosa?
1: Ma sì, ho degli amici molto più nerd di me e okay, loro giocano.
0: E
1: giocano
0: non ti invitano
1: tanto.
0: Mai?
1: No. Ma perché io non sono così?
0: Sì,
1: ma giocano anche a D&D.
0: Ah, sì, ok. Allora fatevi avanti, voi appassionati di giochi da tavolo, qual è il vostro preferito? Al 393-800-3000, anche perché a Milano sta per tornare il Festival del Gioco da Tavolo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Di questo parleremo tra poco, prima parliamo di attualità con te Francesco, buonasera.
1: Buonasera Alessia, buonasera a tutti. Uno studente ventenne della statale è stato picchiato a Milano da una decina di persone per aver strappato davanti al liceo Einstein i manifesti di blocco studentesco, organizzazione giovanile legata al movimento neofascista Casa Pound. Picchiato in testa anche con una bottiglia, il ventenne al policlinico ha riportato una frattura al cranio. Arrestato un uomo di 69 anni che a Milano minacciava vicini e passanti dal balcone con una pistola, in casa aveva un arsenale, l'uomo con precedenti è stato portato nel carcere di San Vittore. I genitori di Chiara Poggi non saranno parte civile contro Sempio, nessuna pretesa economica, hanno detto nei confronti di persone innocenti, la decisione è stata annunciata dai legali della famiglia però che sarà parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Stasi. Scoperta una setta in Val Susa dal mese, il guru di 59 anni è accusato di abusi sessuali sulle adepte chiamate monache. E infine parliamo di Caro Carburanti, perché dopo Eni, IP e Kuwait anche Tamoil ha deciso di tagliare il prezzo fino alla fine di ottobre. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
2: Meteo.
3: Le prossime ore cieli che risulteranno in prevalenza coperti sul Piemonte, con la possibilità di qualche piovasco, specie sui rilievi, ma in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Sulla Lombardia i cieli risulteranno a tratti coperti, ma con il basso rischio di precipitazioni. Domani giornata di alternanza tra sole e nubi sulla Lombardia, sul Piemonte invece il tempo sarà ancora in prevalenza uggioso, temperature però in ripresa con picchi intorno ai 25 gradi a Milano e a Torino. Dettagli su Trebimeteo.
2: Promo.
4: Welcome to the party.
2: Disco Radio Party, ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Parliamo di giochi da tavolo tra pochi minuti, raccontatemi il vostro preferito, quelli in cui siete imbattibili. Prima c'è Alan Walker, allora...

Keep it moving. Disco Radio. Disco to Disco.

Jhaal Curry con Whisper. Era l'ultimo From Disco to Disco, le nostre quattro, che ogni ora suonano senza alcuna interruzione qui su Disco Radio. Allora, se vi parlo di pedine, carte, dadi, cosa vi viene in mente?

Mentre stiamo parlando di giochi da tavolo. Ecco, se siete appassionati o magari conoscete qualche vostro familiare che lo è, vostro figlio, vostro marito, ecco, dovete sapere che questo weekend Milano si trasforma nella capitale del gioco da tavolo, cioè sabato e domenica siamo negli spazi della Morel Milano, nel quartiere Garegnano, quindi a due passi da Lampugnano, arriva la prima edizione di Combo, che è un festival dedicato agli appassionati di tutte le età. Si tratta di un'area extra industriale, riqualificata di 3.000 metri quadri, dove sarà disponibili oltre 150 tavoli e 300 giochi, con più di 40 editori presenti e ben 40 anteprime assolute. Ci saranno ovviamente grandi classici come Catan, Carcassonne, ma anche novità e giochi per bambini e famiglie, ma anche tornei, talk, mostre, tra cui una dedicata per esempio alle donne gamer designer. Tra gli ospiti anche Emiliano Sciarra, l'autore di Bang, uno dei giochi da tavolo più venduti nel mondo. L'obiettivo è giocare soprattutto per stare insieme lontano dagli schermi, e non mancheranno le sfide. Per esempio, sabato sera si tenterà anche di battere il record della partita più grande al mondo di Wings of Glory, con oltre 140 giocatori contemporanei. Insomma, a Milano questo weekend si torna bambini, però con una quantità decisamente adulta di giochi da tavolo. Sabato e domenica negli spazi di Morel Milano. Quindi se siete appassionati di giochi da tavolo non potete mancare. Oh, tra poco inizia la festa. Intanto torna a trovarci Peggy Goo con Ira Star. Questa è Human.

stars on 45. C'erano anche loro, gli Stars on 45, nel nostro giovedì sera qui su Disco Radio. Tra poco inizia la festa, se volete continuare ad ascoltare da casa, canale 8858 di Sky oppure sul vostro smart speaker. Basta dire, ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Adesso, Tame Impala.

Kissing Stranger. A voi è mai capitato di baciare degli sconosciuti? Ecco, una di quelle cose che mi manca. C'erano i DNC insieme a Nicki Minaj su Disco Radio. Adesso inizia la festa. Anche ad ottobre ci piace viaggiare nel tempo. È che non mi sono ancora abituato a vedere quel calendario con su scritto 1 ottobre 2026. Ben ritrovati da me, sono Alessio Risi, questa è Repeat Kister Extended Version, il programma che nel corso dei prossimi 60 minuti vi farà ascoltare la migliore dance storica. Tra un attimo Dr. Alban con This Time I'm Free, andremo nel 1993 con il sound dei Years of Bass e la loro The Sign. Prima però il DJ Ross, questa è Dreamland.

0: sempre gli svedesi. Loro sanno come fare musica di successo, anche gli Ace of Base, anno 1993. C'era The Sign, tra un attimo su Disco Radio, Preziose Marvin.
1: Rhythmic History.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Caffè Verniano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèverniano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Verniano SPA né di aziende ad esse collegate.
9: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
10: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
11: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
12: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
13: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco. Cresco.
0: Siete appena arrivati, allora benvenuti a voi che ci ascoltate in diretta la sera tra le 21 e le 22. Io sono Alessia Roisi, questa è Rhythmic History Extended Version, 60 minuti dedicati alla migliore dance story, che come sempre il buongiorno anche a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica al mattino prima dell'arrivo dei belli svegli tra le 5 e le 6. Tra un attimo sarà 1996 con Coco Jumbo di Mr. President, riascolteremo il sound di Coro e Talisa con Because the Night e poi Nene Cherry con Buffalo Stance. Prima però, Preziose Marvin, Tell Me Why.
14: Rhythmic History.
15: Rhythmic History.
14: La storia del ritmo su

0: alzi la mano chi si farebbe volentieri un viaggetto around the world. Io sto alzando entrambe le mani, ve lo dico già. Era il 2000, l'anno degli ATC su Disco Radio. Subito prima la voce di Nena Cherry e tra un attimo anche tu Unlimited.
1: Rhythmic History.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Soul Set. Il programma di musica house, deep e funky. Con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
1: Disco Radio.
0: Eccoci qua, arrivati a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti su Disco Radio. Oh, è arrivato il momento di farci sapere chi siete, perché io sono molto curioso di sapere chi sono gli appassionati di dance storica. 393-800-3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp. Oppure se volete seguiteci sui social, magari fate una bella story su Instagram e poi ci taggate. Disco Radio Hit, il nostro account ufficiale. Io sono Alessio Roisi. Tra un attimo tornano gli Smoke City con Mr. Gorgeous, la Bush di Be My Lover, il DJ Herbie con I Like It. Prima però su Unlimited, questa è No Limit.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: grande appassionata di questo appuntamento. Lei ci ha appena scritto al 393-800-3000. Chissà se le piacciono i Wild You Project, perché è questa che riascoltiamo con King of My Castle.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: La canzone perfetta per quelli che tra poco andranno a nanna, Dreamer di Living Joy. A chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessio Easy, è vero, ci ritroviamo domani alle 21, ma come sempre vi ricordo anche al mattino in replica alle 5. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: Primo sostegno.

come si diceva una volta, ve lo dico anch'io, in questo primo ottobre appuntamento con House Deep e Funky è giovedì, sono Fabio Marelli, vi accompagno anche questa sera con House Deep e Funky, ci siamo già tenuti in compagnia questo pomeriggio tra le 4 e le 7 e adesso con tanta bella musica che continua dopo l'Extended Version Rhythmic History con The Bowser, la prima del Soul Set di questa sera, Magnetic.

0: ascoltando il Soul Set. Ditelo a tutti, si ascolta un sacco di gran bella musica house, deep, funky, cose nuove, ma anche cose che hanno a che fare col passato. 2009, il remix di Alex Cole, Robin S, Corey Gibson, At My Best. This is Soul Set. James Poole invece tra le nuove, poco fa Golden Sands in mezzo con Klingan de Jubel da 2013, DJ Rebel, Light to You, qualcosa di nuovo anche con Magnetic e The Bowser, che insomma la conosciamo da un pochino.
1: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
2: Allegrisa, Allegrisa, avete lasciato parcheggiato la vostra Taunus verde smeraldo sotto al sole della Brianza Lecchese e si è slargata e non ci passa più in garage? La soluzione è una sola, precisa.
1: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
0: Continua Soul Set su Disco Radio, anche sul canale 8858 di Sky. Lì ci trovate via satellite, accendete il vostro televisore, ci trovate anche lì, per esempio in digitale c'è lo streaming dal nostro sito, potete naturalmente scaricare l'app, aggiornatela in qualsiasi momento, mille modi per sentire anche Carlita.

Félix Cartal, Karen Harding, da Sosa di 3 anni fa, era Need Your Love. Che bella la musica del Soul Set, anche questa sera con Asip Funky fino alle 23. Sono Fabio Morelli, c'erano You Girl Salto, John Summit, Absolutely, Adele, Carlita, Maliv, e adesso arriva la seconda parte del Soul Set.

0: D'Souza.
1: Ancora via, la volta delle 11 fino a quell'ora siete tutti via e poi ci penseranno a fare il resto della serata della notte Matteo e Pisse Lunari con il party set. Ancora bella musica del Soul Set che riparte da DJ Gogge, Jason Derulo, Melody, avete capito, c'è Mitch.

Corri, il remix era di Unfazed. This is so sad. Blind con Accuracy and Love Affair, poco fa nel suo set anche Another con Silver Lights. Right now, Sophie and the Giants, abbiamo aperto con DJ Goggia e Michiko. Sono Fabio Marelli, arrivano le ultime di House di Funky. Pronti? This is so sad. E sentiamo tutto ad un fiato, prontissimi Matteo e Pisto Dumonari con il loro Party Set. Tra un secondo, ancora la musica del suo set, ci sono le ultime che ripartono da Clooney. Disco Radio Funky, so sad. This is so sad. I miss.

Abbiamo aperto con Good Girl, Prospa, Clooney. Chiudiamo con Fast Boys, Soul Set di questa sera. Music Sounds. This is Soul Set. Gran bel Soul Set che torna domenica nello stesso orario 22-23. Grazie a tutti, sono Fabio Marelli. Torno prima, domani pomeriggio, dalle 4 alle 6.

0: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
2: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Stigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
0: Stigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Prof, Attila governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda. Ah. Per gli amici Blade Runner.
3: Non è vero.
2: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
3: Sì.
2: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo di bastioni di Orione. E che di solito Attila dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: Disco Radio Party! Welcome to the party!
6: Webstyle's Barry, a carry like Mariah.

0: Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città. Disco Radio.
2: I just wanna dance.